Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lavapavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Matto Marea, che mi ha ricordato, ce l'aveva il padre del vicino mio di casa, da ragazzini ci mettevamo dentro in garage e facevamo finta di fare viaggi.
3: Marchetti, tu con questi racconti ogni giorno ci commuovi, cioè capisci che anche questa è una storia veramente commovente della Marchetti che si mette dentro una Fiat Marea blu e si mette là dentro e prova a guidare, così immaginando il futuro. Quello che vede non è un orizzonte, è un garage con la serranda chiusa, ma su quella serranda chiusa lei proietta tutte le fantasie di quando un giorno sarà grande e finalmente potrà esplorare nuovi mondi.
2: Sì, che poi pure troppo esplorato, eh.
4: Ma secondo me Roberta Marchetti è la Fiat Matusalemme. C'ha 900 anni pure lei, perché ogni cosa che si dice in radio lei l'ha fatta, l'ha vissuta, l'ha passata, l'ha vista fare, l'ha vista ricevere, l'ha vista subire. Ma c'hai, quante vite c'hai? 9, come i gatti.
2: Ho detto, ho esplorato tanto.
3: Eccoci qua, la figlia di Matusalemme.
2: Che poi Matusalemme chi sarebbe? Il figlio di Mario Salemme.
1: Bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: fair, cause I'm so fucking fabulous.
1: Now on TV.
2: Siamo in TV.
3: Sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Global TV.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Anch'io, baby. Michelangelo. Mettimi le ali.

0: sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Globo. Ragazzi, però vi invito a pensare a quanto ci impieghi a parte che non è che quanto ci impieghi, non lo trovi, non c'è il posto là per parcheggiare la macchina.
2: Poi quindi, se lo trovi lontano, devi pagare la striscia blu e centro, chi dici? Ci vive,
1: no, beh, magari
2: questo
1: se
2: sarà
1: sei
2: per chi ci
1: residente
2: vive.
1: Hai il tagliandino, sì, non è quello,
2: vabbè,
1: il discorso.
2: Ma, però non lo trovi.
3: Prendi un mezzo pubblico, allora, che è tanto comodo.
4: Diciamo anche che se sei residente a Piazza Navona, quel posto auto devi stacchi l'assegnino. È come per noi fare il bollo sulle strisce blu per una giornata.
3: Certo.
2: Però parlando ieri con Pietruccio, che gli ho fatto vedere questo annuncio, mi ha detto che fondamentalmente un po' è in linea con i prezzi che ci sono in giro, perché un suo amico ha comprato a 120.000 euro un parcheggio a Piazza Verdi, che si sa lì è una zona comunque che non trovi il posto auto, no? 120.000, immagina a Piazza Navona, comunque il centro, il fulcro di Roma.
3: Sì, però non state calcolando,
2: non me lo
3: una
2: comprerei
3: cosa.
2: Però
3: questi 250.000 euro eccetera, perché brutto. E cosa c'è dentro quelle scatole?
1: Ma che c'è?
2: Ma che
1: è quello? Quello è il punto.
2: Ma quello è uno stellino, mi pare. No, non so cos'è.
3: Scatole, ci potrebbero essere dei lingotti d'oro.
1: Sulla foto dell'annuncio si vede questo posto auto con una brutta striscia per terra, tra l'altro pure consumata, e ci sono quattro scatoloni in fondo. Esatto. Ecco, Giovanni si sta preoccupando del contenuto che ci puoi trovare lì.
3: Magari è quello che vale, no?
4: È un inizio di trasloco, perché Pietruccio era interessato, ma non per la macchina, ci manda proprio famiglia.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: E ciao,

0: be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel morning show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontane le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del morning show di Radio Globo.
0: Reload.
2: Buongiorno e bentrovati. Apriamo l'edizione di oggi con la politica. Botta e risposta tra i ministri Salvini e Tajani sulle sorti dell'attentatore di Modena. Sentiamo il servizio di Ennio Muncato.
3: Vai, Ennio.
4: A chi delinque si è revocato il soggiorno.
3: Ma veramente lui è italiano?
4: Posso dire che deve almeno essere rispedito a sud del Po.
3: Ma Modena è già a sud del Po.
4: E allora Ruspe?
3: Ma non c'è niente da demolire.
4: E allora Daspo Urbano e Spirituale?
3: Ma non esiste.
4: Posso dire almeno Foglio di Via?
3: Ma abita lì.
4: E allora sequestriamogli il monopattino.
3: Ma non aveva un monopattino.
2: Cronaca, famiglia Del Bosco. L'ex senatore della Lega Simone Pillon ha assunto l'incarico di nuovo avvocato difensore di Nathan e Katrin. In quella che è parsa una frecciatina ai precedenti legali, Pillon ha parlato della coppia. Nessuno qui è ingestibile. Katrin e Nathan sono persone per bene e di gran cuore. La replica degli ex legali. Sì, sì, di gran cuore, ma col cazzo che hai accettato l'invito a cena. Esteri, Israele disturba la radio della flottiglia con Ops! I Did It Again di Britney Spears. La cantante, un'azione criminale. Non mi hanno pagato un centesimo di diritti. Cronaca locale, Roma. Cinghiale passeggia indisturbato sul marciapiede e il vigile lo insegue col telefono in mano. I social si scatenano. È così che lavorate facendo il filmino al cinghiale? Il vigile si difende. Nessun filmino. Stavo dicendo a mia moglie di metter su le pappardelle. E per oggi è tutto, una buona giornata.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Attenzione, mi segnalano raffica da riassunto di puntata.
3: Ah, bene, bene, sentiamo.
4: Allora, all'inizio della trasmissione c'è sto io che dico qualche cazzata come al solito. Poi si è parlato dell'attico di Roberto che gli ha rubato al terribile. E poi Laura Pranzetti Bombardini che ha detto, cioè, che l'aperitivo praticamente se lo fa a c***i sua. Poi si invita a cena da sola e insieme a amiche sue. E poi in più, tra l'altro, devono portare pure qualcosa da mangiare. Quindi si è scoperta che è pure tirchia nel frattempo. E poi niente, pubblicità, canzoni, stop.
5: Praticamente mo Roberto si è comprato l'attichetto e mo gli puzza il culo e se va a comprare i broccoli bio, così fa scureggia i pedali di rosa.
3: Bene.
5: E poi a Pranzetti Lombardini ha detto che quando te vai a fare aperitivo a casa dell'amico tuo, verso 8 te ne devi andare a fare il culo, perché dopo se ne vuole andare a dormire.
6: E niente, riassunto dalla puntata, praticamente Roberto ha iniziato dicendo che ha fatto una rissa con i colombiani, pare che si è risolta bene, la sfona di tutti quanti, e Roberta colta da stazione si è innamorata, hanno fatto una nuotata insieme e niente, poi si parlava dei morti.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Andiamo signori, che è giovedì 21 maggio, buongiorno da Federica Travallè, questo è il Morning Show Replay e voi siete sulla radio che suona solo le migliori.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Pronti a tornare indietro di un giorno alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, un'ora insieme per ripassarla, ma se volete ascoltarla integralmente la trovate sul nostro sito radioglobo.it.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Vicende musicali in corso. Gli Acqua, chi se li ricorda, Barbie Girl, si sciolgono. E gli Europe, tra dopo 10 anni di inattività, ricominciano a suonare e lo fanno con un album. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Beh ragazzi, purtroppo loro non ci sono più. Dice, ma loro chi? Avete capito di chi sto parlando? Di chi sto parlando?
3: Come fai a non saperlo?
2: Gli Acqua si sono sciolti. E Acqua, naturalmente, si sono liquefatti più che sciolti. No,
4: e mo come facciamo?
2: Non lo so.
3: No, ragazzi, ma dal 97 ci hanno fatto compagnia con questa bellissima canzone Barbie Girl.
5: Ma ti hanno fatto compagnia a te.
3: Ma ci ha fatto compagnia Giovanni per 37 anni.
2: Andavi a ballarla anche tu. Fai poco lo spiritoso perché te ci vedevo là. Anzi, addirittura era proprio il periodo in cui andavi sul cubo, addirittura, Giovanni.
5: Sul cubo, assolutamente. Sul cubo.
4: Pensa che io ho avuto come insegnante il responsabile, cioè la persona proprio che li ha portati e promossi in Italia.
3: Ma
4: e dai, delle storie da raccontarvi, cari
3: ma
4: miei.
3: Non abbiamo tempo.
2: C'hai delle storie da raccontarci?
4: È meglio di no.
2: Ha ragione Flaminia, non abbiamo tempo. No, aspetta, perché dice: ma hanno fatto solo questa. Non è vero.

0: È vero, sembra il disco abusivo, Giulio. Sì.
1: Comunque, Massimo, mi dispiace che non abbiamo più tempo, perché se no potremmo far ascoltare tutte le altre bellissime canzoni, sì, importantissime, che hanno venduto, sì, un sacco di dischi degli Acqua in questi, come 37 no, anni di carriera. Però peccato.
0: Peccato, è caro, abbiamo. No, un po' mi dispiace effettivamente non, ecco, non saperli più insieme. Dice, ma perché, che cambia? Avevano fatto qualcosa negli ultimi anni? No, non lo so, però ecco, nel mio immaginario li vedevo sempre insieme.
2: A così, bordo di quella macchina, sì, a cantare come cinque imbecilli.
0: Con quei capelli improbabili. Però, un gruppo che si scioglie, ma un gruppo invece che si riunisce, perché i ragazzi ritornano di nuovo insieme sul palco per un grande concerto loro. Canzone che possiamo mettere nella categoria motivazionale, secondo me.
2: Però curiosa questa cosa, gli Acqua si sciolgono e loro si riuniscono. Ah. Qualcuno li ha mai visti insieme, gli Acqua e gli Europe?
0: No, non mi dire. Adesso mi ho messo sta pulce in un'orecchia, ragazzi. Europe, che nuovo ritornano album, insieme. Nuovo album addirittura.
1: Nuovo album.
0: Cioè, non so se
1: il 25 qua settembre uscirà, quindi Massimo tu sarai il primo acquirente, immagino.
0: Beh, no, non credo, forse il secondo o il terzo, perché c'ho da fare quel giorno. Però beh, non sono contento di rivederli insieme, perché sta canzone nella nostra adolescenza ha accompagnato tanti momenti.
3: Assolutamente, dai. È un simbolo dell'83, credo che sia, comunque dei primi anni 80, assolutamente sì. È un simbolo di quell'epoca.
0: Simbolo, simbolo. Poi ti dico, c'era il lato B di questa canzone qua, The Final Countdown, che era uno di quei lenti che si metteva in quel periodo lì e ti faceva fare qua pomicetina, insomma, cominciavi, sì, a sperimentare il bacio con la linguetta, capito, all'iguana.
2: Comunque, se metti una parrucca con i capelli lunghi al cantante quello pelato degli Acqua, esce Joy Tempest.
0: Incredibile, ma è lui. La canzone è Carrie, ve la ricordate?
3: Assolutamente no, stavo pensando a un'altra
0: come
3: cosa.
0: Assolutamente no.
3: No, sì, assolutamente sì, scusami. Stiamo per andare in pubblicità, perché questo tanto mi ucciderete, perché se lui, se sì, Massimo acquisterà appunto gli Europe, è un acquirente.
0: No, no,
3: se acquista gli Acqua,
0: prepara la base, prepara
3: è un acquarente.
2: Dai, no.
0: È da stamattina che la sta cercando.
3: No, vedi, vedi, hanno per questa immagine anni 80.
2: Può solo peggiorare, te lo dico.
1: Cercare in pubblicità.
3: No, però anche come immagine.
1: Giovanni, non ti puoi salvare, mi dispiace.
0: Io ragazzi, stamattina ho fatto finta di niente, soprassedevo, facevo finta di non ascoltarle, poi niente, la voleva dire da stamattina che ci
3: teneva. Veramente mai venuto in mente adesso, però sì.
4: Veramente gli Europe non si sono mai sciolti e stanno insieme da anni. In realtà si sarebbero sciolti alla fine degli anni 90, neanche sciolti, sono presi una pausa. E però sono subito ritornati in attività dopo 3 o 4 anni, quindi già agli inizi degli anni 2000 già erano in tour. Da allora continuano a sfornare dischi, ovviamente non hanno avuto il successo che ebbero negli anni 80, però continuano la loro attività, non si sono mai riformati, perché non si sono mai sciolti.
0: Bello, però quando noi parliamo tu devi stare attento, se io parlo tu devi prestare attenzione, perché io non ho detto che si sono sciolti, ho detto che tornano di nuovo sul palco insieme con un nuovo disco. Ma gli Acqua si sono sciolti.
1: Ma non hai capito, l'ascoltatore è il lercio della rivista Rolling Stones, capito? Ci ha detto delle cose un po', perché è da 9 anni che si erano sciolti.
3: Mettiamo ordine.
1: Giovanni, per favore,
3: 12 album hanno fatto.
0: Vai.
3: E la cosa importante, di cui 5 pubblicati prima di uno scioglimento che c'è stato nel 92 e 7 dopo la reunion che c'è stata nel 2004. Dire che si siano sciolti, non si sono sciolti, hanno preso una pausa, hanno preso una pausa.
2: Aggiungi pure alla faccia di quelli che dicono ma hanno fatto solo The Final Countdown, fatto un sacco di dischi di grandissimo
3: 12
2: successo.
3: Album
0: comunque, o fai attenzione oppure la prossima volta in ginocchio sulle gocce delle noci te metto. Cioè devi fare attenzione, le cose imprecise qua non è che vai a leggere una cosa su Wikipedia, vieni qua, la dici, quello lo facciamo noi, quello lo facciamo già noi, non ti devi preoccupare. Dicevi hanno fatto altre canzoni? Senti questa. Qui parteva la mano, la lingua, partiva un po' di tutto.
2: Anche il ristorante indiano.
0: Il ristorante indiano per il curry, faccio finta di non sentire.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Momento scientifico di divulgazione, lo facciamo con uno dei numeri uno in Italia, Alessandro Beloli, nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Beh, stavolta ragazzi ci siamo affidati a uno dei nostri divulgatori preferiti. Diamo il buongiorno al mitico Alessandro Beloli. Buongiorno!
3: Ciao! Buongiorno.
4: Ciao ragazzi! Ovviamente un grande piacere e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Globo. Grazie.
2: Che bello, ecco, vedi, ha già divulgato, sì, ha divulgato, sì, sì, sì, sì, il buongiorno, sì, ai nostri ascoltatori.
5: Fai tutto te adesso.
6: Vai Alessandro.
4: Vado io, vado io.
2: Beh no, naturalmente ti chiamavamo, ecco, perché insomma stanno succedendo tantissime cose e tu sei sempre molto interessante da ascoltare perché tratti veramente tantissimi argomenti anche sui tuoi social, alla tua pagina Instagram che noi naturalmente seguiamo, e quindi siccome sono uscite delle notizie che un pochino ci interessano e che vorremmo approfondire, abbiamo pensato di scomodarti. Qual è la notizia che vogliamo approfondire? Beh, non ci siamo fatti sfuggire le immagini pubblicate anche da Donald Trump con lui e un alieno sotto braccio che camminano tranquillamente.
7: Evidentemente autentiche.
2: No, ci dobbiamo preoccupare di qualcosa, Alessandro?
4: Il presidente degli Stati Uniti non perde occasione per mostrarsi nelle vesti più varie, no? L'abbiamo visto nelle vesti di Santone, di Gesù, no? Adesso con l'alieno. Per quale motivo c'è questa cosa? Perché sono stati rilasciati dei documenti dal Pentagono che in realtà si aggiungono a tantissimi altri che nel corso del tempo l'amministrazione americana ha reso pubblici, quantomeno parzialmente, perché poi dei neretti ci sono sempre. Ma ci sono anche proprio delle immagini, dei video di oggetti volanti non identificati o oggetti aerei non identificati, perché adesso la sigla è UAP e non più UFO, perché non si vuole proprio porre il dito su un oggetto specifico fisico, perché a volte si tratta di illusioni, si tratta di uccelli, si tratta di altre cose. Ora, io sono un grandissimo appassionato di fantascienza, di fantasia, di immaginazione, e bisogna dire che le galassie nell'universo sono centinaia se non migliaia di miliardi,
2: sì.
4: Per cui io sono certo al 100% che alieni esistono, e probabilmente esistono anche alieni che noi nemmeno ci immaginiamo come forme, strutture eccetera, che magari sono anche molto più intelligenti di noi. Ora però poter affermare a partire da alcune immagini che come sempre non si sa perché sono super sgranate, troppo chiare, eccetera.
6: Vero.
4: Non c'è uno che riesce a fare una con tutte le macchine che abbiamo oggi, non ce n'è uno che riesce a fare una fotografia decisa, precisa.
6: Bene.
2: Guarda, lo dicevamo maledetto anche noi, quando c'è un UFO, Alessandro, di solito si va a casa, si va a cercare un vecchio telefono, sai, uno di Nokia,
7: Citymen.
2: Esatto.
4: Ma sì.
2: E si fanno le fotografie, questo è quello che succede.
4: Ma poi ci sono anche queste strumentazioni letteralmente della NASA o dei jet dell'aviazione, com'è possibile che non riescano mai a beccarli bene? Ecco, tutto questo ci deve far mantenere i piedi per terra, per quanto anch'io spererei che un giorno si scoprisse che, e per il momento lasciare il fenomeno, diciamo, nel riquadro a cui pertiene, insomma. Quindi continuiamo a studiarli, perché ovviamente sono fenomeni o oggetti che noi, i jet dell'aviazione, com'è possibile che non riescano mai a beccarli bene? Ecco, tutto questo ci deve far mantenere i piedi per terra, per quanto anch'io spererei che un giorno si scoprisse che, e per il momento lasciare il fenomeno, diciamo, nel riquadro a cui pertiene, insomma. Quindi continuiamo a studiarli, perché ovviamente

0: Che tecnicamente io che volo col parapendio senza una targa sono un UFO perché non sono identificabile.
1: Sì, soprattutto se ti muovi in maniera particolare non ti fotografano decentemente.
2: Esatto. E io non voglio incontrarti, caro Gabri.
3: Ti volevo chiedere invece un'altra cosa, per quest'estate, no? C'è questa emergenza anche del carburante degli aerei. Cioè, secondo te che cosa conviene fare, visto che tu sei esperto di geopolitica? Cioè, rimaniamo a casa nostra oppure c'è qualcosa che magari possiamo pensare di fare?
1: Allora, effettivamente la carenza potenziale di carburante, soprattutto per gli aerei, potrebbe incidere sui voli internazionali. È chiaro che se avete la possibilità di stare in Italia o in Europa o magari nella parte del mondo che in questo momento non si trova coinvolto in un conflitto, quindi non lo so, le isole dei Caraibi, gli Stati Uniti, il Canada, il Messico, il Sud America, eccetera, da quella parte sicuramente è un po' più sicuro, okay. Il Nord Africa stesso. Però ecco, se riuscite ad andare, non so, in Sicilia, in Sardegna, in Liguria, ovunque,
3: a casa della nonna,
1: più sicuri, no? Siete un pochino più sicuri che il vostro viaggio non venga cancellato.
0: Ma in verità sarà tutto risolto dal fatto che saremo in pandemia e quindi...
3: Ah no, speriamo di no. Guarda, passare l'estate chiusi in casa e con la mascherina, vi prego, proprio no, ragazzi.
1: Mix letale, letterale.
3: Grazie Alessandro, ricordiamo, in questo periodo potete trovare anche il libro di Alessandro, Geopolitica a portata di mano, capire il mondo in un'epoca davvero complicata, titolo mai più azzeccato in questo periodo, possiamo dirlo.
2: Andate in libreria.
4: Ecco, bravi.
3: Alessandro.
1: Grazie ragazzi.
3: Noi ti ringraziamo perché è stato quasi un programma serio per qualche minuto insieme a te, adesso riprendiamo a dire le nostre baggianate e speriamo di riaverti, anzi sicuramente dai, ti avremo di nuovo nei prossimi mesi, va bene?
1: Super volentieri.
3: Bene, grazie Alessandro.
2: Grazie.
3: Nel Morning Show qua su Radio Globo.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Nel Morning Show di Radio Globo andiamo a dare anche un'occhiata agli annunci immobiliari di Roma Centro, dove c'è un parcheggio che forse costa un po' troppo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora facciamo così. Visto che ha messo l'annuncio l'ascoltatore, ne tiriamo fuori un altro di annuncio, che è quello che è apparso. Sì. Ragazzi, un annuncio shock: vendesi posto auto di 12 metri quadrati alla modica cifra di 260.000 euro.
3: Una villetta Marco Simone.
2: Mamma mia!
4: Però specifica, Massimo, non è né un box né un garage.
2: No, è un posto auto.
4: È un posto auto.
3: Orrendo e angusto. Cioè, orrendo, visto la foto.
2: Una cosa, insomma, quattro strisce per terra. Sì. Ok, per capirci.
5: Vabbè, ma dai, nessuno lo prenderà, acquisterà sta cosa.
4: Ma scherzando. Tu dici?
2: Vabbè, comunque c'è da dire che, insomma, è a Piazza Navona. Stiamo parlando di un locale a Piazza Navona.
4: Via dell'anima,
5: che sia Piazza Navona, sti cazzi.
3: Due piotte e mezzo mi devi far parcheggiare nella fontana del Berlino.
5: No, me dai pure la, macchina.
2: Ragazzi, però vi invito a pensare a quanto ci impieghi a trovare. A parte che non è che quanto ci impieghi, non lo trovi, non c'è il posto là per parcheggiare la macchina.
4: Poi quindi, se lo trovi lontano, devi pagare la striscia blu
5: per
4: e
5: il centro,
4: chi
5: dici?
4: Ci vive,
2: no, beh,
4: questo sarà per chi ci vive.
2: Residente hai il tagliandino,
4: sì.
2: Non è quello il discorso.
4: Però non lo trovi.
5: Prendi un mezzo pubblico, allora, che è tanto comodo.
3: Diciamo anche che se sei residente a Piazza Navona, quel posto auto stacchi l'assegnino.
4: Sì, infatti,
3: è come per noi fare il bollo sulle strisce blu per una giornata.
5: Certo.
4: Però parlando ieri con Pietruccio, che gli ho fatto vedere questo annuncio, mi ha detto che fondamentalmente un po' è in linea con i prezzi che ci sono in giro, perché un suo amico ha comprato a 120.000 euro un parcheggio a Piazza Verdi, che si sa lì è una zona comunque che non trovi il posto auto, no? 120.000, immagina a Piazza Navona, comunque il centro, il fulcro di Roma.
5: Sì, però non state calcolando,
4: non me lo comprerei, però
5: questi 250.000 euro
2: brutto.
5: Di perché brutto.
2: Beh, è brutto.
5: E cosa c'è dentro quelle scatole?
2: Ma che c'è?
5: Ma
2: che c'è
5: quello?
4: Ma quello è uno stellino, mi pare, non so cos'è.
5: Scatole, ci potrebbero essere dei lingotti d'oro.
2: Sulla foto dell'annuncio si vede questo posto auto con una brutta striscia per terra, tra l'altro pure consumata, e ci sono quattro scatoloni in fondo.
5: Esatto.
2: Ecco, Giovanni si sta preoccupando del contenuto di ci puoi trovare lì.
5: Magari è quello che vale, no?
3: È un inizio di trasloco, perché Pietruccio era interessato, ma non per la macchina, ci manda proprio Flaminia.
4: Non spenderebbe quella cifra per liberarsi di me.
2: Quello è l'armadio di Flaminia, ma
4: sono
2: quattro scatoloni.
4: Ci hai preso.
2: Ragazzi. Comunque, diciamo che è una buona proposta, no?
6: Ma scusate, ma questo posto auto, ma che è, coperto o allo scoperto?
2: Bello.
6: Perché se è coperto mi interessa, Mamma mia, che follia.
2: Coperto.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Forza, giù le maschere, cominciate a fotografare i vostri contachilometri, ma lo so che lo fate ogni giorno perché si parla di pendolari su Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora, fatemi un calcolo adesso, lo dico agli ascoltatori. Mi fate un calcolo, provate un attimo a cercare di capire quanto investite ogni giorno in un tempo che è buttato sostanzialmente, che è il tempo che serve per arrivare al lavoro in un orario decente, no? Poi ci devi considerare che molti non solo calcolano la distanza, ma devono calcolare anche il traffico. Questo vuol dire che più ti svegli tardi, quindi a ridosso dell'entrata dell'orario di lavoro, e più rischi di arrivare in ritardo. Quindi per evitare tutto questo ti svegli ancora prima.
3: E attenzione all'imprevisto.
4: Bravo.
3: Tipo incidente o taglio dei rami degli alberi.
4: Ritardo del mezzo pubblico.
3: Sciopero invece velocizza.
5: Sì. Ma è anche interessante capire chi proprio in maniera programmatica decide di arrivare molto prima al lavoro. E poi magari dice, che ne so, mi faccio una passeggiata. Se la prende con calma, proprio per evitare il tappo che troveresti nelle ore di punta.
2: 393-777-7172 Globo WhatsApp.
6: Allora questi su a Roma Fiumicino insieme a me sono tutti obesi, so che abitano a Fiumicino e lavorano a Roma.
2: Ma non so se sono tutti obesi, però effettivamente sottraggono del tempo magari a quello che potrebbe essere la cura del corpo, quindi banalmente anche andare qualche ora in palestra.
4: E sicuramente quello, sono stressati, non
2: sicuro?
4: Ci piove.
2: Beh, quello vai tranquillo.
6: Sì, ma diciamo pure che il traffico a Roma c'è perché la gente non è buona a guidare. Escono la mattina, fanno i tappi in giro, vanno a 30 all'ora e fanno le file chilometriche.
2: Sentiamo Roberto, va. Buongiorno Roberto.
7: Buongiorno.
2: Vai, raccontaci tutto Roberto. Sei un pendolare Roberto?
7: Diciamo un pendolare, sì. Allora, parto la mattina, diciamo verso 5 e mezza. Arrivo, come ho fatto adesso, alle 7 e mezza.
2: Ok.
7: Quindi 125 chilometri. La sera... 125, sono gli stessi, e se mi dice bene 2 ore e mezzo, se no 3 ore.
2: Ma...
3: perdonami, su tutto questo c'è anche, al di là del dispendio fisico, c'è anche dispendio economico, perché tu ti muovi con la macchina.
7: No. Fortunatamente c'ho il mezzo
2: aziendale.
3: Sì, allora sei fortunato.
2: Ma allora,
7: molto.
2: Quantifichiamo in tempo, no? Quando va bene, diciamo, perché poi c'è l'intoppo, come abbiamo detto.
7: Vabbè. Calcola che la mattina mi becco il traffico del raccordo verso Fiumicino e la sera è lo stesso verso la Roma Napoli. Diciamo.
2: Peggio il mattino o la sera?
7: La sera è assolutamente peggio.
2: Peggio, sì.
5: Da dove arrivi?
7: Da un paese in provincia di Frosinone.
2: Frosinone,
3: che
2: ok.
3: Che si chiama?
7: Castro dei Volci, paese di Nino Manfredi.
2: Cazzi vostri, come ha detto, si chiama?
7: Castro dei Volci.
2: Ho capito bene. Senti, immagino insomma tu abbia fatto i tuoi conti, economicamente ti conviene, perché insomma, come diceva Giovanni, se non avessi la macchina aziendale
7: sarebbe un dispendio sui 500 euro al mese.
2: Sarebbe.
7: Se dovessi viaggiare con le mie spese.
4: E quindi Roberto sei obeso?
7: No,
2: vabbè, però quello.
4: Però stressato.
2: Magari ecco, è lui che sta messo bene proprio
7: l'unica, l'unica fortuna è che non mi disturba guidare, quindi.
2: No, però ti chiedo un'altra cosa e ti chiedo la sera, che poi tra l'altro, come ci hai detto, è anche più complicato. A che ora arrivi? A che ora esci dal lavoro e a che ora arrivi a casa?
7: Allora, l'uscita da lavoro dipende dal lavoro che sto facendo, ma di media arrivo a casa 6:30, 7:00, 7:30, tipo lunedì 7:30.
3: Alle 4 di lavorare.
5: Dopo 2 ore e mezzo, 3 di macchina.
2: Capito?
5: Cioè, come fai a rimanere rilassato 3 ore in macchina?
7: Per forza.
2: No, ma poi
7: non è che ci sono alternative.
2: Ti viene da andare in palestra quando arrivi a quell'ora a spatto?
7: Ci vado pure.
3: Ma sei sposato? Sei sposato?
7: Convivo.
2: Allora è per quello che ci va, perché non vuole stare con lei. Giusto, c'ha ragione. Molto bene Roberto. Vabbè, super pendolare, possiamo dire 125. Tanta roba.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Pronti a chiudere con l'ultimo Morning Show Replay della puntata di oggi? Lo facciamo informandoci un po', collegandoci con la redazione del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Beh ragazzi, è arrivato il momento di informarci seriamente, non con le notizie prese su Wikipedia, peggio ancora, sentiamo la redazione, vai!
3: Buongiorno e bentrovati. Apriamo l'edizione di oggi con la politica. Botta e risposta tra i ministri Salvini e Tajani sulle sorti dell'attentatore di Modena. Sentiamo il servizio di Ennio Muncato.
4: Vai Ennio.
5: A chi delinque si è revocato il soggiorno.
4: Ma veramente lui è italiano?
5: Posso dire che deve almeno essere rispedito a sud del Po.
4: Ma Modena è già a sud del Po.
5: E allora Ruspe?
4: Ma non c'è niente da demolire.
5: E allora Daspo Urbano e Spirituale?
4: Ma non esiste.
5: Posso dire almeno Foglio di Via?
4: Ma abita lì.
5: E allora sequestriamogli il monopattino.
4: Ma non aveva un monopattino.
3: Cronaca, famiglia del Bosco. L'ex senatore della Lega Simone Pillon ha assunto l'incarico di nuovo avvocato difensore di Nathan e Katrin. In quella che è parsa una frecciatina ai precedenti legali, Pillon ha parlato della coppia. Nessuno qui è ingestibile. Katrin e Nathan sono persone per bene e di gran cuore. La replica degli ex legali. Sì, sì, di gran cuore, ma col cazzo che hai accettato l'invito a cena. Esteri, Israele disturba la radio della flottiglia con Ops! I Did It Again di Britney Spears. La cantante, un'azione criminale. Non mi hanno pagato un centesimo di diritti. Cronaca locale, Roma. Cinghiale passeggia indisturbato sul marciapiede e il vigile lo insegue col telefono in mano. I social si scatenano. È così che lavorate facendo il filmino al cinghiale? Il vigile si difende. Nessun filmino. Stavo dicendo a mia moglie di metter su le pappardelle. E per oggi è tutto, una buona giornata.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Radio Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a chiudere l'appuntamento con il Morning Show Replay, pronti tra poco a partire con la prima ora del Morning Show di Radio Globo con me, Federica Della Valle e Giovanni Lucifora, ma anche con voi. Infatti apriamo la Globo WhatsApp 393 777 7172, attiva da ora.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: accendiamo la radio.
1: Stazione 1.
2: Globo e radio, Globo e radio.
1: Stazione 2.
3: Io non riesco a non mettere la mattina 99.6.
1: Stazione 3.
4: La mattina ti svegli e non c'è voglia di fare niente. A tutto c'è una soluzione. Morning Show.
5: Radio Globo.
6: Morning Show. Sì, cominciamo a ridare anche quelli che sono i contatti per essere parte attiva di questa prima ora insieme. Quindi 393-777-7172, la Globo WhatsApp, che vi servirà soprattutto per le vostre informazioni traffico, a voi che siete lì sul campo, ma noi vi aspettiamo anche allo 06 89 28 996, perché come sapete noi nella prima ora generalmente ci facciamo semplicemente una chiacchierata con voi in attesa del morning show che arriverà alle 7. Buongiorno Giovanni Lucifora.
7: Buongiorno a tutti e a tutte, buon caldo da oggi.
6: Buon caldo anche
7: oggi
6: a te.
7: Oggi sarà un pochino così, però dopo sarà anche un po' colì.
6: Ah, un po' colì, sì, beh, sono d'accordo.
7: Ma anche perché dopo al meteo...
6: Sono offesa con te per due motivi.
7: Sei offesa?
6: Sì, un po' offesa.
7: Non è la faccia da offesa, però. Aspetta, sei offesa dentro.
6: Te la rifaccio, dai, così?
7: No, ancora no?
6: Così?
7: Sì.
6: Così? Ecco. Sì. Sono offesa con te per due motivi. Il primo perché non hai sentito, non hai ascoltato l'ultimo disco prima di entrare in onda insieme. Perché mi sarebbe tanto piaciuto.
7: No. Preferisco vivere.
6: E l'altro perché mi hai detto che c'ho il passo stupido.
7: Beh sì, quello è vero. Ti sento. Quando io so. Voi dovete sapere, cari amici. Lo so, è una cosa che interessa poco.
6: Ma
7: e
6: sì.
7: Anche a pochi. Ma io sono in un'altra sala, diciamo, un altro punto di questa radio. E quando lei si avvicina, che lascia questo studio per venire ad avvisarmi di iniziare la trasmissione, senti sti passi che li ho definiti passi stupidi. Ecco,
6: con questo passo da stupida, grazie, perfetto.
7: Ti sento da quando arrivi da là, capito?
8: Oh, la sigla di Dragon Ball!
6: Aspetta, adesso tra un po' la mettiamo. Mi fai salutare anche di là, dall'altra parte?
7: No, non ti faccio
6: che non so se se n'è accorto. Buongiorno, hai una telecamera puntata.
9: Buongiorno.
6: non la vedi ancora?
9: No, bellissimo.
6: Me ne sono accorta per sbaglio stamattina presto. C'è una telecamera. Hai visto?
9: Ciao, adesso aspetta che la sistemo. Così.
6: Fai ciao a mamma, saluta mamma.
9: Ciao mamma, sono davanti alla telecamera, ciao.
7: C'è collegata mamma?
6: Okay. La sua mamma, sì.
7: Solo per lei però.
9: Sì, lei è dal satellite collegata che riesce. No,
6: anche se i rapporti ce l'ha con la mia di mamma, questo va detto. Però,
9: storie che racconteremo un giorno.
6: Sì, un giorno diremo. Va bene, signori, siamo pronti ad iniziare a scoprire come sarà questa giornata di oggi col meteo?
7: Sì.
6: Ah, bene, già che hai detto sì, è già un bel risultato.
7: Allora dunque, oggi generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 13 gradi, massima 29, come vi dicevo, ma toccheremo i 30, statene certi. In particolare avremo cielo sereno al mattino e cielo poco nuvoloso al pomeriggio, senza di nubi alla sera. Durante la giornata temperatura massima dunque di 29 gradi, alle 15 la minima proprio in questi minuti di 13 gradi.
6: Grazie Gio. This is-

0: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni, buongiorno. Alessio da Firenze, dai. Ma sono romano, un bacione, ciao.
1: Dai, me lo chiami Alessio da Firenze, facciamo compagnia, per favore, scusami, Sidoti, mi chiami Alessio da Firenze, che da lì da solo a Firenze, chissà che sta facendo, sentiamolo un attimo, perché insomma vogliamo anche dare un po' di supporto emotivo a queste persone che vanno così fuori dall'Italia, no Giova?
2: Firenze è fuori dall'Italia?
1: Non è fuori dall'Italia Firenze?
2: No.
1: Dipende quali Firenze, sai che di Napoli ce ne sono un milione, ce ne saranno tante anche di Firenze.
2: Una ce n'è anche in Palestina, Nablus.
1: Nablus.
2: Era di un mio amico.
1: Sì.
3: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni. Finalmente siete arrivati. Tutte le mattine sono pronto qui ad aspettarvi con ansia.
1: Bene, bene. Faccio una domanda, te la faccio a te, ma so quale sarà la risposta, perché sarà la mia stessa risposta quando ho sentito questo nome. Marco Montigelli. Montingelli.
2: Montingelli, sì. È il figlio del giornalista, sì.
1: È il figlio del giornalista, non il nipote di Salvini, però.
2: No, ha detto che era il nipote di Salvini, non mi ricordo un'altra parentela aveva detto. Comunque no, assolutamente no.
1: Allora, aspetta un attimo, che c'è l'ascoltatore, quello che sta a Firenze. Aspetta. Pronto?
4: Pronto?
1: Ciao.
4: Alessio da Firenze, ma sono romano. Tutto un bacione grande, vi sento sempre.
1: Grande, ma perché stai facendo lì a Firenze, Alessio?
4: Lavoro qua, faccio la guardia giurata qua a Firenze qualche mese.
1: E come ti è capitata Firenze, questa opportunità? Cioè, perché non hai detto faccio la guardia giurata a Roma anziché a Firenze?
4: No, la facevo a Roma, mi hanno offerto di trasferirmi qua, con la vigilanza se la faccio qua, mi trovo bene, sono tranquillo, però vi seguo tutti i giorni, assolutamente sì.
1: Ma non ho capito, ma perché le guardie giurate sono tipo i calciatori? Cioè ti può arrivare un'offerta anche dal Torino, guardie giurate?
4: Più o meno sì, ci sta, dai. Al miglior offerente è forte e figa sta cosa, però vi sento sempre da anni, quindi dai, sempre
1: bene, grande, grande. Noi ti facciamo abbraccio. Supporto morale, com'è la situazione lì del tempo oggi?
4: Ma è bella, abbastanza soleggiata, dai, va bene,
1: bene.
4: Mi mando un buon abbraccione, dai, sei una grande.
1: Dai, ciao Ale, ciao. Hai avuto l'impressione che voleva attaccare? Cioè ti fa tipo quelle zie che...
2: No, mi ha dato l'impressione che c'aveva da fare.
1: C'aveva da fare, però mi ha trattato tipo come tratto io mia zia. Vabbè, certo. Vabbè,
2: non è che a questo sei la priorità,
1: No, vabbè, però anche un po' meno, però Ale.
5: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. The Morning Show. Radio
3: Globo. Ma lascia sta.
1: No, dicevo, questo Marco Montingelli è un attore, figlio di un giornalista. Di un giornalista che è stato fermato la notte tra il 18 e il 19 maggio. Praticamente era in Lungotevere. L'hanno fermato, alcol test. Gli hanno detto: voi non sapete chi sono io.
2: Ha detto
1: in maniera diversa. Però sono quei tipi che ogni tanto se ne escono, no? Voi non sapete chi sono io.
2: No, ma lui ha minacciato anche di far trasferire chi l'aveva fermato, perché in qualità di parente di Salvini, figlio, nipote, non ho capito bene.
1: Beh, però poi alla fine è stato davanti al giudice, è stato arrestato, comunque è stato confermato il tutto quanto. Fermato. Ma soprattutto perché scrivono le testate attore Marco Montingelli? Ma chi è?
2: Fa l'attore, però magari non è un attore famoso.
1: Fa le fictions.
2: Noi facciamo gli speaker o i giornalisti, ma non è che ci conosce nessuno, quindi
1: anche questo è vero. Anche questo è vero. Sì, però non è che se a me domani mi arresta oggi, se mi arrestano oggi, non è che scrivono la grandissima speaker radiofonica Federica Della Vallese. No, diranno Federica Della Vallese, si chiama così.
2: Non c'è scritto grandissimo, c'è scritto attore, perché fa quella, avrà fatto due parti e quindi è attore.
1: Ma perché bisogna sempre specificare questa cosa del mestiere, però, ogni volta sulle
2: perché
1: notizie.
2: Fa parte della notizia. La notizia, più informazioni si hanno e più si dicono, si scrivono, si dicono, assolutamente.
1: Vabbè, mi fido, però se qualcuno ha visto qualcosa di Marco Montingelli, si faccia avanti. No, soprattutto sarebbe molto carino sapere se avete mai avuto a che fare con qualcuno di famoso che vi ha minacciato della sua famosezza.
2: Famosità.
1: famosità della sua famosità, cioè che è arrivato da voi e dice: senti, non sai chi sono io. Magari guardi giurate, o meglio, le forze dell'ordine abbiamo all'ascolto, no?
2: Che possono averlo detto?
1: No, al contrario, ah, cioè che hanno fermato uno, è arrivato questo tipo, sì, mi ha detto questa
2: forse
1: cosa.
2: Non hanno ancora capito quelli che diciamo dicono cose che non
1: che
2: esistono.
1: Ce ne frega
2: davanti
1: niente
2: alle forze dell'ordine. Più gli dici così, più la gente dentro ride e fuori dice: ah, sei questo.
1: Spiegami bene.
2: Ma è tuo nonno?
1: Che poi dire sono il nipote di Salvini non è che sia proprio un grandissimo. Ma
2: però, sono punti di vista.
1: Sì. Vabbè, no, però anche che ne so, se vai nei ristoranti, un ristoratore, no, o un cameriere, se hai mai visto un tipo entrare e fa: no, mi devi trovare il tavolo, te non sai chi so io, perché io sono il nipote di coso e io te faccio chiudere il ristorante.
2: Però, questo ha fatto allora dei cortometraggi, i film di Pupi Avati. E Paolo Sorrentino, e poi c'è con Solfrizzi e Belen Rodriguez, una commedia nel 2011.
1: Forte, no?
2: Se sei così, ti dico sì, di Eugenio Cappuccio.
1: Sì, quindi sono un film che guardi la mattina, insomma.
2: Sì. Poi non li vedi perché c'è il cappuccio.
1: No, col cornetto. Va bene,
2: andiamo avanti.
1: Andiamo da te, Giova.
2: Allora, sì, iniziamo con le notizie nazionali. Ovviamente la notizia sta sconvolgendo anche proprio a livello di giudizio tutto il mondo, ma in modo particolare l'Italia: la flottiglia, gli attivisti bendati in ginocchio. Non so se l'hai visto il video, Federica.
1: Sì.
2: Il ministro Ben Gvir,
1: cioè, non è in ginocchio spontaneamente, va detto pure questo.
2: Anzi, bendati, tra l'altro.
1: Esatto.
2: E il ministro della sicurezza Ben Gvir li deride. Veramente sono delle immagini atroci, soprattutto nel momento in cui sono stati fermati in acque internazionali e soprattutto trattati come terroristi. Loro dicono che appoggiano i terroristi, in realtà stavano portando medici e comunque beni di prima necessità. Il presidente Mattarella è intervenuto: trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente. L'ira anche della presidente del Consiglio Meloni e del ministro Tajani, immagini inaccettabili. E poi a fine serata è arrivato l'annuncio che dovrebbero rientrare tra poco, insomma dovrebbero è atteso rientro degli italiani che sono una trentina. Ovviamente questo lede ancora di più l'immagine in questo momento di Israele per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente. Recuperati tutti i corpi dei sub morti nella grotta. Parliamo delle Maldive. La procura di Roma indagherà per omicidio colposo. La nuova ipotesi: sono stati risucchiati a 50 metri di profondità, insomma c'è questo fenomeno, ma ancora bisogna capirlo bene. Il legale del tour operator ha detto: da quanto so nessuno aveva il brevetto di grotta, quindi di entrare nelle grotte. L'avvocato ha detto: la Montefalcone, una purtroppo che non ce l'ha fatta, ed è nel suo curriculum dell'università, ha dichiarato ai Tempi che aveva un brevetto di caverna, non di grotta. Ora entriamo ovviamente in ambiti molto tecnici.
1: Infatti non credevo esistessero.
2: E l'avvocato dice che è una differenza fondamentale. Ovviamente adesso partiranno un po' anche dei misteri, perché c'è una GoPro, sono le telecamere che avevano, che possono rivelare, sono già state acquisite.
1: Quello che è successo veramente.
2: Quello che è successo, a quanti metri sono arrivati, anche se lì insomma li hanno recuperati un paio di corpi, comunque o tre, dentro una grotta, quindi sicuramente non c'era una grotta e c'era un'ulteriore grotta, quindi
1: veramente farà da scatola nera, cioè
2: una sorta di scatola nera. Ci si baserà anche su quelle immagini, ovviamente, per capire cosa è successo. È morto Carlo III.
1: No, sì, ho capito.
2: Ovviamente ridiamo perché è un errore.
1: C'è una radio di
2: Radio Caroline. Praticamente poi si è scusata: a causa di un problema informatico era stata attivata la procedura di emergenza in caso di scomparsa dei sovrani britannici.
1: Il coccodrillo. Esatto.
2: Carlo III è vivo, ora non sta bene, ma per altri motivi, è da un po' che non sta benissimo, ma già sta meglio, non è sicuramente morto. Mentre fai attenzione a te stessa e anche a quel
1: pezzo. Devo mettere una base d'attenzione.
2: Sì, che anche quel pezzo di Sidotica è di là,
1: devi fare attenzione.
2: La fine del mondo
1: ecco,
2: sarà il 13 novembre 2026. Con che gioca Aiu? Ancora
1: il 13 novembre.
2: No, chiedevo a Sidotica.
1: Ma il 13
2: sul
1: novembre
2: ritorna in voga uno studio del 1960.
1: Maya?
2: 60 Maia, amica tua si chiamava Maia.
1: Che sono finiti tutti i Maia nel 60. Sono Leonu... morti già. Scusa, beh, no, no, che ci sarà un Maia.
2: È uno studio, certo.
1: Un Maia moderno ci sarà.
2: Maia, Maia. Lo spiega il fisico austriaco Heinz von Förster in una pubblicazione sulla rivista Science, che è una delle principali riviste scientifiche, considerando il rapporto popolazioni risorse disponibili. Comunque segnatelo sul calendario, il 13 di novembre 2026 il mondo finirà.
1: Quindi c'ho altre 4 rate di moto.
2: Sì, no, pure di più, pure di più. Pure
1: di più,
2: sì, sì.
1: Giugno, luglio.
2: Vi chiudo il tutto parlando di calcio, perché ieri c'è stata la finale di Europa League, Friburgo Aston Villa, che è finita.
1: Ha vinto la l'Aston Villa, pensavo l'Arsenal.
2: Friburgo Aston,
1: non lo so, non lo so.
2: 0-3. Gli inglesi hanno travolto i tedeschi. I gol di Tielemans e Buendia in rete al primo tempo, Rodgers nel secondo. Gli inglesi tornano a vincere un trofeo continentale dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa nel 1982. L'ultima finale europea per club risale ad allora 44 anni.
1: Grazie, Giova. Grazie mille. Sono le 6:15. Voi siete nella prima ora del Morning Show e questa è Radio Globo.

0: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ma pensate se questo ascoltatore, che pure a me ha dato l'impressione nella defetta, era perché sul monitor, magari visto che fa la guardia giurata, era entrato un lato qualcuno e se voleva portare via qualcosa. Perché parlavi, Federico? Lui sì, vabbè, stanno a rapinare, stanno a portare via tutto.
1: Ma secondo me era il ladro, non era la guardia giurata. Forse ho a che fare con le guardie giurate, sai. Beh sì, noi ladri facciamo in genere questo tipo di servizi. Va bene. Sono le 6:17, buongiorno.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Vabbè, Giovanni, cazzo, sai che lavora a Radio Globo, come famoso di Radio Globo, così dice lui. Va a scrocca i ristoranti, a scrocco al bar, a colazione, col tesserino da giornalista, entra gratis allo stadio per andarsi a vedere.
1: Giovanni è uno di quelli da non sai chi sono io.
4: Sì, sì, proprio. Sì, ma sì. Io ho detto al contrario, che noi, cioè io e Federica, almeno noi, proprio non ci riconosce nessuno, non siamo assolutamente nessuno, di conseguenza, dove vai a scroccare? Non si entra più allo stadio col tesserino.
1: Ah sì,
4: ma non si è mai entrato.
1: Una volta c'era quella cosa degli arbitri, no? L'arbitro entri, ma non è. Cioè, alla fine, quanti. Sì, ho capito, che arbitro devi essere? Collina.
4: Se entrano tutti quelli che c'hanno il tesserino giornalista, gli arbitri.
1: Capito, fanno
4: lo
1: stadio degli arbitri. Esatto.
5: Io sono un Maya. Maya hi, Maya ho, certo. Maya fa.
1: Vedi che
5: Maya fa.
1: Vedi che esistono i Maya, quindi se il 13 novembre finisce il mondo, ce li abbiamo i Maya intorno a noi.
4: È sempre colpa tua.
1: Sì, sì.
6: Cioè, io a novembre finisco di pagare la macchina, finisce il mondo, maia una gioia
1: soprattutto. Sì
7: guardate, un maia ancora esiste, si chiama Lino, maialino,
1: giusto? Questa è un po' più colpa tua, però.
4: No,
1: un pochino più colpa tua.
4: Questa linea è tutta tua. Sì.
1: Allora, c'è una breaking news?
4: Sì, assolutamente, perché 20 minuti fa, anzi mezz'ora fa, alle 5:50, c'è stata una forte scossa di terremoto a Campi Flegrei, parlo di Napoli. Si è sentita distintamente, è stata avvertita dalla popolazione, per quanto riguarda i cittadini di Pozzuoli e dell'intera area. L'evento è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli, da Pianura al Vomero, da fuori grotta al centro storico. Le prime testimonianze parlano di una lunga scossa, stiamo ancora tremando, ha detto un altro residente di Monte di Procida. Il letto tremava senza sosta, ha raccontato un'altra testimone. L'evento rientra nella crisi bradisismica in atto dal 2005, il costante sollevamento del suolo continua procura stress alle rocce, generando i terremoti con i quali la popolazione convive da tempo. Questa volta però, cioè, si parla di una forte scossa.
2: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
8: Buongiorno Federico, ma hanno messo di pali col tricolore sul raccordo, ma che roba!
2: Wait for me, I'll be back.
9: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
10: Non ci credo.
11: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
10: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
9: Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
13: E usata da 0100.
12: Assistenza e ricambi da 0100.
13: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
12: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
13: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
12: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
13: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
12: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
13: gruppo 0100.it.
14: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
15: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate. 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
16: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
18: Info e regolamento su radioglobo.it.
19: Hai 5 secondi?
20: Beh, dipende.
19: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
20: Ok, ti do altri 5 secondi.
19: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
20: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
19: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
21: Su bestia immonda, esci da questa casa!
22: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
23: La spesa?
24: Fatta.
23: La lezione di Pilates?
24: Fatta.
23: La visita al museo?
24: Fatta.
23: Lo screening per il tumore del colon retto?
24: Fatto.
25: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
23: E il rinnovo della patente?
26: Oh no!
27: Buongiorno ragazzi, Federico, comunque con sti pali tricolore ci hanno rotto il c***o. Io l'avevo detto subito, dal primo giorno in cui ne stavate a parlare, avevo detto sti c***i di quei pali, dobbiamo parlare del sionismo, di quanto sono merda i sionisti, non mi avete voluto dare retta, buone subito le conseguenze.
1: Io, tu sioni uno strumento?
4: No.
1: Io sionio la chitarra.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Buongiorno Radio Globo. Eh sì, scossa arrivata anche a 19 chilometri dai Campi Flegrei. Stamattina c'era il gruppo WhatsApp famiglia che è impazzito.
2: Eh sì, è una scossa poi di qualche minuto fa.
3: Sì, delle 5.50, forte scossa di terremoto a Campi Flegrei. Adesso cominciamo a sentire anche queste testimonianze, quindi è stata sentita distintamente. Ancora non abbiamo il grado della scossa, però è stata sentita distintamente.
4: A Giovanni, è nell'82 che l'hanno fatta la finale gli inglesi?
2: Ah, perché prima parlavamo della Aston Villa.
3: Sì, la finale di Europa League nell'82, Aston Villa Bayern Monaco.
2: Nell'82
3: se non sbaglio Aston Villa balleva,
2: sì, ma lui te l'ha detta con la spocchietta di
3: lentamente.
4: A Giovanni, è nell'82 che l'hanno fatta la finale gli inglesi?
2: Ah, perché prima parlavamo della Aston Villa,
3: la finale di Europa League nell'82, Aston Villa Bayern Monaco.
2: Nell'82
3: se non sbaglio Aston Villa balleva,
2: sì, ma lui te l'ha detta col

0: Sono le 6:26, ancora buongiorno, ben svegliati dalla prima ora del Morning Show di Radio Globo. Voi pensate che noi abbiamo finito le notizie?
1: Voi non pensate è così. Questo?
0: Sì, cioè nel senso, lo pensano. Sì, lo pensano, ma è anche un po' mezzo vero. Però noi vogliamo
1: non è assolutamente
0: stare...
1: vero. Perché? Perché adesso entriamo invece nell'ambito della pagina locale. In solidarietà agli attivisti della Global Summit Flottiglia, arrestati mentre si trovavano in acque internazionali e poi in ginocchia, manettati, bendati, derisi, sotto il controllo delle armi, si è svolto ieri un presidio in piazza Montecitorio. Ricordo che sono una trentina gli italiani attivisti fermati in Israele. Il video è stato diffuso da Ben Gvir, il ministro della sicurezza nazionale. Netanyahu già lo ha cazziato, ma sembra che non possa fare a meno di questo ministro, quantomeno per motivi di voti. Dura la presa di posizione del capo dello Stato Mattarella, trattamento incivile e inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Queste sono le parole, insomma, che ognuno può commentare, del Presidente della Repubblica, parole nette e pensiamo di dire che sui quali siamo un po' tutti d'accordo. Immagini inaccettabili, secondo Giorgia Meloni, superata la linea rossa per il ministro Tajani. Ha parlato anche il sindaco Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma. Chiediamo il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali. Allora, andiamo avanti con la cronaca. Disarticolata Ostia dalla Guardia di Finanza. Intanto arriva la magnitudo, dovrebbe essere 4.4. Disarticolata Ostia dalla Guardia di Finanza, una presunta organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. 26 arresti, complessivamente 29 indagati. Secondo quanto ricostruito, il gruppo operava stabilmente a Ostia, in particolare nella zona denominata Case Rosse, che è una delle principali piazze di spaccio appunto della zona. L'organizzazione vendeva giornalmente 100-150 dosi tra cocaina ed eroina, ma nel weekend anche 200 dosi. Gli introiti supererebbero il milione di euro grazie a una rete operativa H24 e poi supportati da vedette per segnalare l'arrivo delle forze dell'ordine, ma c'era anche il servizio a domicilio praticamente. I proventi dello spaccio sarebbero stati successivamente reinvestiti in operazioni di autoriciclaggio.
2: Buongiorno italiani, mettetevi comodi, inizia Morning Show.
3: Che me la rispiegate?
4: This is Radio Globo.
5: Buongiorno, volevo avvisarvi che a via Focalasino si è aperta una buca e hanno chiuso la strada.
0: Magari sarebbe carino anche metterci dentro la zona, perché le vie di Roma sono infinite, sono tante. Monteverde?
1: Sì, grosso modo, Monteverde Portuense.
0: Grazie, Giova. Meno male che ci sei tu che sei tutto, guarda. No.
6: A Giova, del Vesuvio, nessuna notizia. Speriamo bene.
1: Allora, l'evento è di 4.4 di magnitudo, zona Campi Flegrei, profondità 3 chilometri.
0: Mamma mia.
1: Ma al momento comunque la cosa più importante è che non siano notizie appunto di persone ferite. Beh, certo. O di crolli o qualcosa del genere, perché insomma adesso leggiamo 4.4, è molto forte, ma diciamo può essere contenuta. Parliamo poi della zona dei Campi Flegrei.
0: Allora, mentre c'è questa notizia che riguarda Rita Dalla Chiesa, per un regalo di Frizzi, una macchina che lei è stata sposata con Fabrizio Frizzi, e gli regalò questa macchina che lei conservò, insomma era una delle cose più care come regalo. Lo scorso anno questa macchina gli hanno rubata. Ok,
1: che peccato.
0: E gli hanno rubata, e a lei fece un appello social, così chiaramente ha fatto tutte le denunce del caso, e dopo un anno hanno incastrato il ladro con la prova del DNA. Adesso non so nello specifico in che modo, però sembra che insomma è stata ritrovata la macchina e questo qua è stato denunciato, arrestato per questa cosa qua. No, mi sembrava una notizia un po' troppo, cioè nel senso, per un furto d'auto, prove del DNA.
1: Ma infatti manca qualcosa nella notizia, che è molto difficile che per un furto venga insomma scomodato un non so se
0: guarda,
1: è una scientifica,
0: un 42enne filippino con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, identificato 4 mesi per quello strano colpo. Ora è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma, bla bla bla, vabbè.
1: Forse sai cosa? Ma non conosco assolutamente la notizia, però quella, la macchina è stata utilizzata per una rapina.
0: Non c'è scritto.
1: No, però diceva per quel colpo, e quindi probabilmente in quel caso ci sarà stata una rapina di un certo livello, avranno fatto.

0: Qualche analisi.
1: Me lo auguro, cioè nel senso non che abbia fatto una rapina con quella macchina, me lo auguro che la notizia sia così poi completa, perché quante volte sentiamo, no, di gente che effettivamente ha fatto delle denunce per delle auto rubate, anche o motorini rubati, mai ritrovati, anche se sai esattamente dov'è. Cioè, tipo, sai.
0: Sì, certo.
1: Dov'è la macchina? Dai tutte le indicazioni. Ci sono le telecamere e le cose vengono archiviate. Buonanotte. Quindi sarebbe interessante capire se effettivamente poi, nel momento in cui avete fatto una denuncia, qualcuno vi ha sorretto nella denuncia, cioè se siete riusciti a ritrovare.
0: Sono state fatte delle indagini.
1: Se sono state fatte delle indagini, oppure hanno detto, vabbè, ormai è andata così. E va bene. Poi ci sono anche quei casi di gente che ha ritrovato la macchina dopo la denuncia. Hai fatto la denuncia per furto o smarrimento? Furto soprattutto.
0: Sì, vabbè, perché non puoi.
1: Cioè la denuncia credo sia correlata.
0: Però attenzione, perché se tu parcheggi la macchina lì e non la trovi, o ti hanno portata via perché hai parcheggiato male, o ti hanno rubata.
1: Sì, però c'è qualcuno che ha denunciato il furto anche se l'era smarrita, cioè non si ricordava dove. Può succedere. Però c'è qualcuno che invece la ritrova completamente distrutta, e in quel caso là, con l'assicurazione, poi che fai? Devi restituire i soldi.
0: E con macchie di sangue all'interno. Ma è successa la macchina di mia sorella.
1: Col sangue?
0: Tanti anni fa, sì, perché probabilmente era un tossico, ma parliamo ovviamente di
1: sì, perché
0: fa.
1: Poi a volte la trovi che la macchina è completamente stuprata, cioè una roba
0: a volte
1: che
0: la prendono per far rapine sta roba oppure proprio, almeno all'epoca era anche per si allontanavano per drogarsi, insomma chissà che ci faceva.
1: Ma vabbè, 0689 28 996, sentiamo i racconti da macchine rubate dei nostri ascoltatori o macchine ritrovate dopo una denuncia. Noi siamo qua nella prima ora del Morning Show di Radio Globo e ci piacerebbe proprio ascoltarvi. Questa è Radio Globo. Oh,

0: se ti rubano la macchina ma tu fai la perdita di possesso e la ritrovano, la macchina è dell'assicurazione ormai, quindi te non prendi più una lira, perché dopo la perdita di possesso hai ricevuto praticamente i soldi a compensazione, quindi la macchina l'hai venduta in teoria all'assicurazione.
1: Ci sta però, se ci pensi, John, me lo sono sempre chiesto.
2: Ma anche, ma è bene, perché in queste macchine te le ridanno che stanno messe male.
1: No, io invece credevo, te la ritrovano, devi ridare i soldi, anzi devi ritornare i soldi all'assicurazione. No. We are
3: the morning show. Siete in ritardo, dai. Radio Globo.
1: Marco, buongiorno e benvenuto nel morning show di Radio Globo.
4: Buongiorno a voi, vi ascolto tutte le mattine, mi fanno ammazzate le risate.
1: Grande Marco, grande, pure tu ci fai ammazzate le risate, va veramente.
4: Mo senti come ridete.
1: Perché? Che
4: allora,
1: successo?
4: Chiamavo, hai visto quando hai detto adesso delle macchine rubate, no? Allora, nel 2022, a settembre, mi hanno rubato una macchina sotto le finestre di casa, io abito al piano terra, mi sono svegliato la mattina, sono andato a lavorare, ti dico, col motorino, e non so se c'era il buco. Poi mi chiama mio figlio, mio padre, e mi dice: ma sei andato al lavoro con la macchina? Faccio: no, sono andato col motorino. Mi fa: dai, tu sei andato con la macchina? No, papà, sono andato col motorino. Io lavoravo al bar. Alla fine ho scoperto che mi hanno rubato la macchina. Ti dico, il bar in 30 secondi penso si sia svuotato. Vabbè, fatto da sarà che faccio la denuncia, come hai detto, tutto quello che devo fare, mi rimborsano, la macchina viene rimborsata per quello che dovevo rimborsarmi. Dopo quasi un anno mi chiama un ispettore di polizia che dice che hanno ritrovato la macchina, in macchina integra, non ci avevano detto che non c'era
1: niente, un graffio.
4: Morale della favola, chiedo dell'assicurazione, mi dice: no, guarda, ormai ti abbiamo liquidato, la macchina sarà nostra, come è normale che sia. Poi soprattutto se non fosse che l'altra settimana, infatti adesso sto in contatto con loro, che mi hanno detto che me lo risolvono.
2: Ma ramifichiamo ancora, dai.
1: Che colore era? No, meglio che non
4: era bianca, era bianca.
2: Però anche un po' beige. Prego.
4: Che nel 2022 rubata la macchina, l'altro ieri mi sono arrivati, l'altra settimana mi sono arrivati due bolli da pagare del 2024 e del 2025.
1: Ah, cioè nel senso che tu lì comunque...
4: Però la macchina rubata va all'assicurazione.
1: Sì, ok. Ah, quindi come ha detto l'ascoltatore prima, ok. Quindi
4: senza dirmi nulla, me l'hanno hanno fatto rientrare in possesso, probabilmente.
1: Ah,
4: per errore.
1: Cioè nessuno ha comunicato che la macchina non era più tua, grande.
4: E io non sapevo più niente. E mo sto trovando due bolli da pagare. Ma non mi devo pagare, perché uno mi ha mandato pure in cartella esattoriale.
2: È un po' vergognoso, però,
1: È anche una storia strappastorie,
2: Molto strappa.
1: Grazie Marco. Allora, effettivamente questa storia dei bolli è incredibile. Io pure ho due bolli ancora da pagare, ed è una roba che anche con le ricevute. Poi non ho capito perché ogni volta devi dimostrare tu. Perché devi dimostrare?
2: Lo devi dimostrare?
1: Aspetta, non dobbiamo andare in pubblicità, però mi fa segno il Sidoti. Chi c'è? Come si chiama? Giacomo, vai Giacomo.
5: Giacomo? Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te. È una roba veloce o posso andare in pubblicità e riprendere con te?
5: Vai tranquillo, vai in pubblicità.
1: Vado in pubblicità. The Morning Show. Globo WhatsApp
0: 393-777-7172. Radio Globo. Raga, io sono De Norcia 4.4. Mi ci sveglio la mattina, lo uso come sveglia. Sotto a 5 si sentono i terremoti. Radio Globo Meteo.
6: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì, con sole assoluto protagonista. Da segnalare solamente nel pomeriggio un po' di variabilità a tratti sulle Frusinate. Temperature minime che non andranno al di sopra dei 10-13 gradi, mentre il clima sarà davvero mite a tratti quasi estivo nelle ore pomeridiane, con valori anche fino ai 26-28 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati sulla nuova app gratuita di Trebi Meteo.
7: Radio Globo. Questa è la radio che suona solo le migliori.

0: Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso. Due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Tanti anni fa, quando facevo la sicurezza ai locali e tra l'altro anche con voi, abbiamo mandato fuori dal locale un tizio molto ubriaco ed era figlio di un noto avvocato e ci diceva ogni volta che lo stavo mandando fuori: non sapete chi sono io, e poi faceva il nome.
3: Però ce lo potevi anche dire chi è questo tipo, non faceva il nome, così non ci hai detto nulla.
4: Non vorrei chiudere questa trasmissione.
3: Ah, dici, è una roba. Tipo il figlio di Bruno Benvenuti, tipo, sai, così.
4: Ecco, abbiamo chiuso la trasmissione.
3: Costantin, buongiorno.
5: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno a te.
5: Buongiorno Radio Globo.
3: Aspetta, Costantin, perché prima di iniziare la telefonata con te dobbiamo fare una cosa.
4: Un saluto a tutto, ovviamente partendo da te, caro Costantin, da te, dalla tua famiglia, un saluto a tutta la comunità rumena, qui nella capitale, ma in tutta Italia.
3: È albanese.
4: Allora un saluto a tutta la comunità, da parte della comunità rumena.
3: Oddio, da Moldavia questo, cioè, mamma mia, un finto rumeno, il moldavo, c'è la bandiera col fregno in mezzo.
5: Da Moldavia.
3: Eh?
5: Tutta la vita Moldavia.
3: Dai, che fate finta che quando andate in giro fate come i napoletani che quando stanno, anzi no, come quelli di Salerno che quando stanno in giro, noi di Napoli, siete Salerno, dai,
5: Russia,
3: su.
5: Con madre da Moldavia non posso dire che sono rumeno.
3: Dai, dai, che ci vuoi dire, Costantin, vai.
5: Un annetto fa mi chiama il vicino di sotto dove c'è il garage, che tengo il furgone. Dice: Costantin, corri che ti stanno tagliando la serranda, che ti sta rubando la macchina.
3: Addirittura col taglio della serranda. Mamma mia.
5: Sì, tagliano la serranda. Esco di casa perché abitavo vicino, corro subito verso su, un'ancetta, mi sento un botto, bam, rompono la serranda, escono col furgone. E io mi metto davanti per bloccarle, al momento mi tiravano per l'aria. E dopo un giorno mi trovo il furgone che hanno suonato a seranda dei Settivile, Euronics a Settivile. Mentre loro correvano, io ho tirato il mazzo di chiave addosso al furgone per fermarli. Mi sono bloccati pure il mazzo di chiave di casa, Madonna, di garage, di tutte le cose. E dopo un giorno l'abbiamo trovato suonato a Settivile, loro pensando che sfondando la seranda rubavano, non lo so, per andare via. Invece il furgone si è bloccato, essendo a gas.
3: Mamma mia.
5: Si è bloccato e si è spento là, è morto là.
3: E quindi alla fine hanno fatto un furto con taglio seranda, inutile.
5: È inutile. Hanno fatto
3: il danno
5: di 3.000 euro.
3: Esatto. Senti, però Costantin, aspetta un attimo. Adesso ho messo l'inno della Moldavia. Quindi se puoi fare un saluto ai moldavi all'ascolto.
4: Certamente, un saluto a tutti i moldavi all'ascolto, a partire da Costantin. Ovviamente siete solo i benvenuti e grazie per quello che fate per noi.
5: Forza Moldavia, forza Radio Globo.
4: Dai.
3: Grazie a Giovanni Lucifora.
4: No, più grazie a te.
3: No, mi offendo.
4: No, mi offendo
3: pure
4: io.
3: No, guarda, andiamo a fa botte. Una malitica.
4: Bim, boom, ba, le, giù. 3, 2, 5. Disparo, ho vinto io. Vinto quindi lui. Più a te.
3: Grazie Gabriele Sidoti. Il morning show invece continua fino alle 10. Aspetta che lo salutiamo. Io sentivo la voce sua e non lo sento più.
4: Che cavolo.
3: Sidoti, ciao.
6: Vabbè, meglio che non parlo.
3: Ma infatti non parlare.
6: Ciao, grazie.
3: Ciao. Mi ritrovate domani dalle 5 con il morning show replay. Adesso il morning show fino alle 10. Ciao.
0: The morning show. The morning show. Wait for me. I'll be back.
7: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi.

0: Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
1: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
4: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
6: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
5: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
13: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Ehi, ma dove corri?
16: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
15: Tranquilla, vai da Corsetti.
16: In farmacia.
15: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
16: Davvero tutto lì?
15: Tutto, veloce e vicino.
16: Mi hai salvata.
15: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
6: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
5: voci artefatte
6: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Benson Boone, a lui il disco della sveglia. Beh, buongiorno ragazzi, adesso tocca a noi però, sono

0: possibile per divertirci, ci proviamo, ma insomma siamo quasi arrivati alla fine della settimana, in fondo, quindi insomma il nostro umore dovrebbe essere un po' migliore rispetto a quello dell'inizio settimana, che era sotto le suole delle scarpe. Buongiorno a tutti con il morning show di Radio Globo. Bene, ci siamo svegliati, come dicevo, con Benson Boone. Stavo pensando di farmi ricrescere il baffetto alla Benson Boone, ragazzi, poi mi dite voi se è una buona idea oppure no.
1: Non lo è,
0: non lo è. Non
1: sai
0: lo
1: bene
0: è.
1: Che a te la barba cresce malissimo.
0: A me cresce come le zolle. Esatto. Del campetto di calcio dove va a giocare mio figlio, che praticamente c'è una zolla ogni quarto d'ora.
2: Ma,
0: ecco.
2: Ma pure i baffi crescono male?
0: Ma tutto, tutto. Sì. No, non sono una persona pelosa e infatti
2: e
0: il mio cuore non va come dovrebbe andare.
2: Ha fatto cilecca una volta.
0: Ha fatto cilecca.
1: Lo studio di ieri.
0: E ti do una notizia, non soltanto il cuore fa cilecca.
2: Senti, ma hai controllato i piedi di Valentina?
0: No, non ho controllato ieri. Non ho controllato. Lo diciamo, per chi avesse perso la puntata, ieri abbiamo dato questa notizia, questo studio secondo il quale se avete un po' di peluria, cioè devono essere proprio dei peli sulle nocche delle dita delle mani e anche su quelle dei piedi, vuol dire che il vostro cuore funziona molto bene.
1: E ci hanno anche accusato di parlare di inutilità, invece senti qui i risvolti dello studio.
0: Capito che roba. Buongiorno ragazzi, buongiorno Flaminia.
2: Buongiorno VVB.
0: Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì, buondì.
0: E un buondì anche al buon Giovanni Lucifora, eccolo là.
3: Buongiorno a tutti e a tutti, ovviamente sono impegnato nelle ultimissime da Napoli.
0: Ragazzi, allora c'è stato il terremoto, lo diciamo per chi avesse acceso in questo momento. Facciamo un po' il punto della situazione.
3: Sì, è stata una forte scossa alle 5.50, magnitudo 4.4, avvertita distintamente dalla popolazione. Epicentro Campi Flegrei, tra le più elevate da quando è riesploso il bradidismo in quell'area. Parliamo ovviamente quindi del Vesuvio, Campi Flegrei. Scuole chiuse a Pozzuoli, stessa decisione a Quarto e Bacoli. Al momento non si hanno notizie di danni importanti, poi è seguita anche un'ulteriore scossa di 2.1, quindi l'ipocentro, secondo i dati dell'osservatorio vesuviano, è a 3 km di profondità e di un epicentro in mare nel golfo di Pozzuoli, tra il porto Puteolano e Capo Miseno, insomma proprio lungo la tratta dei traghetti che vanno verso Procida e Ischia.
0: Certo, chi vive in quella zona in questi ultimi anni non lo sa, sta passando proprio bene direi, a parte in generale, perché insomma sappiamo dove è posizionata la tua casa. Certo. Però negli ultimi anni ci sono diversi movimenti che fanno un attimo preoccupare.
3: Sì, la cosa poi che preoccupa molto è anche l'abusivismo, perché alcune strutture, alcune case sono costruite in punti in cui non dovrebbero essere costruite ormai da anni, decenni e decenni, quindi è anche difficile poi far evacuare determinate zone, che dovresti far evacuare migliaia di persone, quindi anche questo, su questo c'è grande attenzione, però non si sa che cosa si può fare.
0: Non si può proprio prevedere assolutamente nulla. Una cosa è certa, cioè se vivi lì, che cosa puoi fare? Perché dici, sai, vendo la casa e me ne vado. Chi se la compra quella casa? Provate a pensare al mercato immobiliare di quella zona.
3: No. Ma infatti, tra l'altro, scusate, c'è appunto sull'ultimo a Bacoli, è crollato l'arco del Belvedere di Baia, o di Baia, non so cosa sia, e si registrano danni in via Castello. Stanno cominciando ad arrivare le prime informazioni, quindi qualche danno in realtà evidentemente c'è stato, tant'è che le scuole a Pozzuoli, Quarto e Bacoli resteranno chiuse.
0: Chiaramente vi terremo aggiornati, come insomma avete sentito Giovanni Lucifora ha sempre gli occhi puntati, e i nostri ascoltatori invece hanno altri pensieri per la testa, oltre ad augurarci il buongiorno, che insomma sono già attivi alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
4: Buongiorno Massa de Borgatari. Buongiorno Morning Show di Radio Globo, buongiorno a tutta Roma. Buongiorno a tutti.
0: Però come dicevamo ci sono poi le preoccupazioni, le notizie che vogliono sapere gli ascoltatori.
5: Ma famiglia l'ha pesata, le dette poi alla fine.
1: È vero.
2: Dio, no, beh, allora no, perdonatemi, no.
0: Come no?
2: È il mio compleanno e ho dovuto festeggiare con i miei genitori.
0: No.
2: C'era anche il bambino, ragazzi, mi sembrava un po' brutto.
0: No. Mi
2: ha pesare le dette.
1: Dai, facciamo adesso, dai. Non c'è problema.
0: Dobbiamo andare a comprare una bilancetta di precisione.
2: Se ce l'hai.
1: Ce l'ho.
2: Vado in bagno da sola e lo faccio.
0: Scusate un attimo, come mai Gabri Venus c'ha una bilancetta di precisione in giro? Scusa, c'è qualcosa che non mi torna.
1: È perché qui in cucina ogni tanto prepariamo delle cosine, mi metto a cucinare. ecco,
2: sì,
1: ecco,
2: la
1: Met, ecco,
2: la Crystal Met.
1: La pasticceria è una scienza precisa.
0: Vabbè. Sì. Sappi che comunque stai deludendo veramente tantissimi ascoltatori che questa mattina avrebbero voluto avere questa informazione.
2: Lo so, arriverà, perché anch'io sono curiosa, quindi state calmi.
0: Va bene. Intanto, se volete, vi possiamo dare il peso dello scroto di Gabri Venus.
1: Quando arrivi il giovedì è mutevole.
0: Non sei io. Sentiamo,
6: ma buongiorno, ma che bella notizia. I peli sul ditone mi mettono una tristezza, ogni volta mi devo tagliare. Però, e dai, buongiorno.
0: Ah, quindi diciamo che lei, insomma, se fa questo, ci manda questo messaggio, vuol dire che è provvista di pelo sul dito, sì, della piede e della mano.
1: Quindi bene per la sua microcircolazione.
0: Un po', sì, un po' meno per il marito, diciamo. Insomma.
1: Ma sai, c'è anche chi gradisce,
0: sì,
1: non
0: dici,
2: spiegami.
0: Sì, se sei un lupo.
7: Dai, dai, Lucifora, fai tu, a mano, tu appeso, vedi un po'.
0: Ha detto se puoi andare a dare una, certo, controllata alle tette di Flaminia.
8: Buongiorno, buongiorno, Radio Globo. È un abbraccione alla comunità italiana in Italia.
0: Ma come alla comunità? Vabbè, sì, insomma. Buongiorno.

0: Buongiorno, 7:13, è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Arici.

0: terremoto ai Campi Flegrei nella zona di Napoli. Vi terremo naturalmente aggiornati. Poi però ci sono anche altre notizie, no? Ieri si è parlato moltissimo delle immagini che stanno circolando un po' dappertutto su insomma, diciamo, possiamo dire i prigionieri della flottiglia.
1: Beh,
0: chiamiamoli
1: sono,
0: così.
1: Beh, sono detenuti, diciamo che abbiamo comunque una notizia e sembra che Tajani abbia detto è giovedì, quindi oggi in serata potrebbero ritornare alcuni degli italiani attivisti tra i 430 che sono stati fermati. Io ricordo in acque internazionali.
0: Acque internazionali, sì, questo fa una grande differenza, perché sì, insomma lì non c'è nessuna giurisdizione degli israeliani.
1: Ovviamente.
0: E non quindi, dovrebbe. E quindi, no, infatti non dovrebbe, però non dovrebbe. So, abbiamo visto anche altre volte che so, sono intervenuti, sono intervenuti con dei proiettili di gomma.
1: Sono intervenuti proiettili di gomma che ricordo che non sono così innocui. E tra l'altro abbiamo visto anche i video dell'abbordaggio delle gommoni della marina israeliana, che la prima cosa che fanno, spaccano le telecamere che sono applicate sulle imbarcazioni. Questo fa capire un po' tutto.
0: Sì, anche perché poi insomma delle immagini invece sono uscite, non sono certo immagini piacevoli, perché hanno fatto un po' infuriare tutta la classe politica italiana.
1: Direi un po' tutto il mondo, perché comunque sono immagini di Ben-Gvir che ha voluto lui, il ministro della sicurezza israeliano, tant'è che si è arrabbiato anche Netanyahu. Netanyahu, perché ovviamente Netanyahu non è che da più o da meno di Ben-Gvir, però lui ha una responsabilità diversa e ha detto che certe immagini non dovevano uscire. Sono stati fermati al porto di Ashdod e sono lì, ripeto, forse in serata potrebbero almeno i 29 italiani rientrare.
0: Guarda.
1: Ci sono delle immagini che in effetti si vedono gli attivisti, che sono di varie nazionalità, che sono inginocchiati, testa a terra, vengono derisi, e c'è un attivista che dice Free Palestine e viene presa con la testa e buttata giù, e poi lui, Ben-Gvir, sempre questo ministro, che li deride, così trattiamo i sostenitori del terrorismo, benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa, il popolo di Israele vive, insomma tutte frasi propagandistiche.
0: Ok, questo insomma da questa parte, no? Con questo ministro che sappiamo insomma essere un tipo un po' particolare, però sì, di certo queste immagini, secondo me, come ha detto anche Grosetto, non fanno bene al popolo israeliano. Questo lo possiamo dire assolutamente.
1: Ma infatti non si capisce,
0: è passato
1: perché
0: il segno,
1: ma non si capisce perché poi le vuole diffondere, cioè o stai male con la testa, nel senso che sono anche antipropaganda, quindi sono contrari a tutti. Ha parlato bene il nostro presidente della Repubblica, che ha detto trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente.
0: Beh ragazzi, so veramente immagini che lasciano a bocca aperta, non ti immagini qualcosa del genere, soprattutto in quello che dovrebbe essere un mondo civilizzato, esatto. Ma di civile c'è ben poco, vabbè.
2: Ma chi sei, io? Gabri White, Breaking Bad de Radio Globo.
0: Sì, perché vai in giro con la bilancetta di precisione.
3: Facciamo la pasta frolla qui.
0: Sì, sì,
4: la pasta frolla.
0: Non l'abbiamo mai fatto la pasta frolla. Adesso.
3: Ah, no?
0: No, non l'abbiamo mai fatta. È una brutta scusa.
2: Ma me volete aprire? Sto qua sotto la bilancia, dai!
0: Vabbè, insomma, c'è grande attesa per questa pesa che arriverà, non so quando, ma arriverà. E se no facciamo noi a mano, che dobbiamo fare?
3: Beh, possiamo fare il toto 30, io dico 2,40.
4: Ma poco,
0: no,
4: poco,
0: aspetta
4: pochissimo.
0: Però, allora apriamo questo capitolo, scusate un secondo.
4: Prova.
0: Non ho capito, dobbiamo dare la pesa di una tetta o di tutte e due?
4: Sì, di una.
0: Ok,
4: sì.
0: Allora, una tetta, 2,40, tu dici?
3: Ma sì, dai.
4: 2,40 addirittura?
3: Guarda come si palpeggia.
0: Sì, esatto.
4: Tutti
1: a guardare le tette.
4: Ma no,
3: di quello
4: però
3: stiamo a parlare.
0: Era tutta una scusa per farla palpeggiare. Perché lei è andata a controllare, dice 2,5.
4: Oh, no. Io sono proprio curiosa.
0: Allora, io faccio 3,20.
3: Ok.
0: 3,20, dai. Sì, io secondo me
4: è troppo. Vedremo.
0: 3,20. Giovanni, ti vuoi sbilanciare anche tu?
4: Sbilanciare.
1: Guarda, io mi sbilancio ancora di più. 4,2.
4: Sì.
0: 4,2.
1: Sì, perché voi pensate,
0: Ma pensate, no, 4,2
4: è
1: la sostanza quella che conta, non la forma.
0: Dalla redazione hanno preso nota, poi vedremo se vogliono fare il toto tetta anche gli ascoltatori.
4: Ma no, ti prego.
0: Adesso ditemi un'altra radio che sta facendo il toto tetta.
4: Ditemi un'altra donna che si mette in gioco come mi ci metto io.
0: Che sarà mai.
4: Applausi per favore.
0: Che sarà mai per una tetta?
3: Stiamo preparando anche il gratta e vinci del toto tetta.
0: Che meraviglia. Vabbè, 393-777-7172. A tra poco.
5: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
6: Buongiorno.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
6: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iperfamily e Agora.
5: 100 euro per tre volte al giorno.
6: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 068928.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco.
2: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Déco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
6: Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Mamma, io mi annoio!
17: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
18: Dentro la città, fuori dal mondo!
17: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
16: Mamma, io sono già in macchina!
17: Info e biglietti su luneurpark.it.
19: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
21: Da quanto tempo non ti innamori? Metti 99.6, ricomincerai a farlo.
22: Senti solo e triste? Hai problemi mentali? Tranquillo, c'è chi sta peggio di te.
23: Radio Globo a colazione.
24: This is the morning show on

0: guarda, eccolo.
1: No, terrorismo stanno facendo. Invece ieri nubi, fragio, bomba d'acqua. Sono tornata a casa che sembrava che mi fossi fatta la doccia, invece
0: così,
1: non me la faccio,
0: così,
1: lo sapete.
0: Così. È l'ultimo spruzzo che arriva dal cielo prima di vedere la terra spaccata come nel deserto. Capito? La siccità. Quella...
1: Ma quando dovrebbe arrivare sta siccità? Mo, per sapere.
0: Adesso arriva. Guarda, eccola. Sta arrivando. Ma non voglio rubare il lavoro a Giovanni Nucifora. Ci puoi dire da quando, Giova?
2: Da quando arriverà il caldo o la siccità? Sono due cose diverse.
0: Tutte e due.
2: Allora, per il caldo.
0: Allora,
2: la siccità.
0: Giusto.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Comunque stamattina siamo partiti anche con un po' di notizie che abbiamo commentato, anche gli ascoltatori dicono la loro, giustamente.
4: A proposito delle immagini di Ben-Gvir, no? Sì, a questo punto Israele non dovrebbe essere estromesso da tutte le competizioni sportive, come è stato fatto con la Russia?
0: Sì, non mi sembra sia successo finora.
1: Non è mai successo,
0: anzi ha rischiato anche di vincere l'Eurovision, c'è andata a un passo proprio.
1: Ma poi non accadrà mai, togliamocela dalla testa.
0: Comunque adesso noi siamo interessati ad altre cose, devo dire la verità, diciamo che la nostra testa è da un'altra parte.
4: Ma no, ma quella là dell'altro giorno, 3,5 c'aveva una quarta, una quinta. Io dico 1,8.
1: Infatti, ma questi sono problemi, cioè sono le questioni proprio della settimana, no? Della giornata.
0: Tu immagina che gli ha acceso la radio adesso e sente 1,8. Sì. Stiamo parlando delle tette di Flaminia.
5: Diamo qualche indizio in più perché possano misurare, diciamo una pera lievemente cadente come stile.
0: Io ho azzardato più di 3 etti perché dai, secondo me poi la pesa non può essere proprio precisa solo della tetta, come fai? È impossibile, quindi ci va anche qualcos'altro.
5: Ma adesso che eravamo in pausa abbiamo delineato la strategia,
1: la modalità
5: sì.
2: Poi secondo me più è cadente più pesa,
1: cioè, ma anche secondo me, Giovanni, hai ragione, scientifico.
0: Consideriamo che Flaminia c'ha 2 pedalini, avete presente i pedalini quando li stendete bagnati? Uguale, la stessa cosa.
1: Stamattina brutto.
0: Sentiamo, previsioni.
4: A sinistra 3,20.
6: Per me 2,5.
7: Per me ho 3,90.
0: E
7: 3,20.
8: Per me una pesa 1,4 e l'altra 1,6. Un po' di asimmetria di solito.
9: Saranno minimo 3,50 di roba.
4: È un po' di più, che faccio? Lascio.
0: Dai, c'è discrepanza comunque. Addirittura ce n'è una fuori convergenza. Non
5: mi
0: so
5: è piaciuto il tecnicismo perché una pesa sempre un po' di più. È vero.
1: Una è più su, una è più giù, sono diverse sempre.
0: Fuori convergenza. Beh, molto bene.
10: Scusate, mi sono allontanato un attimo, ma che mi sono perso il peso?
0: No, lo dobbiamo fare nei prossimi giorni. Adesso organizziamo bene. Vai.
4: E direi finalmente, meno male, il primo weekend d'estate, 32 gradi. Che sogno!
0: Che bello, ragazzi! Allora, facciamo così: atmosfera.
5: Questa è per la tetta di Flaminia o per l'estate? Va bene per entrambe.
0: Chi fa la tetta di Flaminia adesso? Non ho capito. Fa venire in mente i mariachi e le maracas.
5: No?
0: Flaminia.
1: Comunque non ho visto video a corredo.
0: No. Adesso il video a corredo magari lo dobbiamo fare della canzone che stiamo per mettere. Lo sapete, no? È il ballo dell'estate. Cioè, contagia anche il tuo vicino. Nei villaggi turistici sarà così. Sarà.
5: È proprio un ballo contagioso, eh?
0: È contagiosissimo. Addirittura da fare con la mascherina. Esatto, questa è una delle avvertenze. Stiamo parlando della quarantena che insomma ce la stanno richiedendo. Dico, ma dove la possiamo scaricare? Per ora non è scaricabile, però chissà che non venga messa a disposizione, naturalmente a pagamento.
2: Quindi in farmacia non si scarica?
0: No, in farmacia non si può scaricare. La quarantena, il morning show di Radio Globo. E con questa vi auguriamo buongiorno.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Olé, olé, olé. Che meraviglia, ragazzi, la canzone della quarantena. Ma ormai è tutto passato, non ci sarà nessuna pandemia, state tranquilli. Mica l'ho portata io, scusami.
2: No, perché da prossima.
3: Puoi provarlo?
1: No, fino a prova contraria, ancora di sorci e topi qua dentro non c'è. No, scusate, no, ho detto una cavolata. No, però ecco, si parla invece di altre pandemie che potrebbero arrivare. D'altronde ieri ce l'ha detto anche Alessandro Beloli, no? Collegato con noi, il divulgatore, che insomma ci ha fatto un po' preoccupare, perché ci ha detto: ragazzi, vi dovete mettere l'anima in pace. Non si tratta di quale, ma di quando ci sarà.
4: Vabbè, prima scegliamola ci sarà. Perlomeno.
3: Scegliamola, perché quella di cui parlavamo ieri, insomma, c'è poco da cantare.
2: Ebola.
3: Dell'ebola.
1: Insomma, non è proprio piacevole, un'ebola. Però ecco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha alzato un po' il campanello d'allarme, quindi speriamo. Però ecco, la canzone serve un po' a scongiurare, no? Serve
3: immunizza.
1: A esorcizzare. Abbiamo esorcizzato. Sentiamo un po'.
5: Troppo forte sta quarantena, dai, ce la faremo.
1: Allora, diciamolo, questa è l'unica quarantena che vogliamo fare, va
3: esatto.
1: Bene?
3: Giusto.
1: Ok, una volta per tutte. Fermi, perché c'è la soluzione. Buoni. Sentiamo che cosa ci propongono.
6: Comunque io le ho pesate le tette e si pesano così. Sali sulla bilancia e mio marito da dietro le tiene in mano, così sai esattamente qual è il peso delle tette. Le mie pesano entrambi 3 kg insieme.
1: Quindi te le dobbiamo tenere, Flaminia, c'è poco da fare,
3: no,
1: mi dispiace.
3: Così è impreciso.
1: No, cioè, allora è un po' come il discorso della tara, quello che dice lei, no? Sai, togli il peso delle tette, poi senza le mani del marito, a quel punto c'è anche il peso
4: come
1: delle tette.
4: Come quando pesavi il bambino o devi pesare il cane.
1: È tutto approssimativo.
4: È ma
1: tutto
4: avete
1: troppo...
4: capito o non avete capito che le tette della signora pesano 3 kg tutte e due?
2: Certo.
4: Cioè 3 kg, ragazzi, certo. È tantissimo.
3: Ma no, ma è impreciso per quello,
1: ma
3: perché
1: certo.
3: Comunque sì, la mano la solleva un po', però comunque tutto il carico sta lì. No, non va bene, bisogna usare il bilancino di precisione.
4: Stiamo facendo un'analisi seria, no,
3: sì?
4: Di questa cosa.
3: Sì.
1: Veramente stiamo facendo soltanto una cosa, toccate le tette, nient'altro.
0: Chiamalo 06 8928 996 Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì, con sole assoluto protagonista. Da segnalare solamente nel pomeriggio un po' di variabilità a tratti sulle Frusinate. Temperature minime che non andranno al di sopra dei 10-13 gradi, mentre il clima sarà davvero mite a tratti quasi estivo nelle ore pomeridiane, con valori anche fino ai 26-28 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati sulla nuova app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
10: Bel veicolo a motore umano. È usato?
9: Usato a chi?
11: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
10: Info su leonori.it.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E ora passiamo al canto.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
20: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
21: Una cittadina isolata.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso!
21: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
24: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
26: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
27: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
28: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.

0: Abbiamo concluso prima con una pandemia e adesso che facciamo? Ci facciamo mancare la data della fine del mondo? Certo che no.
1: Un'altra?
0: Sì, allora, come sapete c'era già stata una profezia che ci diceva che i Maya nel 2012, se non ricordo male, ci sarebbe stata la fine del mondo.
2: 2012.
0: Ecco, non è avvenuto, l'abbiamo scampata, quella è andata, però adesso c'è un altro studio degli anni 60 che sta rivenendo fuori e questo studio ci dice che la fine del mondo ci sarà il 13 novembre del 2026.
3: Sarà un venerdì.
1: Cioè quest'anno, così poco preavviso.
0: Quest'anno, con poco preavviso. Beh, no, veramente lo studio è degli anni 60, solo che adesso sta ricicciando, capito?
3: Ti potevi informare e ti preparavi meglio. Cambi.
0: Cosa dice lo studio, caro
2: Giovanni?
0: Allora,
2: diciamo che è molto differente dalla profezia dei Maya. Qui parliamo dello studio del fisico austriaco Heinz von Fechter, quindi già il nome Fechter è una cosa del genere, in una pubblicazione tra l'altro su Science, che è una rivista molto molto importante.
0: Non ti convince il nome del fisico?
2: Von Fechter.
0: E quindi non va bene.
1: Mi sembra no, è una Weissbier.
2: Esatto, sì. Sì, secondo me è una manconipa. E in una pubblicazione sulla rivista Science, e tra l'altro, ripeto, è una rivista molto molto importante a livello scientifico, considera il rapporto della popolazione con le risorse disponibili a quella data. Quindi, insomma, ci riporta anche un po' al concetto di vivibilità, di consumismo, di quello che facciamo noi durante tutto il giorno, sempre alla ricerca di modelli comunque consumistici che poi portano anche la Terra ad avere un grosso problema, che è quello della fine delle risorse. Brava. Quindi questo avverrà in quella data.
1: Ma
2: è
1: quella
2: chiaro,
1: data non è la fine del mondo,
2: è chiaro,
1: è il break even, diciamo.
2: Sì, che poi tra l'altro ogni anno questo break even arriva, già arrivato qualche giorno fa. Ogni anno si calcola quante risorse ha la Terra in base alle necessità dell'essere umano nell'arco di un anno.
0: Beh, però
2: è
0: c'è
2: finito
0: da dire
2: due giorni
0: che
2: fa.
0: Siamo già in deficit, cioè la Terra non riesce più a mantenere il ritmo che abbiamo, nel senso che si consuma molto di più di quello che si riesce a produrre.
1: Utilizziamo più risorse di quante ne sono disponibili.
2: Infatti si parla proprio di Overshot Day, il giorno dell'anno in cui l'umanità entra in deficit ecologico con una domanda di risorse che eccede quello che la Terra è in grado poi di rigenerare.
1: E sarebbe questo 13 novembre?
2: 13 novembre, venerdì 13.
1: Quindi da lì inizia il consumo, non è che finisce il mondo.
2: Ma da lì inizia proprio lo stop, nel senso da questo momento in poi, ragazzi,
1: siamo in debito.
2: Esatto, ma intanto siamo abituati.
0: Recessione, parte la recessione,
2: sì,
0: diciamo
2: anche
0: così,
2: su
0: alimentare.
2: Questo siamo abituati.
0: A parte che da mo' che è partita, ragazzi, come siamo messi. Ragazzi. Vabbè, comunque c'è da segnalare che è un venerdì, che è 13, abbiamo sempre detto il 13 porta fortuna, ti è beccate questa adesso, la fine del mondo inizia proprio dal 13 di novembre e
2: diciamo che è più un monito, però è più un monito per la per il genere umano, per quello che sta combinando adesso, però questo è uno studio che parte dal 1960, quindi prevedeva che più andavamo avanti e più sprecavamo e più avremmo distrutto la Terra come stiamo facendo.
0: Voglio fare il Beloli della situazione, però secondo me sarà inevitabile che succeda qualcosa del genere. Adesso non so se sarà il 13 di venerdì 2026, ma è inevitabile, perché quello che effettivamente dice lo studio si sta già verificando. Ormai siamo 8 miliardi, ragazzi, su questo pianeta.
1: Cioè, nonostante da questo weekend fino a novembre il mio climatizzatore di casa sarà sempre acceso.
0: Ovvio. Ovvio. E io voglio bruciare tutte le risorse possibili e immaginabili, lascerò luci accese ovunque e aprirò rubinetti ovunque.
2: Tenete presente che sta iniziando l'estate, quindi frigoriferi aperti, accesi,
0: ovvio,
2: per vino, perché che fa, il vermentino lo bevi caldo?
0: No,
2: il galestro lo bevi caldo?
0: Ma non è tanto quello, capito? È proprio lo sfregio. Perché devo lasciare qualcosa alle prossime generazioni? Me brucio tutto, tutto voglio consumare, qualsiasi cosa.
4: E allora viviamo ogni giorno come se fosse l'ultimo.
5: Ce la faremo!
0: Allora, se fosse l'ultimo giorno, pensate oggi, l'ultimo giorno, voi che cosa state facendo? State andando al lavoro. Cioè adesso siete su raccordo, in mezzo al traffico.
2: Calma, Capri.
0: Siete su raccordo, in mezzo al traffico, ad andare adesso a scornarvi con il collega, il capo ufficio, il cliente fastidioso.
2: Per il traffico.
0: Sì, ragazzi.
3: Ma
0: cioè,
3: di testa.
0: Che brutto ultimo giorno che sarebbe.
3: Mamma mia.
0: Bisogna renderlo un po' più dolce.
1: Beh, ogni tanto fatelo come giocone, eh. Pensate, ok, questo è l'ultimo giorno che faccio oggi.
2: Io faccio una bella scoperta. È un classico.
3: Siamo animali. Ma siamo animali, che vuoi fare l'intellettuale?
2: Che me frega, tanto ha vinto il derby.
0: così, ci butto dentro anche la quota tifosa che sta contenta di quello.
1: Ma sì.
0: No, beh, effettivamente, adesso per carità, facendo tutti gli scongiuri, ogni giorno potrebbe essere, ricordiamocela, perché insomma fa bene sta cosa.
1: Sì.
0: Diamo sempre per scontato tutto, adesso c'è la data, questo venerdì 13, però effettivamente pensa se oggi fosse l'ultimo giorno.
1: Adottatela un po' come filosofia.
2: Ma sai che l'adotta molto come filosofia? Chi ha vissuto una giornata o un momento in cui pensava fosse l'ultimo giorno, ad esempio terremoto, io parlavo con delle persone di Amatrice, tutte quante che hanno, sono state coinvolte o sotto le macerie o comunque hanno vissuto quel momento,
0: l'ultimo
2: hanno detto,
0: giorno.
2: Che sì. Te è cambiato? Io a tutti ho chiesto questa cosa, hanno detto che le cose non vanno rimandate al giorno dopo.
0: È vero. Sentiamo.
5: Oh, ma quale 13 novembre? Io il 12 prendo lo stipendio, almeno me lo facessero spendere prima di morire.
0: Pensa quello che invece finisce il mutuo quel giorno.
1: No, ma pensa che bello, sei autorizzato a bruciartelo tutto in 24 ore.
6: Tutto questo è dato dal fatto che quanto ci piace entrare nei supermercati e vedere sempre che c'è tutto pieno, salumi, formaggi, carne, verdura, deve essere sempre tutto pieno. Sì, io sì. Mi ricordo la cosa più bella di quando c'era un negozietto vicino a casa mia che una volta gli chiesi da piccolo, ce l'ha la mortadella? E lui mi disse no, è finita.
0: Oh.
6: Cioè, è finita. Provate adesso se capita una cosa del genere. È finita vuol dire che c'è la qualità, rispetto e tutto il resto.
0: Vabbè, comunque se vuoi te lo dico io, la mortadella è finita. Così
1: no!
7: Poi il cantino a sprecare cibo e tante altre risorse, è normale che il resto del mondo sta a mezza merda. Poi parliamo da fine del mondo.
0: Ragazzi, comincia a essere tanta la domanda, siamo 8 miliardi come dicevamo prima.
8: Ma basta fare una cosa per risolvere tutti questi problemi. Facciamo fuori Stati Uniti e Israele ed ecco fatto che il mondo riprenderà nella sua rigogliosità. Bellissimo, tutti felici che ci aiutiamo.
0: Allora, diciamo che si stanno organizzando per dare una sfoltita, guerre nucleari e tutto il resto, pandemie, vai.
9: Ragazzi, io se sapessi che oggi è l'ultimo giorno, la prima cosa che farei è prendere il mio compagno e recarmi subito.
8: Rigogliosità, bellissimo, tutti felici che ci aiutiamo.
0: Allora, diciamo che si stanno organizzando per dare una sfoltita, guerre nucleari e tutto il resto, pandemie, vai.
9: Ragazzi, io se sapessi che oggi è l'ultimo giorno, la prima cosa che farei è prendere il mio compagno e recarmi

0: dai miei.
1: È come no, tipo Natale, no? Perché è a casa dei tuoi?
0: Esatto, è l'ultima litigata, ho capito.
2: È un sottone.
1: Sottone trascinato, capito? Lei si deve godere i suoi. Lui non se
2: lui l'ultimo giorno da sottone,
1: capito? Da suocera, ma te rendi conto? L'ultimo giorno da suocera, no!
3: Oggi come ultimo giorno è oltre al lavoro c'è da pagare pure l'affitto. Quindi pensa che
1: Beh, è brutto, effettivamente.
4: E poi rompo le scatole questa storia, fate i figli. O vedete, faccio bene io a non farli.
5: Brava.
1: Ma tanto ai tuoi figli sto consumando tutto io, sappi, lo te l'ho detto. Oggi vado a casa, apro l'acqua, tutto, faccio docce lunghissime. 393 777 7172. Intanto però segnatevi questa data, eh.

0: Mengoni insieme a Delodì su Radio Globo. Pazza musica.
1: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
2: The Morning Show, Radio Globo.
0: Abbiamo dato la data, adesso sta a voi ragazzi, organizzatevi per il 13 novembre 2026, non prendete impegni che finisce il mondo, ok? Mi raccomando. Pure se dovete fare qualcosa, fatela prima, organizzatevi per tempo. Questo è quello che dice uno studio che torna adesso a far discutere, uno studio degli anni 60 che era stato accantonato, adesso torna fuori, un po' come la profezia dei Maya del 2012.
3: Però quella era più perentoria, qui parliamo di un lento declino.
0: Chiaro, chiaro.
4: Era un meteorite, no?
0: Sì, lì insomma c'era, ci sarebbe stato un evento che avrebbe distrutto il
4: tutto.
0: Mondo, il mondo. Qui no, qui invece lo studio ci dice che da carestia. Quel giorno in poi partirà insomma un problema di carestia.
5: Non è un problema che viene dall'esterno, un meteorite, ma è un problema interno.
3: Però preferivo

0: preferivo i Maya, cioè invece che sta lunga agonia, no? Tac, via.
1: Fine.
0: Risolto. Infatti.
2: Io preferivo l'ape Maya, però va bene uguale, dai, vai. Allora, sentiamo un po'.
3: Io farei una telefonata a Thanos.
2: Sì, beh, insomma, lui ne sa. Vai.
4: Fosse il mio ultimo giorno, mi chiuderei in pizzeria e mi mangerei tutto. E poi passerei in pasticceria e mi mangerei sto mondo, quell'altro e pure il pasticcere.
2: Che bello!
0: Però ti posso dire, fallo oggi. Infatti, cioè, non aspettare.
5: Non è una cosa così difficile.
0: Questo è bello, cose semplici.
1: Poi vai all'ospedale, però va bene, va benissimo.
2: Ma che sarà? Fatti salire il colesterolo a 480.000.
0: Ma se è l'ultimo giorno.
2: Ma che te frega?
6: Se oggi fosse l'ultimo giorno. Giorno Andrea a Roma ammazzalo dito.
2: No, ecco, lo sapevo.
7: Se fosse l'ultimo giorno, l'ultima cosa è andare a lavorare. Proprio non mi fregava proprio niente.
8: Se saprei che oggi è l'ultimo giorno, io adesso sono andato al lavoro, tornerei subito a casa da mio figlio che ha 5 mesi e dalla mia compagna e starei tutto il giorno con loro. Farei di tutto oggi.
2: Farebbe di tutto.
7: Oh, quindi questo è l'ultimo giorno, che bello. Allora, no, come l'ultimo giorno? No, è l'ultimo giorno, oddio, poi che faccio? Oddio, non c'ho più un euro. Poi se io dico a mia moglie quella mi ammazza le botte, oddio.
9: Io prima che finisce il mondo vorrei la Lazio in Serie B.
2: Ecco qua, lo sapevo.
0: Cioè, abbiamo aperto e chiuso con una preoccupazione per la Lazio in Serie B.
1: No.
0: Cioè, tu hai gli ultimi desideri, sta finendo il mondo, la Lazio in Serie B.
2: Allora ti dico una cosa: deve finire il mondo, giusto che finisca
0: il
2: mondo.
0: Anzi, gli do una mano.
2: È giusto.
10: Oh, l'importante è che entro il 13 novembre 2026 sappiamo il peso della detta di Francesco.

0: Fino al 28 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Io non ho detto niente, però
3: se saprei, se saprei, mi stanno a sanguinare di tua.
2: Abbiamo un aggiornamento, sentiamo qual è la situazione del traffico.
4: Io mi rifiuto di fare il traffico.
2: Dai Giova, dai, dai.
4: Vabbè, al momento maggiori difficoltà sulla Flaminia e sulla Salaria e c'è traffico sul raccordo code in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud all'Appia e rallentamenti in carreggiata esterna dalla Prenestina alla 24. Poi si rallenta sull'intero tratto urbano della 24 verso la tangenziale e sulla tangenziale code la via dei Revalli a Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, altre code sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano e sull'Appia da Ciampino a via delle Capannelle. Vi ricordo, anzi vi dico che per la rottura delle condutture dell'acqua chiusa da ieri via affoga l'asino tra via del Casaletto e via Portuense nelle due direzioni. Vi anticipo un'altra notizia però, che a partire dalle 21 di domani venerdì per tutta la giornata di sabato sarà interrotto il servizio della metro A nell'intera tratta Battistini Anagnina. Domenica il servizio tornerà regolare. Comunque tutti i dettagli roma.luceverde.it.
1: The Morning Show Globo WhatsApp 393-777-7172 Radio Globo. Radio Globo Promotion.
2: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
5: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
2: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
5: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
2: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
1: Wait for me, I'll be back.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
17: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
18: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
19: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
20: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
21: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
22: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
23: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
22: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
23: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
22: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
23: Gruppo AutoEquip.it.
24: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
25: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
26: Solo le migliori in FM, streaming, DAB ed oggi anche sul canale 91 del digitale terrestre Radio Globo
2: TV. Ricominciamo, buongiorno, state ascoltando il Morning Show qua su Radio Globo. Sono le 8 e 5 minuti fino alle 10 con tutta la banda del Morning Show pronti a ripartire. Solo le migliori
10: Radio Globo. Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996.

0: apprezzata, ragazzi, perché insomma vi abbiamo detto quello che potrebbe succedere, quindi godetevi ogni giorno come se fosse l'ultimo, l'ultimo. E dovrebbe essere una cosa bella, tra l'altro. Io adesso lo so che qualcuno si sta dando una ravanata, però no, invece no, no, è il modo migliore per apprezzare la vita, ragazzi. Ce lo dobbiamo ricordare sempre, troppo spesso questo dettaglio ci sfugge. Allora, perché dicevamo tutto questo però? Perché c'è uno studio, lo abbiamo detto, ci dà una data dove inizierà il declino, se vogliamo, della Terra, e questa data è indicata come il 13 di novembre del 2026.
1: Dopo domani.
0: Beh, insomma, manca poco però, insomma, pochissimo. Se andiamo a vedere. Quest'anno è passato via veloce, eh.
1: È andato veloce.
0: A parte luglio dell'anno scorso, che l'anno scorso, ragazzi, luglio è durato 9 mesi.
2: Vedrai quello di quest'anno.
0: Sì? Sì. No, ti prego, non ce la posso fare.
2: Con 38 gradi fissi.
0: Non ce la posso fare, vabbè. Sentiamo che dicono qua i nostri ascoltatori intanto.
3: Se fosse l'ultimo giorno, io andrei al centro di Roma, tutto nudo, inizierei a correre e griderei: ce la faremo! Ce la faremo!
0: Bene, si fa arrestare subito, bravo.
1: Immagine.
0: Vabbè, effettivamente. Poi perché tutto nudo? Così,
1: così a buffo.
4: L'ultimo giorno lo vorrei passare con lo staff del Morning Show.
0: Mamma, che responsabilità, che responsabilità.
2: Ma noi non saremmo qui.
0: Sì, non credo, insomma. No. Sì, si vada in diretta quel giorno.
3: Se fosse l'ultimo giorno oggi, andrei a sputare in faccia a tutta la gente che mi ha rotto i coglioni quest'anno.
0: Vabbè, vendetta, un piccolo sassolino dalla scarpa che si deve togliere. Chissà quanti sono però,
4: Sì, ma c'hanno proprio niente da fare comunque. Vabbè, mi sembra di capire.
0: Si vuole togliere una piccola soddisfazione.
2: Però, capito, è l'ultimo, cioè finisci, ma dici
4: una cosa per te.
2: Ne hai due, allora vabbè, il primo vai a sputare e poi ti rilassi. Però insomma, se ce n'hai uno solo.
0: Perché lui si chiama Mauro Rancoroso, si chiama.
5: Oh, dai, con queste tette di fiammina che devo entrare al lavoro.
0: Ma no, ma non le pesiamo oggi, l'abbiamo detto, ci stiamo organizzando per pesarle. Dai, su, poi ti faremo sapere. Naturalmente rimani sempre aggiornata con noi.
1: Mandatemi un reminder oggi pomeriggio, però. No, ve lo chiedo sul serio.
2: Io intanto ho scritto al notaio per la perizia.
0: Giusto. A proposito di cose importanti, c'è una segnalazione che ci arriva dal traffico. Lo sapete che voi siete i nostri reporter. Allora, sentiamo un attimo, perché magari sulle informazioni del Traffic News questa è saltata, o magari è successa adesso.
3: Un raccordo: carreggiata esterna dalla uscita della Roma Fiumicino a in poi, è cessa tutta fila. Giovanni, che è successo?
0: Che è successo?
4: Chiederò a Luce Verde.
0: Chiederemo.
4: Poi faccio a saperlo.
0: No, ma magari è successo proprio in questi minuti e quindi
4: non ce l'abbiamo.
0: Adesso è il tempo di organizzare, sì. E ci faremo sicuramente, insomma, ti daremo notizie. Bene, il Morning Show di Radio Globo, 8 e 9 minuti. Ah, c'è una cosa importante, ragazzi,
6: Chiama lo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Perché proprio ieri, tra l'altro, era la giornata mondiale delle api. Tu dici, ma che c'entra? Era ieri. Vabbè, insomma, a parte che è una cosa importante. Ecco, anche questa è collegata, se vogliamo, alla fine del mondo. Perché le api, ragazzi, tengono un equilibrio.
2: Sì.
0: Hanno una responsabilità sulle spalle, ste api.
2: Dipende tutto da loro.
0: Non
1: mi
0: scherziamo.
1: Raccomando, non uccidetele quando le vedete.
0: No. Però posso immaginare che magari qualcuno si sia spaventato davanti a quel vespaio. Non so come...
2: Uno sciame.
0: Che si è visto anche sulle immagini del nostro profilo Instagram Radio Globo FM, lo ricordo, sulla pensilina della fermata di un autobus. Sì. Una cosa impressionante, uno sciame di migliaia e migliaia di api, ragazzi.
1: Sì.
0: Veramente una cosa impressionante, sì, che fa paura. Ecco, ci sono le immagini, se vi siete persi queste immagini le potete recuperare, come vi ho detto, sui nostri canali social, fatelo. Però che cosa fare? Perché queste cose, ragazzi, adesso è capitata la pensilina dell'auto, ma può capitare anche nella vostra proprietà, a casa vostra, anche in un appartamento.
1: Come no?
0: Anzi, spesso e volentieri vediamo che succede. Che è successo a te, Gio?
4: Ah, sì, diciamo che comunque sto molto attento, soprattutto quando inizia il caldo, perché ho visto che già anche l'altro anno 2 o 3 volte avevo iniziato a farlo e poi sono intervenuto, ovviamente, l'ho cacciate. Però, perché poi dipende anche da dove sei posizionato come balcone, quindi lì evidentemente c'è un gran passaggio, perché c'è tutto appunto aria aperta, e stavano facendo l'altro anno stavano facendo anche il nido sotto il tavolo, fuori il balcone,
1: sì,
4: e quindi
1: succede,
4: non te ne accorgi, se ne è accorta la mia compagna, sono andato lì e ovviamente poi l'ho distrutto.
0: Comunque adesso inizia il periodo dove si ha a che fare con questi insetti, e non solo, no? Con il caldo sicuramente si fanno vedere molto di più. Allora, che cosa fare nel caso? Noi non lo sappiamo, no, naturalmente, però abbiamo scomodato, e tra poco lo sentiamo, chi ne sa tanto di questa di questo argomento, e non solo, perché con noi tra poco collegato ci sarà Andrea Lunerti, il grande zoofilo, ragazzi,
2: grande.

0: segnalato prima, eh?
1: Incidente sul raccordo, carreggiata esterna, uscita Euro Pontina.
0: Ecco questo, poi ancora.
2: C'è un incidente all'altezza dell'uscita Roma Euro, uscita 26, e i ricordi si devono fermare a guardare.
0: Ah, ecco, poi i soliti curiosi, bene. Le 8 e 14 è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
3: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Buona mattinata, state ascoltando il Morning Show su Radio Globo. Sentite questo rumore di fondo?
6: E che cos'è?
0: Io che faccio il cretino.
7: Niente di nuovo.
0: attenzione, perché adesso qua dobbiamo parlare con chi invece questi rumori sa gestirli e lo sa fare anche molto bene. Non solo questi rumori, perché insomma tratta con diversi animali. Abbiamo San Francesco. No, non è vero.
7: Di più.
0: Abbiamo di più probabilmente. Adesso Andrea Lunerti collegato con noi, etologo, naturalista, zoofilo. Benvenuto!
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto Andrea. Allora, ti abbiamo scomodato perché insomma chi meglio di te ci può dire qualcosa su quello che sta avvenendo in questi giorni. Abbiamo visto le immagini di questo sciame di api, credo, no? Poi ci confermerai
6: a Tiburtina,
0: tu.
6: Sì,
0: sì,
6: come no?
0: Questa pinzellina dell'autobus presa d'assalto da questo sciame di api che insomma si sono appollaiate lì insomma con preoccupazione di chi naturalmente si trovava a passare. Ci tenevo a dire una cosa: quelle api stanno soltanto aspettando l'autobus da un po'.
6: Hai ragione, perché allora Andrea non ci serve più la tua risposta.
0: Che succede Andrea, com'è?
8: Gli farebbe comodo perché hanno purtroppo in mente un lungo viaggio, quello di cercare una nuova casa. Lo sciame, le api quando sciamano lasciano il nido originario e vanno a cercare un nuovo posto dove nidificare, quindi è un viaggio anche molto rischioso. Riempiono l'addome di miele, ognuna ha come una piccola bisaccia all'interno della pancia dove ha una scorta di cibo e poi tutte insieme inseguono il feromone della regina. La regina poi a un certo momento non sa neanche lei dove si posa, dove fa e fa riprendere fiato, e riprende fiato lei stessa.
0: Ecco.
8: E quindi vediamo questa nuvola di api che arrivano e fa paura, perché a volte, sai, molte persone non hanno mai visto questo evento, quindi fa molta paura. Bisogna fare attenzione perché vanno a cercare un posto dove riposarsi e fare il punto della situazione. Cioè poi le api esploratrici che fanno parte di questo grande sciame, da lì in breve andranno a cercare un posto dove trasportare lo sciame. Quindi questi fenomeni sono comunque temporanei. Vedere arrivare queste api e si ferma sulla fermata del pullman, viene da dire, ma stanno aspettando veramente il pullman? No, stanno aspettando che le api esploratrici di cui che fanno parte del loro sciame vanno a cercare un posto dove poi gli diranno: andiamo, abbiamo trovato una nuova casa.
0: Ecco, vedi.
8: Poi c'è una storia molto romantica, cerco di raccontarvi brevemente. C'è la regina vecchia, perché questo sciame è molto grande, mi hanno inviato tantissime foto per vederlo e io ovviamente ho riscontrato che è uno sciame primario. Cosa vuol dire? Che è la prima volta che si verifica, durante l'estate si verifica 2, 3, anche 4 volte, esce la regina vecchia, cioè quella che ha fatto diventare grande e forte la famiglia, in un atto d'amore stupendo attende il canto della nuova regina che è nata e in quel momento lascia la casa a una nuova famiglia. Quindi un po' quello che facciamo noi, le api ci assomigliano molto. Quante persone ci stanno ascoltando, hanno fatto tanti sacrifici nella loro vita per poi lasciare magari una casa
0: ai figli.
8: Tutti pensano che gli animali siano completamente diversi da noi, siamo uguali,
0: quindi anche loro hanno il mutuo. Quindi... no, scusa, perché sto qua 30 anni di mutuo. Che cosa fare quando però si verifica un qualcosa del genere? Perché sappiamo che tu vai anche in casa delle persone che ti chiamano, no? Quando succede qualcosa di analogo, non è consigliabile andare lì e fare oh, via, eh! Cioè non è proprio, non credo sia la soluzione.
8: No, assolutamente, hai detto poi una cosa divertente, non hanno il mudo ma approfittano del mudo degli altri, sì, perché comunque chiamano quando invece di fermarsi sulla fermata entrano magari nel celletto della seranda o nell'intercabine di qualcuno che sta pagando il mudo, quindi bisogna andare lì e rimuoverle. Ora, come ci dobbiamo comportare, ecco, quando ovviamente assistiamo a questi fenomeni? Le abi sono tantissime, arrivano e fanno paura perché addirittura oscurano temporaneamente il sole in alcuni casi, come lo sciame primario, come questo. Però cosa dobbiamo comunque avere in mente? Che non hanno assolutamente nessuna intenzione di farci del male. Abbiamo detto prima, hanno l'addome rigonfio di miele e quindi sono impossibilitate a pungere e non hanno neanche voglia di discutere, perché in quel momento sanno che sono vulnerabili. Però se noi ce l'andiamo a cercare, andiamo lì magari con un ombrello, oppure un bambino gli tira un sasso, a quel punto possono pensare a una minaccia e allora compiono lo sforzo e ci pungono. E certo, quando ci pungono tante. Pensate che uno sciame primario come quello della, che ci stanno facendo vedere in questo momento, può comporsi fino ad arrivare a 15.000 individui, pensate.
7: Ma ci picchia.
6: Senti, invece, Andrea, a proposito delle vespe orientalis, che anche di quelle, insomma, stiamo un po' leggendo sul giornale, che vanno a fare i nidi, gli alveari, adesso non so come si chiamano, quelle sono molto pericolose, quindi se ce le troviamo in casa, come facciamo a difenderci e a riconoscerle?
8: Allora, non è che sono pericolose più degli altri insetti, è che comunque vada loro hanno scelto, la vespa orientalis ha scelto, ovviamente questo ci spaventa, di nidificare solo esclusivamente a stretto contatto con i siti antropizzati, cioè con nelle nostre case. Questo aumenta notevolmente i rischi di conflitto. Quali sono i rischi di conflitto? Torniamo dalla vacanza, andiamo a alzare la seranda e non ci possiamo aspettare che magari nel frattempo, mentre noi facevamo il bagno al mare, bevevamo una bibita, lì si è creato un impero, si è costruito un nido gigante come quelli che ho alle mie spalle, e magari rompiamo inavvertitamente il nido, gli insetti capiscono che questo è un attacco, certo, e quindi sferrano un attacco per saper proteggere la loro prole. Questo, se avviene con la finestra aperta, possiamo rischiare veramente, come è successo tante volte, di finire in ospedale. Forse non abbiamo neanche il tempo di accorgerci e di capire perché. Quindi dobbiamo anche qui dare qualche consiglio e cercare in qualche modo di usare qualche attenzione.
0: Ecco, che cosa fare? Che cosa fai?
8: Prima solleviamo la seranda e poi apriamo la finestra. Ripetiamolo dentro la nostra mente. Non facciamo mai il contrario, soprattutto se siamo stati assenti. Se invece lo facciamo con la finestra aperta e ci dimentichiamo di questa regola, potrebbero attaccarci violentemente, come è successo più di una volta, e molte persone sono finite addirittura in terapia intensiva. Ora, in questo caso, vorrei, non so gli insetti che sono più cattivi, però la condizione che hanno scelto li rende molto più pericolosi, è questa la differenza, perché scelgono di nidificare solo esclusivamente accanto alle nostre case o addirittura nella nostra casa. Ha capito, come tanti altri insetti ultimamente, che le nostre case sono molto confortevoli.
0: Bene, hanno capito anche loro che col televisore 50 pollici si sta meglio sostanzialmente. Sì, va bene. Facciamo una piccola pausa, però tra poco riprendiamo con Andrea Lunerti qua nel Morning Show di Radio Globo.
5: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
13: E usata da 0100.
12: Assistenza e ricambi da 0100.
13: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
12: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
13: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
12: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
13: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
12: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
13: Gruppo 0100.it.
14: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
15: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
15: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
16: Anche a noleggio, tutto incluso.
15: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
16: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
18: Info e regolamento su radioglobo.it.
19: Hai 5 secondi?
20: Beh, dipende.
19: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
20: Ok, ti do altri 5 secondi.
19: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
20: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
19: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
21: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
22: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
23: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
24: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
25: Con Fulual, naturalmente.
24: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
26: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
27: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
28: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
29: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
30: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show.
31: Radio Globo.
0: Questo è il Morning Show di Radio Globo. Buongiorno. Attenzione ragazzi, perché siamo con Andrea Lunerti, naturalista, zoofilo, chi più ne ha, chi più ne metta, insomma, ha a che fare con gli animali ed è per questo che è collegato con noi.
1: Non è un caso.
0: No, riprendiamo perché abbiamo fatto un sacco di discorsi interessanti, ci siamo soffermati su questa storia delle vespe, delle api e tutto il resto, però fino a qualche tempo fa sentivamo parlare anche di qualcos'altro e che voglio sapere, insomma, che fine ha fatto, che cosa è successo, come si è sviluppata. La tartaruga zannatrice.
2: Purtroppo ne ho catturate molte di questa zannatrice, sembra che io sia quello che ne ha catturate più di tutti. Ora, queste tartarughe finiscono nei centri di recupero, sono animali che provengono da un altro areale, sono originarie del Nord America, non le conosciamo noi, non le conoscono della nostra fauna, quindi sono molto pericolose per questo, perché comunque vada, sia diciamo evoluzionisticamente parlando, gli animali che vivono qua non sanno che possono essere amputati da un momento all'altro da questa tartaruga. Voglio dire, le nostre tartarughe non si comportano così, e soprattutto noi esseri umani c'è un vuoto culturale importante e pericoloso, perché un bambino, se stiamo facendo una passeggiata al parco e scorge una tartaruga, d'istinto va a prenderla, certo, a toccarla, magari la mamma dice avanti, fagli una carezza, sì. Invece questa tartaruga, che l'idra serpentina si chiama, il suo nome scientifico, può far fuoriuscire il suo collo per due terzi del suo carapace e riesce a mordere, a recidere una falange di un bambino, di una persona adulta, da sopra il carapace, perché questa poverina, perché alla fine anche lei è un animale che nel corso della sua evoluzione ha imparato a nutrirsi in questo modo. Amputa gli arti degli anatidi, cioè delle anatre.
1: Poverino, una ceppa, scusa.
2: Però il suo modo di vivere, di sopravvivere, amputa le pinne dei pesci. Poi, se questi pesci, a causa di questa, morso, muoiono, lei continua a divorarli. Okay. Ma se non muoiono, lei è un boccone e la strappata.
0: Ma ci sono ancora in giro? Cioè, ci sono ancora in giro in quella zona? Che cos'era? La Dispoli?
2: Io penso di sì.
3: Un po' dappertutto. Dove le hai trovate, queste tartarughe?
1: Guarda, dove vedi un dito per terra, c'è il pericolo.
2: Io le ho catturate a nord di Roma moltissime, però quella che mi ha fatto più, diciamo, pensare e riflettere è stata quella che ho catturato a Monteverde a Roma. Era stata abbandonata da colui che magari la gestiva illegalmente, diciamolo, perché queste tartarughe ne è vietata la detenzione, l'allevamento e la vendita in Italia, proprio perché sono considerati animali pericolosi. Se n'era liberato nel peggiore dei modi, l'aveva messa dentro una fontana condominiale, pensate, e dentro questa fontana condominiale, dove il papà la mattina era solito con la sua bambina andare a dare le scagliette ai pesci rossi, e quando io sono arrivato, chiamato dalla forestale per fare la cattura e la messa in sicurezza, questa tartaruga misurava oltre 50 centimetri, pensate che mole, e questo signore mi ha raccontato, guardi, ho visto l'ombra che si avvicinava distinto, ho tirato indietro mia figlia. Allora vogliamo, chi ci ascolta deve ragionare, deve riflettere, non può fare queste cose, non si può liberare così di questi animali, pensate cosa poteva succedere a quella bambina. Certo. E pensate che io in quel momento ho detto, ne ho catturate tante, ho fatte tante messe in sicurezza, recentemente anche una che si stava immergendo in una piscina, pensate, qui vicino, tra Morlupo e Cabena, stavano preparando la piscina per l'estate e questa invece aveva scelto di introdursi all'interno per farsi il suo habitat. Quindi dobbiamo riflettere, chi ci ascolta deve riflettere, deve rivolgersi alle autorità e dire, io ho fatto una stupidaggine, mi potete aiutare? E che questa, poi ricordiamo che questo è un reato penale gravissimo, se abbandoniamo una tartaruga in determinate circostanze e ci beccano, come siamo soliti sapere che a volte accade, e la paghiamo cara, molto cara.
3: Andrea, senti, ma parte la zannatrice, altri animali, ma che ci puoi raccontare di figo, di interessante?
1: Con chi hai avuto a che fare?
2: Una cosa che racconta un po' anche la mia storia, la mia vita. Io ero in vacanza una volta con la mia famiglia e addirittura i carabinieri dicono, deve intervenire, abbiamo un coccodrillo a Bracciano. Io ho detto, ma guardate, vi state sbagliando, non può essere un coccodrillo, è molto raro che questo possa avvenire. Dice, guardi, le mandiamo la moto vedetta. Dico, no, ma che mi mandate la moto vedetta? Io sto prima, rientro a Roma. Insomma, alla fine, per farvela breve, sono andato in soccorso, come vado spesso, in supporto delle forze dell'ordine, perché avevano trovato in un condominio questo lucerto. Bartolone, che gli sembrava un alligatore, un coccodrillo. Quando sono arrivato invece l'ho identificato quale un Varanus exanthematicus, un varano delle delle steppe africano anguillara sul lago di Bracciano.
3: Tipico proprio.
0: Allora sì.
2: Allora mi ha sconvolto questa cosa, ho detto sì, per carità. Poi poverino, pensate, non stava neanche bene perché aveva passato la notte alla ghiaccio. Questi sono animali esotici, chi se ne libera e senza scrupoli non si rende conto che magari li manda poi a fine certa,
3: a
2: morte certa. Le prime vittime sono loro, perché poi vengono abbandonati. Io ho catturato un pitone moluro di 3,5 metri al paese di Rignano Flaminio, era stato abbandonato, addirittura una testimone aveva fatto una foto, l'aveva data ai carabinieri, era stato abbandonato di sera, avevano sentito questo sportello della macchina che andava via e questa ragazza che scendeva dal pullman si è trovata davanti un pitone moluro di 3,5 metri. Ragazzi, e questa cosa è famosa, la sanno, cioè insomma è una cosa che ha lasciato veramente pensare molti, ha avuto tanta risonanza anche mediatica.
0: Andrea, beh, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ci sarebbe da dire
2: grazie a voi.
0: Anzi, sai che facciamo? La prossima volta ti il lupo. La prossima volta ti invitiamo qua in studio e ci porti una tartaruga zannatrice e proviamo su Flaminio. Vabbè.
2: Dai. Vediamo lo scatto.
3: Ma come dai?
2: Vediamo lo scatto.
3: Ma no, Andrea.
2: Vediamo lo scatto. Ma Flaminia, io scherzo, ma figurati.
0: Io ho dedicato, non scherzavo, Andrea, ti ringraziamo.
2: Io ho dedicato la vita a questo.
0: Ti ringraziamo davvero tanto. E casomai dovessi avere Apio, ti chiamo, io te lo dico. Okay. Grazie per essere stato qui con noi, Andrea Lunerti, nel Morning Show di Radio.

0: Liar Liar su Globo. The
1: Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. Che bello ragazzi, che chiacchierata che ci siamo fatti con Andrea Lunerti, molto bello, molto interessante peraltro. Poi lui è uno di quelli che va a mani nude, capito? È una sorta di Steve Irwin, ve lo ricordate Steve Irwin?
2: Come no?
0: Il mitico che poi perse la vita a causa di una razza, se non ricordo male, qualcosa del genere.
2: Ma quanto si sente l'amore per gli animali che Andrea Lunerti,
3: che la passione che ci ha trasmesso, grazie.
0: L'hanno sentita anche gli ascoltatori, eh?
4: Boh, saranno io. Ma a me questa storia delle api mi ha fatto commuovere. Ho i brividi. Sarà che avevate appena detto che dal 13 novembre inizia il declino della terra. Vabbè, buona giornata a tutti.
0: È bello, è bello. Beh, ragazzi, le api sono qualcosa di fondamentale per l'equilibrio proprio del pianeta Terra.
2: Della vita, sì.
5: Una domanda: ma le api, non quelle piccole, quelle grosse, quasi mezzo dito, che api sono?
2: Quelle non sono api, sono i bombi.
3: Oppure, no. Oppure potrebbe essere anche il calabrone, eh?
0: Grosse così sono quelle da viaggio, scusatemi, adesso
2: no, ma io ho capito, lui dice proprio il bombo che è sempre paffutello pelosetto come l'ape. Il calabrone lo vedi perché è tipo una vespa grossa,
0: non lo
3: ma
0: so.
3: Ma richiamiamo Andrea Lunerti.
0: Sì, adesso subito richiamiamo. No, non lo so, però effettivamente ho visto anch'io delle cose gigantesche che mettono paura, me le sono trovate un
2: però
0: paio dentro casa.
2: Però il bombo non punge, è
0: no,
2: un pacioccone.
0: No, non è il bombo, fidati.
3: Ammazza somari.
0: No,
3: è calabrone,
0: sì,
3: dai.
0: Qualcosa di, no, qualcosa, boh, non lo so.
6: Ma il problema è che tante persone hanno paura ormai delle conseguenze legali e quindi le liberano così. Se ci fosse una legge diversa, io credo che potrebbe aiutare molte persone.
0: Riferito alla tartaruga zannatrice, no? Abbiamo detto che la cosa peggiore da fare quando poi uno capisce di aver fatto una cavolata è di buttarla in natura, no? Lasciarla da qualche parte pensando di scamparla.
2: Ma
0: ragazzi, fate un danno incredibile.
2: Non ci può essere una legge diversa, non si possono prendere.
7: Cioè, di questo che legge vuoi, scusa?
0: No, però una volta che l'hai fatto e sai che hai fatto una cavolata, cioè a quel punto non è che puoi fregartene e lasciarla vera perché metti
7: in
0: pericolo.
7: No, è che chiedeva una legge diversa, più di fare una legge repressiva in questo senso, che vuoi fare?
0: No, è riferito al fatto che la gente se ne sbarazza proprio perché sa che poi comunque in qualche modo ha fatto qualcosa di sbagliato e
7: lo
0: pagherà.
7: Sapevano pure prima.
0: Certo,
3: e poi
0: discorso.
3: Come ha detto Andrea Lunerti, le prime vittime, oltre a noi che le incontriamo, sono proprio gli animali.
0: Certo.
8: Beh, tutti gli animali poverini sono stati abbandonati. Peccato uno squalo bianco, poverino, è stato abbandonato.
0: Ma che c'è? Chi è che ha abbandonato uno squalo bianco adesso?
3: Chissà,
2: no, ma chi l'ha preso per metterlo
3: lì?
9: Io sono sicuro che a breve troveremo, oltre a tutte queste tartarughe molto grandi, troveremo serpenti che non sono di qua, troveremo qualche coccodrillo in giro. Che casino, per tutta questa gente che lascia gli animali dopo averli comprati anche ingiustamente e anche illegalmente.
0: Sì, ragazzi, se c'è gente che fa e commette queste imprudenze, è normale che poi.
2: A proposito di imprudenze, io ho parlato con Pietruccio, un giorno o l'altro troviamo anche Flaminia da qualche parte abbandonata,
0: tipo la tartaruga messa da una parte.
3: La prima vittima sono io
0: dentro la vasca di un condominio. Pensa che bello. No ragazzi, veramente, cioè, non prendete questo tipo di animali, dai.
10: Ma il signor Andrea Lunerti non è che tante volte è cugino di Alberto Angela?
0: No, non credo. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco. Fermi là.
11: Pronto Radio Globo?
12: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
13: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
14: su Radio Globo.
13: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
15: Are you ready?
13: I migliori live,
14: i migliori artisti sulla scena,
13: per delle notti da vivere da protagonista.
14: Da lunedì 1 giugno
13: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
14: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
13: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
16: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
17: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex.
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
14: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
16: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
17: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
18: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
19: Ascoltare Radio Globo è impossibile, possibile, no, no, è inevitabile.
20: This is the morning show. Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Radio

0: quant'altro, perché questa insomma inizia a essere anche la stagione. Abbiamo visto le immagini sul nostro profilo Instagram Radio Globe FM, ve lo dico perché sono impressionanti, quindi andate a vederle, dove c'è questo sciame di api appollaiate sulla pensilina di un autobus. E qui siamo a Tiburtina, ragazzi,
1: alla stazione, sì,
0: come ci ha spiegato Andrea, stavano facendo una pausa, era per fare una piccola pausa, capito?
1: Sì, se stavano a fianco a Fattina,
0: l'autobus stavano aspettando. Però attenzione, attenzione, perché c'è Ivano con noi. Ivano, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Ivano, noi abbiamo sentito Andrea, però tu sei un apicoltore, da quello che leggo, e sei colui che è andato a rimuovere lo sciame di api del quale stiamo parlando.
2: Sì, sì, il folle che è andato a prendere lo sciame.
0: Allora, fammi dire una cosa, Ivano, tanto per cominciare, grazie ad Andrea Lunerti.
3: No,
0: sì, voglio dire.
1: Prima Andrea Lunerti, poi.
0: No, no, scherzi a parte, sei intervenuto tu qua, no?
2: Sì, sono intervenuto anche perché mi hanno segnalato, e tu, Ivano, stanno parlando su Radio Globo della raccolta che hai fatto dello sciame.
0: Ok.
2: Quindi premetto che non ho sentito quello che è successo prima. E visto che mi hanno invaso Instagram, Facebook, di commenti, persone, devo dire veramente nessun hater, ma tutta gente che è occupata veramente per la fine.
1: Vabbè, sei una star tu, Ivano, sì, comunque sarai abituato.
2: No, perché guarda, io sono un apicoltore da pochissimo tempo, veramente da pochissimo, da 3 mesi, ma stiamo studiando da circa un anno. Da 3 mesi la parte più divertente di questo lavoro è proprio la raccolta degli sciami, perché ti dà un'adrenalina, un'emozione, un'agitazione che la può provare.
0: Siccome non ti sentiamo molto bene, vado subito al sodo, come l'hai portate via? Come hai rimosso questo sciame?
2: Adesso mi sentite meglio?
0: Molto meglio, adesso sì, adesso si riesce. Ok, allora dicevo, come hai portato via, come hai rimosso questo sciame?
2: Allora, ci siamo fatti prestare un'arnia, una casetta da un negozio di apicoltura che sta in zona Ciampino.
0: Sì.
2: Il mio amico con cui noi facciamo la gestione delle api è andato a prendere la casetta, io sono rimasto lì perché ho visto i vigili che non sapevano che fare e avevo paura che facessero qualche stupidaggine.
0: Bisogna avere una tecnica giusta, immagino.
1: Come Ivano.
2: La famiglia era grossa, era di circa 40.000 esemplari.
0: Caspita!
2: Quindi vuol dire che faceva parte di un'altra famiglia nel circondario di almeno 5 chilometri, che era veramente molto grande.
0: Ok.
2: E quindi io che cosa ho fatto? Ho aspettato lì fino a quando non veniva, un'oretta che veniva il mio amico. Quando lui è venuto, io naturalmente stavo, infatti se vedete le immagini, io stavo in mocassino e in pantaloncino, che consiglio di non farlo mai a nessuno.
3: A prescindere dalle api comunque.
4: Sì. Magari con il calzino bianco, magari no.
1: Ma tu stavi in mocassino perché ti hanno chiamato proprio al momento e sei dovuto correre.
0: Sì, è corso.
2: A me non mi ha chiamato nessuno, io ho visto l'articolo su Welcome to Favelas e sul Messaggero e stavo mangiando a Roma.
0: Sei corso là?
1: C'è un eroe.
0: Sei corso subito.
2: Stavo con mia moglie. E allora ho detto, aspetta, finiamo di mangiare e andiamo velocemente. Quando sono andato, ho visto che la famiglia era bella, perché io diciamo che voglio raccogliere le famiglie, perché vorrei partire con una sensibilizzazione nelle scuole.
0: Che è giusto.
2: Per far capire che il bambino, quando sta a casa, entra una fetta in casa, la mamma, sai, per paura la sta per uccidere, il bambino se dice alla mamma non la uccidere perché sta solo cercando da mangiare, e poi se ne va subito, per me quello è il più grande successo. Perché questa è la realtà.
0: Senti Ivano, ti ripeto, non ti sentiamo benissimo, quindi voglio sapere, ma come l'hai portate via? Cioè, ce lo dici un attimo, come
1: che mano nude,
0: capito? Dove l'hai messe?
2: Le abbiamo messe nella scatola, nell'arnia, quindi nella loro casetta che adesso stanno abitando.
0: Ok.
4: Sì, ma come?
2: Questa è la realtà.
0: Senti Ivano, ti ripeto, non ti sentiamo benissimo, quindi voglio sapere, ma come l'hai portate via? Cioè, ce lo dici un attimo, come
1: che mano nude,
0: capito? Dove l'hai messe?
2: Le abbiamo messe nella scatola, nell'arnia, quindi nella loro casetta che adesso stanno abitando.
0: Ok.
4: Sì, ma

0: con mano vanno tutte dentro. E abbiamo
1: bene.
0: Liberato il 99,9% l'abbiamo preso.
1: Ho capito, vabbè, bravissimo con la tecnica di Andrea Lunerti, però diciamolo. Sto scherzando. Grande sì. Ivano, grande. No, grazie per aver fatto questa
2: grazie
1: roba,
2: mille.
1: Perché abbiamo detto che le api sono importantissime,
3: sì.
1: Ok? Quindi
3: sì,
1: grazie.
3: Bravo.
1: Però anche Lunerti, era un po'. Vabbè, ciao ragazzi.
2: 8:51.

0: Fulminacci.
1: Bello Ivano, tutto figo, però all'unerti.
2: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro in palio fino a 250 euro di buoni spesa più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
0: È il momento. Radio Globo Traffic News. Aspetta che asciugo le lacrime. Sentiamo l'aggiornamento sulla viabilità. Te Gio, anche se il traffico lo dice meglio Andrea Luna.
3: Non ci sono dubbi su questo. Altro che Ivano. Allora, code sulla carreggiata interna della Casilina all'Appia e lungo la carreggiata esterna dalla Flaminia alla Cassia e poi dal bivio con la Roma e Fiumicino all'uscita per la Pontina. Sempre su raccordo in carreggiata esterna si rallenta dalla Prenestina allo svincolo per la Tiburtina. Tratto urbano 324 in colonnamenti da Tor Cervara alla Tangenziale, dove si rallenta dall'uscita per la stazione Tiburtina fino a via dei campi sportivi in direzione dello stadio olimpico. Per la rottura delle condutture dell'acqua chiusa da ieri via Fogalasino tra via del Casaletto e via Portuense nelle due direzioni. E poi c'è un incidente sulla Colombo che sta provocando code da via Casalpalocco a via di Malafede verso la capitale. E poi sempre sulla Colombo c'è traffico dalla Pontina a Piazzale dello Sport. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
1: Bella Ivano, tutto figo, però all'unerti.

0: scarichi il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 90.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Dopo 19 anni, Villa Flora, uno dei parchi storici di Portuense, tornerà a splendere. Dal prossimo 25 maggio partiranno i lavori di restauro del casino nobile e degli edifici annessi, che diventeranno spazi culturali di coworking e una biblioteca. Previsto anche il recupero delle aree verdi. Domani torna la notte bianca delle scuole aperte con l'apertura degli istituti scolastici oltre l'orario ordinario. Per un'intera serata, oltre 120 scuole in tutta la città, dal centro alle periferie, si animeranno con laboratori, spettacoli, attività artistiche e percorsi creativi. Sabato e domenica in piazza Damiano Sauli, nel cuore della Garbatella, si svolgerà la tappa romana del Festival Treccani della Lingua Italiana. In programma incontri, eventi, dibattiti dedicati alla parola chiave dialogo, richiamando la necessità di costruire relazioni autentiche. Per info vai su comune.roma.it.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex.
6: Conosci Meclon Lenex?
5: Meclon Lenex.
6: Ce l'hai, Meclon Lenex.
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi.
14: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
13: Dei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
15: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
16: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
17: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
19: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
20: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
19: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
20: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
19: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
20: Gruppo Autoequip.it.
21: Solo le migliori in FM.
22: Streaming,
21: DAB
22: e sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
23: Quella che state ascoltando è Radio Globo e lo sapete, per un'altra ora ci trovate il Morning Show. Buongiorno, io sono Massimo Vai.

0: c'è una radio fantastica.
1: Ma che ne sai?
2: Radio Globo.
3: Radio Globo.
4: Belli carichi, abbassate il vetro. Quando parte sta roba qua? Dovete abbassare il...

0: ma perché insomma, come abbiamo sentito, ci sono stati diversi avvistamenti di robe strane, che uno dice ma perché qua a Roma ci deve stare il macaco del, che ne so,
1: oddio, no, il macaco, no,
0: macaco, certo, il macaco
1: impazzito che gira per prati, tipo il cinghiale.
0: Beh, se caga per prati è normale, il macaco, il docaco. Attenzione, attenzione, senti, senti.
2: Comunque, per tornare alle specie abbandonate, nel 2009 ad Ostia sono stati trovati nella pianura di Castelfusano dei serpenti a sonagli. C'è anche l'articolo su Google, se l'ho andato a cercare, quindi ci stanno i pazzi che comprano cose che non devono e le abbandonano.
0: Sì, beh, ma veramente sei un malato di mente, perché compri questi animali che già non puoi detenere, ricordiamolo, si va contro la legge, e poi non sai cosa fare e te ne sbarazzi così in mezzo alla natura, creando un danno incredibile, perché poi questi si riproducono, cioè non è che...
1: Beh, è proprio ieri c'è arrivata la notizia che a Pistoia hanno trovato un mega coccodrillo, cioè vicino Pistoia, ragazzi, coccodrillo.
3: Per fortuna che non vendono più i dinosauri.
0: I dinosauri, no, attenzione ragazzi, non scherzate, perché
4: arrivano,
0: stanno arrivando, perché stanno pensando bene di fare un po' quello che è Jurassic Park. Avete visto, no, il film, insomma, dove c'è questo gruppo di scienziati che riporta in vita questi animali estinti milioni di anni prima.
4: Ci mancava.
0: Ecco, stanno pensando di fare la stessa identica cosa.
1: Bella idea.
0: Proprio questa mattina, tra l'altro, stavo leggendo di un'azienda che invece sta pensando di fare la stessa cosa con un uccello, insomma, piuttosto importante. Stiamo parlando di uno struzzone, se vogliamo, estinto, credo 600 anni fa.
4: Ma
0: più
4: sì,
0: o meno.
4: Mettiamoci, guarda, pure uno pterodattilo.
5: Io credo che l'essere umano sia l'essere meno naturale che esista al mondo, cioè vuole andare su verso sempre le cose artificiali e non accetta la natura. Perché devi fare sta roba? Perché?
0: Ma guarda, io credo che questa roba qui
5: non c'è uno studio dietro.
0: No, però Joe, guarda, non sono d'accordo nemmeno io, però se, come te la mettono loro, ci potrebbe anche essere il pensiero di qualcosa di positivo, perché molti animali si stanno estinguendo e quindi per evitare questo rischio, allora si sta procedendo con, anche se secondo me forse andrebbero tutelati magari gli animali, certo, che sono in vita.
4: Mettiamo i dinosauri che così compiono l'opera fino in fondo.
5: Cioè, adesso che
1: proprio il 13 novembre
5: dinosauro,
1: mi sa che arriverà
0: una de-estinzione, ecco.
5: Ma perché dobbiamo deciderlo noi?
0: Però è in realtà questa cosa che vi stiamo raccontando, cioè quello che vi dico è che stanno lavorando per cercare di riportare in vita questo uccello. No, invece i dinosauri sono stati sono state trovate delle uova ancora intatte, quindi si sta lavorando su quelle. Il pensiero è quello, capito?
5: Che vengono studiate è più che giusto e va benissimo, però addirittura che tu voglia ricreare il dinosauro.
1: Vabbè, ma loro lo ricreano, poi il dinosauro cresce, quando diventa grande. Peccato, è scappato e quindi è tutto un complotto.
0: D'altronde la scienza si è trovata davanti a un bivio: uova di dinosauro, riportiamo in vita i dinosauri o frittatona? E quindi insomma è andata come è andata. Sentiamo, vai.
6: Beh, si dice che i pappagallini verdi che vediamo girare adesso che Roma è piena, che fino a 20 anni fa non c'erano, sono stati liberati i primi dalla casa di Alberto Sordi, che lui quando è morto li deteneva perché aveva una gabbia con tutti questi pappagallini. Quando lui è morto sono stati liberati e da lì hanno prolificato in tutta Roma.
4: Anche perché ricordiamo, i pappagallini sono secondi soltanto ai conigli,
0: ogni tanto li vedi sfrecciare per Roma, tipo le frecce tricolori. Informazione, molto belli da vedere,
5: al Santa Maria della Pietà hanno i nidi.
0: Sì, molto belli,
7: ma io penso che se investiremmo su quello che serve alla natura e a dare una mano per migliorare, sarebbe tutto più semplice, anziché andare a inventare i draghi o i dinosauri per distruggere.
0: Sì, i dinosauri in questo caso,
4: no,
0: i draghi.
4: Ma no, riportiamo in vita il predatore peggiore di sempre, via.
0: Sono le 9:07 minuti, queste sono le cose strane che magari si possono trovare a Roma, o non solo però.

0: un altro video che potete trovare sempre sui nostri canali social, Radio Globo FM su Instagram ma anche su Facebook. Ieri è stata avvistata una signora sulla metropolitana, dove succede ormai la qualunque, a sbucciare delle verdure, signori.
1: Identificate poi queste verdure, ma che cosa sono quei coni verdi, verde pisello?
0: Sembra tipo una carota, però di un colore, non lo so, non so nemmeno io come definirla, è una verdura strana, andate a vedere il video, magari qualcuno la conosce.
1: Non lo so, sembra una verdura esotica.
0: Una radice.
1: Noi non conosciamo questo tipo di verdura, perché
0: patata,
1: cuciniamo roba.
2: È antivirus quello.
1: Sembra una carota verde.
3: Ringraziamo la signora che ci ha fatto conoscere un qualcosa della natura che non conoscevamo.
1: L'hai scoperto, Giovanni, tu che fai le inchieste?
3: No, ma adesso mi andrò e vai, analizzerò. Grazie alla signora, spero di incontrare anche questa
0: signora. Grazie alla signora, ma molto meglio Andrea Lunerti.
1: Molto bene.
0: No, ragazzi, sembra tipo una patata allungata, adesso non sappiamo bene, però una cosa che uno sta sbucciando sulla metropolitana, ma un secchio di roba.
1: Un secchio
0: di roba, ragazzi.
1: Con i guanti trasparenti, lei però per terra sta sporcando. Poi bisogna capire se ha pulito, Giovanni.
3: È qualcosa che cade.
1: Cioè, ma c'è la gente in piedi.
3: Manca perché come si è messa la metropolitana, ha pulito.
0: Ragazzi, comunque sulla metropolitana si vede di tutto e anche di più. Voi pensate che questa sia la cosa più strana vista sulla metro? Io non credo, sinceramente.
1: No.
0: Io adesso partirei con Curiosity Metro. Partirei con questa nuova rubrica del Morning Show di Radio Globo. Allora, siccome abbiamo tanti tra i nostri ascoltatori che prendono la metropolitana ogni dì, allora ci dite se questa è la cosa più strana oppure avete visto anche altro.
3: Si dice che siano bambù o porri.
0: Bambù o porri?
2: Ma porro non mi pare.
0: Porro su Rete 4 io lo vedo la sera ogni tanto. Sì, quello lo vedo.
1: Però un porro magari esotico.
2: No, perché più radice potrebbe essere tipo di zenzero, forse.
0: Sì, sembra una radice, comunque, in qualche
2: il rafano.
0: un tubero, una roba così. Adesso poi ci sarà qualche ascoltatore che sicuramente sarà a conoscenza, magari chi vende anche frutta o verdura ha avuto a che fare, magari mangiata in qualche posto del mondo. Però questa è la cosa più curiosa vista sulla metro.
2: Non so se è la
0: qualcosa
2: più curiosa, ma sicuramente la più contaminata.
0: Sì, vero.
2: Lockdown.
0: Chiudiamo la metro. Come se servisse anche lì.
3: Qual è la differenza?
0: Non, ce ne sono tanti. Sentiamo un po' che.
4: La signora stava sbucciando un kiwi preistorico.
0: No, non è un kiwi, ci provate, ci provate. Comunque c'ha il coltello. Sulla metropolitana lei c'ha il coltello, dite quello che volete, se sta sbucciando c'ha il coltello. Ragazzi.
5: È del bambù.
0: No, non è del bambù. Credo sia qualcosa di commestibile. Ma anche il bambù volendo è commestibile.
1: No, come no? È commestibile.
0: Sì, però non mi sembra bambù. Dalla forma non mi sembra bambù. Adesso ne verremo a capo. Semmai alle brutte chiamiamo Andrea Lunerti. 393-777-7172. Come dicevamo, se poi avete avuto altri avvistamenti, che ne so, tipo UFO, alieni, bello. Bigfoot,
2: peggio, in metro, peggio.
0: Ma più del

0: sentiti dei speaker radiofonici.
1: Ma voi li
0: mi fate vedere la pelle dei Dino Argentino.
2: This is the morning show on Radio Globo.
3: Attenzione, attenzione, che stiamo cercando di venirne a capo. Ricordiamo le immagini che potete vedere sui nostri profili social Instagram, Radio Globo FM. La signora che sbuccia in metropolitana, ma il problema è che cosa sta sbucciando?
4: Sì.
3: Il giocone è questo. Allora, sentiamo che dicono, sentiamo che dicono.
5: Mica le canne del bambù, i germogli sono quelli del bambù.
3: Germoglio di bambù. Beh, potrebbe essere. Adesso andiamo a vedere se effettivamente un po' ci somiglia.
6: Potrebbe.
3: Diamo una googolata.
7: Sì. Mi sembra tipo roba platano rapa, roba del Perù, Bolivia, capito?
8: Sì, guarda che platano rapa potrebbe essere la definizione perfetta.
3: Platano rapa,
8: platano quello. È tipo la banana,
3: sì,
8: no?
3: Sì, quello sì, però il platano rapa. No, Giovanni scuoteva la testa, sì. Quindi potrebbe essere
4: il germoglio,
8: germoglio di bambù.
4: Tant'è che non la sta sbucciando col coltello, non ha un coltello in mano, lo fa con le mani . E quello è possibile farlo appunto con questo germoglio.
3: Molto bene, molto bene. Le 9:15 è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
9: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Chiama lo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
11: Ragazzi, la cosa più strana che sta sulla metropolitana è la gente è veramente strana.
8: Scoperto l'acqua calda.
3: Ragazzi,
8: comunque volevo puntualizzare, ragazzi, il germoglio di bambù non ha quel colore così fosforescente, perché di forma ci sta, però non credo neanche che sia il germoglio di bambù.
3: Ma non lo so, non si capisce bene, anche perché poi insomma le immagini sono fatte col solito cellulare, che quello degli alieni.
8: Ah, quello pixelato.
3: Quindi è tutto sgranato. Vabbè, sentiamo, comunque. Comunque, cose strane avvistate sulla metropolitana. Per esempio, qualcuno mi segnalava prima uno che ha pagato il biglietto. Cioè, non so se mi spiego. 393 777 7172. Intanto però
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Riempiamo il carrello della spesa di qualcuno di voi. 06 89 28 996, questo è il numero da chiamare per cantarci il gingolone dei supermercati PIM, Iper Family ed Agorà. Vince il più veloce.
2: Chiama ora lo 06 89 28 996, cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agorà e vinci 100 euro di spesa. Radio Globo.
12: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
4: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
10: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
11: Ehi, ma dove corri?
10: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
11: Tranquilla, vai da Corsetti.
10: In farmacia.
11: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
10: Davvero tutto lì?
11: Tutto, veloce e vicino.
10: Mi hai salvata.
11: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
12: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
13: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
14: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
15: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
16: La spesa?
17: Fatta.
16: La lezione di Pilates?
17: Fatta.
16: La visita al museo?
17: Fatta.
16: Lo screening per il tumore del colon retto?
17: Fatto. alla prevenzione. Mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
18: E il rinnovo della patente?
19: Oh no!
20: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
21: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
22: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
23: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
24: No, ladies and gentlemen, è arrivato il momento del gioco. Stiamo per riempire il carrello della spesa a qualche nostro ascoltatore o ascoltatrice. Beh, abbiamo Francesca in linea con noi. Buongiorno Francesca, benvenuta su Radio Globo.
25: Ciao
24: Francesca.
25: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
24: Bene Francesca, la prova da superare è sempre la solita, no? Cantare il gingolone dei supermercati.
26: Cantare. Ma Francesca
25: non
26: aspetti un canto.
24: Guarda che secondo me Francesca invece ce l'ha.
26: Ottimisti.
24: Francesca ha buone potenzialità.
25: Ci provo.
24: L'unica cosa, Francesca, caso mai dovessi vincere, ti ricordiamo che nei 100 euro di spesa c'è da comprare anche quel tubero da sbucciare poi in metropolitana. Quindi insomma questa è l'unica condizione che mettiamo, va bene?
25: Non ne conosco proprio l'origine.
24: Non riesco a capire cosa.
25: Me lo guarderò meglio e cercheremo di scoprire.
24: Bene, molto bene. Adesso però concentrata, perché devi superare la prova del canto. Noi ti diamo il via e a te il microfono. Forza Francesca.
25: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
27: Supermercati PIM, Iperfamily Agora,
24: secondo me ha cantato al di sotto delle sue possibilità, però non male.
28: Ma perché lei non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno?
25: Perché sono emozionatissima, ragazzi. La prima
24: ha interrotto, io non so se hai sentito.
26: Ma che ti interrompi? Ma che sei matta?
24: Ha interrotto.
26: La cosa
24: però,
26: più brutta, dopo interrompere, è sentire una persona che vuole cantare e cerca di dare un'intonazione un po' magari sopra le righe, e invece fa l'effetto contrario, due e mezzo.
28: Cattivissimo, mamma mia.
26: Anche interrotto, tra l'altro, sono stato buono.
24: Due e mezzo, ragazzi. Una cosa.
25: Abbiate pietà.
24: Ed è stato di manica larga, sappi questo.
26: Larghissima.
24: Bene, complimenti. Vai, Francesca, per te c'è questo super premio. 100 euro di spesa che condividerai con il resto della tua famiglia. Quanti componenti siete a casa?
25: Siamo in tre.
24: In tre. Quindi c'è tuo marito e poi quell'altro che frequenta casa quando non c'è tuo marito.
25: Esatto.
24: Ecco qua. Naturalmente. Complimenti. Dicci qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
25: Radio Globo.
1: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
23: ma altri 100 euro potrebbero arrivare

0: Riprendiamo dopo aver premiato Francesca, la nostra ascoltatrice, che ha cantato peraltro qua nel morning show di Radio Globo. È vero, Massimo, ha cantato.
1: Ha cantato, brava Francesca, a lunerti.
0: Cioè, ha cantato con una performance un po' così, ecco, discutibile. No, non è vero, è stata brava, però si è beccata un 2 da Giovanni, un 2,5.
2: 2,5.
0: È una cosa proprio regalata, regalata.
2: Sì, regalata.
0: Sono le 9:30. Allora, vediamo un po' se siamo arrivati alla soluzione di questo grande mistero. Anzi, mettiamo. C'abbiamo la musica mistero, va, mettiamo.
3: Ma dei tuberi?
0: Eh beh sì, ragazzi, c'è quel tubero che sulla metropolitana viene sbucciato, non si capisce bene.
3: Capato.
0: C'è una signora che tranquillamente, ecco, si è messa a sbucciare della verdura che però non abbiamo identificato ancora. Forse abbiamo la soluzione, perché stavolta, secondo me, ho anche verificato, è quella, sicuro, 100%, vai.
4: Quella è sicuramente la pastinaca, che è un tubero simile a patata, carota.
0: Pastinaca, ragazzi, pastinaca, sì, è vero.
3: Potrebbe sembrare, sì.
0: La forma è quella, sembra proprio una carota, quindi ci potrebbe stare.
5: Potrebbe essere, ma se non lo conferma Andrea Lunerti, niente da fare.
3: No, infatti, assolutamente.
0: No, vabbè, allora niente. Ragazzi, parlavamo di cose strane viste sulla metropolitana. Io prima, scherzando, ho detto: beh, la cosa più strana che puoi vedere sulla metro non è la signora che sbuccia la verdura, ma vedere qualcuno che paga il biglietto. Attenzione, perché c'è una grande novità. L'ATAC ci fa sapere che ci sarà un giro di vite contro chi non paga in arrivo. Gli esattori privati.
2: Allora sì, si legge proprio sul sito istituzionale dell'ATAC. Infatti la cosa è un po' controversa, perché a parte ne approfitta per dare tutti i dati dell'evasione, che è in diminuzione di pochi punti percentuali, però stanno riscuotendo un po' di più. ATAC adesso sta operando il processo di riscossione delle sanzioni non pagate, quindi detto in parole povere, sembrava all'inizio ci fossero dei nuovi controllori che salgono sui mezzi pubblici. In realtà non sembra essere questo, perché ovviamente poi se scrivessero magari queste note, perché lo sappiamo solo tramite una nota, ripeto, del sito istituzionale, magari potrebbero essere più chiari. Quello che si capisce è che chi non ha pagato le multe verrà inseguito in modo più efficace, cioè il controllore ti fa una multa, ti arriva a casa la contravvenzione, tu non la paghi, sembra che nessuno poi ti dica niente. Invece in questo caso, o comunque sembra, magari hanno poche possibilità di poi avere questa riscossione. Invece con questo operatore privato verrà affiancata l'ATAC, proprio per eseguire in modo più efficace, anche tramite questa società privata di recupero, appunto il recupero, scusate il gioco di parole, della sanzione.
0: Una sorta di recupero crediti, sostanzialmente.
2: Una sorta, cioè, sì, recupero sanzione.
0: Il caviglia sotto casa, sostanzialmente, che viene lì e i sordi de buccio non stanno, cioè sta roba così? Non ho capito.
2: Sì, praticamente no, non è così, è che magari ti vengono più sotto, un po' come l'agenzia delle entrate, no? Magari se nessuno poi ti preme, a quel punto quella imposta, quella che dovevi pagare, non la paghi più. Invece se ti pressano, vedrai che poi alla fine pagheranno e poi magari potranno anche avvalersi di qualcosa,
0: però,
2: di un bene tuo.
0: Ti sollevo un paio di punti, no? Primo punto, ci deve essere naturalmente il controllore che sull'autobus è punto uno. Punto due, deve riuscire anche a farsi dare il documento. E tra l'altro il fermato deve avere anche il documento. Spesso e volentieri non succede nemmeno quello, no? Quindi
2: quello, nel senso che attenzione, che se non dai un documento o ti rivolti è un pubblico ufficiale il controllore.
0: Succede però sistematicamente.
2: Nel 2025 sono state più di 180.000 sanzioni e ha controllato ATAC più di 3.300.000 persone. Parlo del 25, quindi di un anno fa. È chiaro che tutto può succedere. Se ti arriva un delinquente che ti tira fuori il coltello, è qui davanti a queste cose.
0: Io continuo a dire che secondo me dovrebbero proprio cambiare il sistema di come si sale a bordo su un autobus. Cioè non si può salire: oh, se ce l'ha ce l'ha, se non ce l'ha non ce l'ha, tanto nessuno poi oblitera. Cioè forse dovrebbe essere come fanno anche in altri paesi: se vuoi salire a bordo, cioè deve essere la garanzia che stai pagando. Non si può fare così. Che facciamo? Aspettiamo che arriva.
2: Come
0: e quanti
2: creiamo?
0: Ce ne sono poi di questi,
3: entrata.
0: Quanti ce ne sono poi di
3: porta.
0: Questi controllori, capito? Cioè ne vedi pochissimi in giro.
2: Sì,
0: no?
2: Sì, no, non se ne vedono tanti. C'è stato un rafforzamento, tant'è che i numeri ci dicono che sono aumentati anche i controlli del 4% rispetto al 2025. Sono state controllate, insomma, tantissime persone. Anche il numero di sanzioni è arrivato a oltre 45.000, il 2% in più del primo trimestre del 2025.
6: Quindi bisogna pagare qualcuno. qualcuno per fare un qualcosa che qualcun altro già pagato non è in grado di fare.
0: Sì, bene, praticamente, sostanzialmente.
3: Vabbè, soldoni, sembra
2: con chi
3: questo.
2: Non paga i tassi.
0: Sì, beh, c'è il recupero, c'è anche con chi non paga.
4: Se pensate che l'evasione sia diminuita, venite a Ercole Travertino, che se voi aprite il tornello pagando siete la locomotiva e dietro ci sta il trenino.
0: Sì, non siamo noi a dirlo, lo dicono i dati. Adesso poi sti dati.
2: No, i dati sono certificati, quindi per carità, però poi se magari hai un 2% in più di pagamento, ma è l'80% di persone che non paga, allora i dati sono giusti, però poi andiamo a vederli, a contestualizzarli.
0: Ecco, però gli ascoltatori, come vede, ci continuano a dire che tanta gente certo, sale sulla metro, sull'autobus, senza pagare il biglietto. Quindi forse bisognerebbe trovare una soluzione magari un po' più radicale. 393-777-7172, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco.
7: Wake up! Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo, Radio Globo Meteo.
8: Buona giornata agli amici del morning show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di prevalente stabilità atmosferica sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì, da segnalare solo un po' di variabilità nelle ore pomeridiane, con la possibilità di qualche isolato piovasco localmente sulle Frusinate. Temperature massime che comunque saranno molto miti, a tratti quasi estive, con valori fino ai 26-28 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: Temperature in aumento.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
20: Una cittadina isolata.
21: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
20: Una terribile minaccia.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso.
21: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Adesso non si gioca soltanto una partita, adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
24: Trump, Xi Jinping, l'Iran, Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
25: Velocità della luce.
26: Posso finire?
27: The Morning Show on Radio Globo.
0: Trump, che ha detto Trump oggi? Fa ancora la guerra? Ha smesso? Attacca? Non attacca?
2: Dipende, ancora non si è capito, non perché si deve ancora svegliare. Ah, anzi, beh, no, okay. Ha detto che c'è spazio per una star in famiglia, meglio che me ne sbarazzi. E si riferiva a Melania.
0: Ah, Melania, ok.
2: Che me ne sbarazzi.
0: Sì, sì, beh, cioè, d'altronde uno deve essere, no? Il protagonista, non può essere, certo, lei.
2: No, quindi, che no, no,
28: giustamente. Sempre diplomatico, sì,
0: esatto. Molto carino, peraltro, nei confronti della moglie. Cioè, me ne sbarazzo dà proprio l'idea di una cosa brutta,
2: no,
0: capito?
2: No, perché lui la fa abbattuta,
28: Beh, ha detto anche che nessuno lo può indagare per quei problemucci, sì, fiscali che ha avuto in precedenza.
0: Non solo lui, ma tutta la sua famiglia, cioè anche i figli, capito? Che non fatale. Possono essere più indagati a livello fiscale dal fisco, dall'Agenzia delle Entrate americane. Insomma.
28: A vita.
0: Cioè, una robettina molto democratica, carina, divertente.
28: Ma decide lui, che vuoi.
0: Il padrone. Scusa. Ragazzi, 9:43. Allora, c'è questa grande novità. In arrivo ci sono gli esattori privati per riscuotere quelli che sono i debiti nei confronti dell'ATAC se non avete pagato il biglietto. Insomma, arriva Puccio e Bespezza d'udita, ok? Arrivando. Dicevamo, ma come si può fare? Si può risolvere magari in un altro modo, cioè proprio alla fonte, no? L'origine del problema, salire senza il biglietto. Come si può fare? Come non si può fare?
29: Ragazzi miei, in Australia è tanto semplice, si sale tutti dalla porta davanti, c'è il guidatore che ti fa il biglietto e ti metti seduto. Chi non fa il biglietto non sale proprio.
0: Allora, questa è una delle idee, però qual è la cosa che viene contestata? La cosa che viene contestata è il fatto che, ma quanto ci vuole a ogni fermata per far salire tutti quanti?
28: Ma dai, poco, col pagamento elettronico entri, fai un blip con e fatta.
2: Non ho capito.
28: Pagamento elettronico.
2: Ok.
28: C'è un apparecchio che si chiama smartphone con cui oggi puoi fare tutto.
2: Il pagamento elettronico per salire sull'auto?
28: Beh sì. Sì, è ora, Giova.
2: Ma dai,
28: è ora.
2: A Roma.
30: Giova, ti devi allineare.
0: Beh, però puoi comprare, dato per cominciare, il biglietto, ok? E quindi tu sai che devi prendere un autobus. Se non lo sai, puoi pagare con la carta, quindi hai più possibilità, oh, e se no è brutto. Se no stai a casa, porca
28: ragazzi,
0: miseria.
28: C'è l'app, c'è l'applicazione, puoi comprare i biglietti sull'applicazione, non solo una, ma sono svariate. Insomma, dai.
0: Però dovrebbero mettere tipo la muraglia cinese, capito, all'entrata della porta, per non fare entrare nessuno senza il biglietto. Quello dovrebbe, si apre soltanto con la carta, con il biglietto, oppure, oh, magari, non so, sei sprovvisto, non c'è i soldi, con il documento, metti la carta d'identità, allora a quel punto poi ti arriva la multa a casa.
28: Poi se vedono che non hai il biglietto, una mannaia che arriva e ti taglia la testa di netto, così per evitare problemi poi col fisco.
0: Voglio fare come
28: ghigliottina.
0: Faccio Marco Liorni come la sera, ghigliottina.
4: Ma perché non rimettere il bigliettaio a bordo dell'autobus?
0: Costa. Dura due minuti, ragazzi.
2: Che costa?
0: Ma allora c'ho un'idea migliore, ragazzi. Allora, immaginate che uno voglia salire senza il biglietto, ok? Questo vuole salire, vuole farsi il viaggio a gratis. Invece del controllore che va là a disturbarlo, noi gli mettiamo a fianco Flaminia e tutto il tempo gli fa. Ragazzi, si fa mezza fermata e si getta dall'autobus in corsa, secondo me.
28: Non gli regge.
0: No, non gli regge.
7: Io dagli ultimi ricordi che c'ho quando prendevo l'autobus, che andavo a scuola, quelle due volte che mi hanno beccato senza biglietto, ovviamente io ho dato nome falso, niente documento, è andata così.
0: Viva l'onestà.
8: Beh, quando sei un bambino ci sta pure, oggi no, come fai? Non è che dici, ah no, io non c'ho il documento.
0: Disse colui che scappò dal controllore a Napoli.
8: Ma infatti, ragazzi, la soluzione è sempre correre più veloci.
4: Il problema vero è che su 45.000 sanzioni elevate, quante se ne riescono a riscuotere? È quello il problema vero, oltre a tutti quelli che non pagano il biglietto, chiaramente, perché poi da 45.000 sanzioni, sì e no, se se ne riesce a riprendere un 30% di soldi.
8: Dato questo, anche questo.
2: L'esattore proprio questo dovrebbe
8: fare. No,
2: finire,
8: ma è inutile che ci giriamo intorno, ma però basta, biglietto all'ingresso, se no non sali, punto, risolto tutto.
0: Sì, ok. Però attenzione, perché a recuperare i soldi adesso ci mettono Undertaker.
9: Signori, comunque non bisogna andare tanto lontano, basta semplicemente prendere esempio dall'Inghilterra, è easy, pagano tutti
8: sì, ma anche, però anche ad Amsterdam,
0: ma no, ma dappertutto, ragazzi, ma dappertutto, è solo qua che
10: non serve andare in Australia, anche a Londra è così, entrano tutti dalla porta davanti, il biglietto te lo fa l'autista.
0: Però possiamo dire una cosa, che insomma forse dovremmo cambiare un po' anche noi, no? Cioè,
2: soprattutto
0: dai, cioè, adesso per carità, poi va bene tutto, però appena c'è l'occasione, subito qua, si viaggia gratis, è così.
4: È stata affasciata, testa per niente. I biglietti devono mettere più controllori. Su ogni corsa un controllore, vedrete che i biglietti fanno tutti.
0: Sì, vabbè, ma è impossibile da fare, è veramente impossibile. No, e invece quella cosa della porta, magari, insomma, un tornello con la ghigliottina. Tornello con la ghigliottina.
8: Chiedo all'Unerti.
0: Perché
8: così.
0: Oppure mettiamo una tartaruga zannatrice all'entrata. Questa è Globo.

0: sta la questione dei biglietti e della gente che sale sull'autobus senza fregarsene, proprio senza nemmeno pensare di fare il biglietto. Allora, abbiamo detto che ci sarà questo recupero crediti alternativo per coloro che verranno multati, però insomma dovremmo risolvere il problema proprio all'origine, cioè non far salire chi non ha il biglietto. Allora, senti.
1: Ma scusate, io quando ero...
0: Senza fregarsene, proprio senza nemmeno pensare di fare il biglietto. Allora, abbiamo detto che ci sarà questo recupero crediti alternativo per coloro che verranno multati, però insomma dovremmo risolvere il problema proprio all'origine, cioè non far salire chi non ha il biglietto. Allora, senti.
1: Ma scusa.

0: ci sono coperte dagli autobus? Quanti controllori ci vorrebbero?
1: Oltre 2000 autobus, cioè, in giro a turno.
0: Quindi 4000, perché insomma c'è
1: oltre,
0: l'autista
1: oltre.
0: E in più c'è. E sì, poi aspetta
1: turno,
0: i turni.
1: A turno. Turni,
2: però certo. Un'idea, siccome adesso l'autista sarà soppiantato dall'intelligenza artificiale, basterà solo il controllore.
3: Ho capito male.
0: Sei convinto?
1: Alla guida c'è stata l'intelligenza
3: artificiale. A parte quello, ma il controllore dell'ADAC prende spazio, non c'è spazio, stanno tutti chiusi come degli animali negli allevamenti intensivi dentro l'autobus, ci metti pure il controllore? Meglio la macchinetta.
0: Facciamo come hanno fatto in Brasile, prima ci ha fatto vedere Lucas, che insomma uno dei nostri registi video, ci ha fatto vedere il tornello che hanno sugli autobus in Brasile.
2: Quello non era spazio, era mezzo autobus il tornello. No, altro che spazio.
0: Ma sembra, sai, abbia quella dei leoni al circo. Armando,
3: perché è un tornello non solo basso all'altezza delle gambe, ma è anche all'altezza della testa.
2: Certo,
3: sembra uno strumento di tortura, ragazzi.
0: Sì, è vero, è vero. Penso che c'è anche addirittura negativo e positivo, prende la scossa se passa.
4: Mamma mia, abbiamo inventato i robot che la fanno le pulizie, fanno di tutto. Abbiamo inventato l'intelligenza artificiale, andiamo sulla luna, un altro po' famo di tutto, non riusciamo a fa pagare i biglietti alla gente.
0: Pensate, è vero.

0: fino al 28 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Di corsissima a sentire qual è la situazione del traffico.
3: C'è un incidente ed è chiusa la A12 di Roma Civitavecchia tra Torre in Pietra e Cerveteri la Dispoli verso Civitavecchia. Il traffico viene fatto uscire allo svincolo di Cerveteri. Incidente anche sull'Aurelia, altezza di Santa Marinella nelle due direzioni. Incidente anche sulla Colombo, da via Casal Palocco a via di Malafede verso Roma. Incidente poi sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare con code dalla Roma Fiumicino alla via del mare.
2: Molto bene, grazie.
4: Radio Globo. The Morning Show.
5: The Morning Show su Radio Globo.
2: Ah, aspettavo qualcosa in più, sono un po' deluso da questo aggiornamento sulla viabilità.
6: C'era qualcosa in più, ma per via della svogliatezza ti dovrai accontentare.
2: Ah, dici, non l'ha detto per la svogliatezza? Può darsi, è possibile, molto possibile. Ragazzi, abbiamo finito, ce ne andiamo. Il Morning Show di Radio Globo torna domani. Sta arrivando Roberta Coletti. Grazie a tutti, eh.
6: Ciao.
2: Ciao belli, ciao. Ciao, ciao.
7: The Morning Show.
8: Raga, così oltre agli autisti menano pure i controllori.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni.
13: Bel veicolo a motore umano. È usato?
12: Usato a chi?
14: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
13: Info su leonori.it.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
17: Con Fulual, naturalmente.
16: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
18: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
19: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
20: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
21: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
22: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
21: Tasso zero sulla nuova Renault Clio.

0: Mario e Cattur.
1: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
0: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
2: Gruppo autoequip.it.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: '23 e '24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
9: Via tutto! Tutto da rifare!
10: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
9: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
10: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
11: Radio Globo ti riempie il carrello.
12: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
11: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Nei supermercati BIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
14: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99 euro.
15: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
14: Dei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Le bombe della programmazione,
12: una dietro l'altra.
11: Solo le migliori,
12: senza interruzioni.
11: Sequenza bomba.
12: Tra poco.
16: On Radio Globo.
17: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
18: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
19: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
20: Sono le 10 e l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
21: Hai 5 secondi?
22: Beh, dipende.
21: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
22: Ok, ti do altri 5 secondi.
21: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
22: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
21: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Solo le migliori in FM.
12: Streaming. DAB. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Sequenza Bomba su Radio Globo.

0: Spotify.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Abbiamo appena suonata per intero la nostra prima sequenza bomba di oggi, giovedì 21 maggio 2026. Buongiorno, buona mattinata. Salutiamo tutti voi che puntualmente siete lì in ogni momento della giornata e che ci seguite fedelmente. Poi ci sono anche quelli che magari stavano facendo zapping, sono capitati proprio per caso in questo momento su Radio Globo. Vi do un po' di coordinate, perché oltre a seguirci dalla macchina ci potete ascoltare anche con lo streaming musicale dal nostro sito radioglobo.it. Vi potete connettere anche con la nostra applicazione ufficiale, coloratissima, nuovissima, bellissima. Ve la potete scaricare comodamente dal vostro smartphone.
1: Ecco cosa ti sei perso in.
2: Tutto bloccato.
3: Ah, no. Marea, che mi ha ricordato, ce l'aveva il padre del vicino mio di casa, da ragazzini ci mettevamo dentro in garage e facevamo finta di fare i viaggi.
4: Marchetti, tu con questi racconti ogni giorno ci commuovi. Cioè, capisci che anche questa è una storia veramente commovente della Marchetti che si mette dentro una Fiat Marea blu e si mette là dentro e prova a guidare. Così immaginando il futuro. Quello che vede non è l'orizzonte, è un garage con la serranda chiusa. Ma su quella serranda chiusa lei proietta tutte le fantasie di quando un giorno sarà grande e finalmente potrà esplorare nuovi mondi.
3: Sì, che poi è pure troppo esplorato, eh.
5: Secondo me Roberta Marchetti è la Fiat Matusalemme. C'ha 900 anni pure lei, perché ogni cosa che si dice in radio lei l'ha fatta, l'ha vissuta, l'ha passata, l'ha vista fare, l'ha vista ricevere, l'ha vista subire. Ma c'hai, quante vite c'hai? 9, come i gatti.
3: Ho detto, ho esplorato tanto.
4: Eccoci qua, la figlia di Matusalemme.
3: Che poi Matusalemme chi sarebbe? Il figlio di Mario Salemme.
2: Bloccato
1: dal lunedì al venerdì
2: dalle 16 alle 19
1: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo, con te ho tutto sotto controllo perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Radio Globo Promotion.
0: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
11: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
12: Quest'estate, vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
13: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete La Dispoli, il tuo angolo d'estate.
14: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
16: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
17: Anche a noleggio, tutto incluso.
16: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
17: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
0: Ma sono diventati un fenomeno scambio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
9: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
10: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
13: Dentro la città, fuori dal mondo!
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
15: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.

di Sanremo 2013 con Sotto Casa ci arriva al settimo posto Max Gazzè, e che adesso sorprendentemente è tornato a pubblicare musica nuova tra passato e futuro.

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo Traffic News.
2: E buona mattinata anche a voi che siete in macchina in questo momento, avete acceso la radio puntualmente, vi diamo qualche notizia sulla viabilità con la redazione Lucio Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale dell'ACI.
3: Sul raccordo anulare, traffico intenso tra gli svincoli Salaria e Caseline, code tra gli svincoli Appia e Aurelia, code sul tratto urbano della 24 in direzione tangenziale est, forti rallentamenti sulle consolari Flaminia, Cassia e Salaria da raccordo in direzione centro, circolazione rallentata sulla tangenziale la Tiburtina, viale Togliatti e l'Appia, code svincoli Appia e Aurelia, code sul tratto urbano della 24 in direzione tangenziale est, forti rallentamenti sulle consolari Flaminia, Cassia e Salaria da raccordo in direzione centro, circolazione rallentata sulla tangenziale la Tiburtina, viale Togliatti e l'Appia.

0: E sarà soltanto serale e le ultime corse della metro A partiranno alle 21 dai capolinea di Battistini e Anagnina. Poi il servizio sarà sostituito con i bus fino all'1:30 di notte. Sabato invece per tutto il giorno stop della linea con il servizio affidato e bus che seguiranno gli orari della metro.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live,
2: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
5: Con Fulual, naturalmente.
4: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
11: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
12: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
13: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think Big. Become Big.

0: tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo. È tutto bloccato.
1: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
2: Scopri KGM da Magia Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
2: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
2: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
0: Le bombe della programmazione.
3: Una dietro l'altra.
0: Solo le migliori.
3: Senza interruzioni.
0: Sequenza bomba.
3: Tra poco.
4: On Radio Globo.
5: Ehi, ma dove corri?
6: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
5: Tranquilla, vai da Corsetti.
6: In farmacia.
5: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
6: Davvero tutto lì?
5: Tutto, veloce e vicino.
6: Mi hai salvata.
5: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
7: Sono le 10:59, l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
8: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
0: Solo le migliori in FM.
3: Streaming.
0: DAB.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
7: Buon giovedì! Salutiamo chi avesse acceso la radio adesso, ovviamente tutti voi.

0: your mind. Eva, siamo a Gwen Stefani, due superstar dotate di un gran bel temperamento, certo anche di un gran bel talento, molto aggressiva in questo singolo del 2001, col quale vinsero un Grammy come miglior collaborazione rap, ma anche un TV Video Music Award come miglior video femminile.
1: Sequenza Bomba torna alle 11:55
2: su Radio Globo.
0: E abbiamo così il

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
4: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.

0: My Perfect Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio, tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Siamo in diretta dalla Globo Car Radio.
13: Globo. Risante! State attenti perché è in giro per le strade di Roma e non solo la nostra Globo Car. Tra poco con Angelica Baraldi ci saranno anche tutte le coordinate per provare a vincere una nuovissima Jeep Avenger insieme a Radio Globo e Romana Auto, un punto di riferimento ormai dal 1962 per tutti gli automobilisti romani, con la sede storica in Piazza della Radio, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per la

0: Fabrizio, soprattutto quella nuova in via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili, dove potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi: Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Se poi volete saperne di più, dovete andare a visitare il sito romana-auto.it. Anche oggi quindi in giro c'è la nostra Angelica Baraldi nella Globocar. Andiamo subito a scoprire dov'è, la localizziamo subito. Buongiorno Angie.
1: Roby, eccoci, buongiorno, buon giovedì mattina, dai che manca poco al weekend. Noi siamo in viaggio, stiamo andando verso Fregene, quindi saremo lì tra più o meno una mezz'oretta, saremo lì con tutti i nostri gadget ufficiali firmati Radio Globo e Romana Auto, quindi vi aspettiamo lì. E vi ricordo che a luglio ci sarà l'ultimissima estrazione per provare a vincere una Jeep Avenger, quindi andate subito sul nostro sito e compilate il form. Robby, noi ci sentiamo dopo, ciao!
0: Ciao, mi raccomando, goditi un po' di mare, che profumo di mare! Allora, ovviamente voi dovete andare di corsa sul nostro sito radioglobo.it perché c'è da compilare un form e basta!
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
12: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
12: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso. Due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
17: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
18: Grano Salis.
19: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
18: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
19: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
18: Grano Salis, il gusto che emoziona.
19: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
20: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
21: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
1: Scopri come su radioglobo.it.
22: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Roberto e Roberta Marchetti e poi dalle 19 Tommaso Di Vito su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
11: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
10: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
11: Anche a noleggio, tutto incluso.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
11: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
13: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
14: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
15: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
14: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
15: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
14: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
15: Gruppo AutoEquip.it.
16: Via tutto! Tutto da rifare!
17: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
16: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
17: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream.

0: Team è Intermediazione Immobiliare d'Elite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
2: tra poco
3: on Radio Globo.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Manca un minuto a mezzogiorno, è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Romana Auto.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
7: E allora altre due ore da passare con me, con Roberta Coletti su Radio Globo. Le prossime sei hits ce le spariamo con il volume.

0: Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
0: 12.55
1: su Radio Globo.
2: Il battito del proprio cuore, quando è legato poi a un'emozione, a una persona speciale, ma anche a una canzone.

0: nostro sito ufficiale Radio Globo nella sezione playlist.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Ma famiglia l'ha pesata, le dette poi alla fine.
3: È vero.
0: Dio, no, beh, allora no, perdonatemi, no,
3: no. Come
0: perché
3: no?
0: Era il mio compleanno e ho dovuto festeggiare con i miei genitori, no. C'era anche il bambino, ragazzi, mi sembrava un po' brutto mettermi a pesare le dette.
3: Dai, dai, facciamo adesso, dai. Non c'è problema.
4: Dobbiamo se andare c'hai a comprare una bilancetta di precisione.
0: Se ce l'hai.
3: Ce l'ho.
0: Vado in bagno da sola e lo faccio.
4: Scusate un attimo, come mai Gabri Venus c'ha una bilancetta di precisione in giro? Scusa, c'è qualcosa che non mi torna.
5: È perché qui in cucina ogni tanto prepariamo delle cosine, sì, mi metto, certo, a cucinare.
0: Ecco, sì, ecco, la crystal meth.
5: La pasticceria è una scienza precisa.
4: Sì. Sappi che comunque stai deludendo veramente tantissimi ascoltatori che questa mattina avrebbero voluto avere questa informazione.
0: Lo so, arriverà, perché anch'io sono curiosa, quindi state calmi.
4: Va bene. Intanto, se volete, vi possiamo dare il peso dello scroto di Gabri Venus.
0: No, no. The
1: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: M Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
7: Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
13: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
14: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
17: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
21: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
0: Adesso arriva l'energia travolgente dei The Colors, proprio infinita, con Rolling Stones ancora la più passata in

0: sempre comunque a tavoletta. Andiamo a sentire che tempo farà nelle prossime ore. Si preannuncia caldo, tanto caldo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabimeteo. Tempo variabile nelle prossime ore sui settori meridionali del Lazio, ma senza grandi conseguenze. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Giornata di domani che vedrà ancora ampi spazi soleggiati e con temperature che saranno via via in aumento, specie nel weekend, con punte massime che a Roma toccheranno anche i 30 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mar di Reno che rimarrà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app di Trebimeteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Ampara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Adesso non si gioca soltanto una partita, adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano, giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino.

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
5: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
7: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
8: Siamo in diretta dalla Globo Car Radio
9: Globo. Proprio così stiamo per andare a scoprire dove è parcheggiata in questo momento la nostra Globo Car. Io ho un'idea, già ce l'ho, ma faccio finta di non saperlo, ovviamente con la nostra Angelica Baraldi, che ci darà poi tutte le modalità per provare per voi a vincere una nuovissima Jeep Avenger da Roman Auto, un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962, con la sede storica che è in Piazza della Radio, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Oggi si possono trovare però molteplici soluzioni dei migliori brand automotive, dall'usato al chilometro zero. Roman Auto vanta 4 sedi in tutto il Lazio, soprattutto quella nuova in via della Maglia 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili, dove potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più andate sul sito di Romana Auto, che è romana-auto.it. Vado a collegarmi subito con Angelica Baraldi. Angie, ciao, buongiorno.
10: Bravi.
9: Dove sei?
10: Bravi, buongiorno.
9: Ciao.
10: Allora, oggi preparati perché ti farò tantissima invidia, perché ho questa brizza marina che mi attraversa i capelli, vedo il mare in lontananza.
9: Cattiva.
10: Ovviamente giornata stupenda, quindi c'è anche il sole. Sono sul lungomare di Fregene.
9: No,
10: bellissimo. Abbiamo dato il via alle tappe estive della nostra Globo Car, quindi toccheremo tutto il litorale. Io felicissima, ovviamente non vedevo l'ora che arrivasse questo momento, quindi noi vi aspettiamo qua sul lungomare con la nostra Globo Car brandizzata Radio Globo e Roman Auto, coloratissima, quindi ci vedrete sicuramente. E voglio però ovviamente ricordare a tutti i nostri ascoltatori che a luglio, quindi tra poco, ci sarà l'ultima estrazione per provare a vincere una Jeep Avenger. Andate subito su radioglobo.it e compilate il form inserendo i vostri dati per partecipare a questo bellissimo contest. Però voglio anche ricordare a tutti gli ascoltatori che si sono iscritti alle precedenti estrazioni ma non sono mai stati estratti, che potrebbero anche essere ripescati al sistema, quindi controllate spesso la mail. Roby, ti ho fatto un po' di invidia qua a Fregene.
9: Sì. Dai, prenota un lettino subito,
10: sì, vero.
9: Vai. Prenota,
10: ora vado al mare, ciao.
9: Un bacio,
10: ti aspettiamo, ciao Roby.
9: Ciao Angie. Quindi non perdete altro tempo, radioglobo.it è il nostro sito che già conoscete, compilate il form.
8: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.
3: Radio Globo.

certo, molto catchy, divertenti. Lei poi è sempre pronta a farci perdere il controllo. Ci riesce tutte le volte. È lì dal

0: stiamo facendo finta di essere tutti da un'altra parte. Comunque, insomma, siamo già tutti quanti nel posto più bello del mondo, perché qui su Radio Globo ci sono le nostre hit preferite, c'è tutto l'intrattenimento di Radio Globo. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
6: E usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it. Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
7: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
7: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
8: Anche a noleggio, tutto incluso.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
8: Solo il 23 e 24 da Valentino in...

0: via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
3: Radio Globo Promotion.
4: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
5: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
9: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Le bombe della programmazione,
12: una dietro l'altra.
11: Solo le migliori,
12: senza interruzioni.
11: Sequenza bomba.
12: Tra poco
13: on Radio Globo.
14: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
4: Sono i 13 e 2 minuti all'ora della Fiera dell'Auto da Roman Auto.
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la Fiera dell'Auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
17: Roman Auto.
15: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Solo le migliori in FM.
12: Streaming,
11: DAB
12: e sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
4: Oggi ragazzi sorridiamo che è giovedì. C'è pure il sole che ci abbraccia.

0: Cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: Attenzione, mi segnalano raffica da riassunto di puntata.
3: Ah, bene, bene, sentiamo.
4: Allora, all'inizio della trasmissione c'è sto io che dico qualche cazzata come al solito, poi si è parlato dell'attico di Roberto che gli ha rubato al terribile, e poi Laura Pranzetti Bombardini che ha detto, cioè, che l'aperitivo praticamente se lo fa a c***o sua, poi si invita a cena da sola e insieme a amiche sue, e poi in più tra l'altro devono portare pure qualcosa da mangiare, quindi si è scoperta che è pure tirchia nel frattempo, e poi niente, pubblicità, canzoni, stop.
5: Praticamente mo Roberto si è comprato a ticchetto e mo gli puzza il culo e se va a comprare i broccoli bio, così fa spureggiare i pedali di rosa.
3: Bene.
5: E poi a Pranzetti Robardini ha detto che quando te vai a fare aperitivo a casa dell'amico tuo, verso 8 te ne devi andare a fare il culo, sì, perché dopo se ne vuole andare a dormire.
6: E niente, riassunto dalla puntata, praticamente Roberto ha iniziato dicendo che ha fatto una rissa con i colombiani, pare che si è risolta bene, la sfona di tutti quanti, e Roberta colta da stazione si è innamorata. Hanno fatto una nottata insieme e niente, poi si parlava dei morti.
1: Tutto bloccato
0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
10: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
12: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
13: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
15: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
16: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Hai 5 secondi?
18: Beh, dipende.
17: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
18: Ok, ti do altri 5 secondi.
17: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
18: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
17: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
19: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
20: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
21: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: vincere solo i migliori premi. Su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al cancro.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati Bim, Iperfamily e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
15: Nei supermercati Bim, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
16: Su bestia immonda, esci da questa casa!
17: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
18: Mamma, io mi annoio!
19: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
20: Dentro la città, fuori dal mondo!
19: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
18: Mamma, io sono già in macchina!
19: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Che bel disco, è tornata dopo 3 anni travagliatissimi e ha prodotto delle canzoni davvero

0: palle al sugo digerite. Spero, no, cioè spero sì. Spero che rimangano un po' lì a darmi energia.
1: Ma dai, sono leggere le farfalle. A domani.
2: Questa è la radio che suona solo. Only.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ano Salis
2: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco. Costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro.
9: 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.300

0: Ladies and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche! Roba da matti!
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
5: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
6: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
7: La spesa?
8: Fatta.
7: La lezione di Pilates?
8: Fatta.
7: La visita al museo?
8: Fatta.
7: Lo screening per il tumore del colon retto?
8: Fatto.
9: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
7: E il rinnovo della patente?
10: Oh no!
11: Le bombe della programmazione.
12: Una dietro l'altra.
11: Solo le migliori.
12: Senza interruzioni.
11: Sequenza bomba.
12: Tra poco.
13: On Radio Globo.
14: Ehi, ma dove corri?
15: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
14: Tranquilla, vai da Corsetti.
15: In farmacia.
14: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
15: Davvero tutto lì?
14: Tutto, veloce e vicino.
15: Mi hai salvata.
14: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
16: Mancano 3 minuti alle 14 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
17: Hai 5 secondi?
18: Beh, dipende.
17: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
18: Ok, ti do altri 5 secondi.
17: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
18: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
17: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Solo le migliori. In FM.
12: Streaming.
11: Tab.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV.
16: E siamo pronti anche a iniziare questo giovedì pomeriggio insieme. Ciao.

0: bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: Finalmente possiamo dirlo, finalmente un pomeriggio degno di essere chiamato primaverile, eh? Ce l'abbiamo fatta dopo giorni in cui ha diluviato a destra manca, finalmente oggi le temperature sono quelle giuste per la stagione, noi ci siamo, anche se volete farvi magari i primi tuffi in piscina, con la nostra app ci potete seguire davvero dappertutto.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 200 71 o su cetus.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it. Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
2: presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid. My perfect partner.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Radio Globo Promotion.
13: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori informazioni su farmaciacorsetti.it.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
16: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
17: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.

0: La sua Release the Pressure su Radio Globo.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Allora dai che sono pronto a migliorarvi questo giovedì 21 maggio. Il primo di voi che chiama lo 06 8928 996 e mi canta il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agorà si porta a casa ben 100 euro in buoni spesa. In bocca al lupo!
2: Chiama ora lo 06 8928 996.
1: Cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agorà
2: e vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Dietro ogni politico, imprenditore o persona.

0: oggetti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo. Wait for me,
2: I'll be back. C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
7: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
0: è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
14: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso. Due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: canta per primo il jingle dei supermercati Fim, Iper Family e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Scopriamo chi c'è in linea, pronto?
4: Pronto, sono Maria.
3: Maria, benvenuta su Radio Globo. Che cosa stai facendo? Dove ti trovi?
4: Adesso sto facendo le pulizie a casa.
3: Ottimo, ottimo, brava, eh. Infatti le pulizie di primavera, il periodo perfetto per darci dentro con la pulizia di casa. Maria, allora, se mi canti correttamente il jingle dei supermercati Fim, Iper Family Agora, ti porti a casa 100 euro in buoni spesa, vai!
4: Supermercati Fim, Iper Family Agora, il risparmio di qualità.

0: non fai proprio la cantante nella vita, però va bene, brava.
1: È vero, non ho voce.
0: Ci hai provato però, Maria. Allora, sei pronta per andare a farti questa spesa gratis? Ma prima urlami qual è quella radio che ti riempie il carrello.
1: Radio Globo tutta la vita.
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
3: ma altri 100 euro potrebbero arrivare.

0: Sei la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: saranno un po' a sorpresa in questo 2026. Era la sua maledetta rabbia appena vi ascoltata su Radio Globo. Peraltro l'abbiamo anche visto di recente qui a Roma live con due concerti pazzeschi, finalmente nel suo grande stile. È tornato anche lui. Io sono Jacopo Sagliani, ancora un'oretta insieme, tra poco un'altra sequenza bomba.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6
1: e cantaci il jingle.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.it.
9: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.

0: tutto! Tutto da rifare!
1: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
0: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
1: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche! Roba da matti!
2: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
3: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
4: Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra.
4: Solo le migliori,
5: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
5: Tra poco
6: on Radio Globo.
7: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
8: 15 e 2 minuti ed è l'ora della fiera dell'auto di Romana Auto.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
9: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Solo le migliori in FM, streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Alfa, la sua vai a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna domani alle 9.55 su Radio Globo.
0: Peraltro sta preparando e si sta per servire la hit dell'estate. Alfa non da solo quest'anno, ma lo ritroveremo insieme a Jovanotti. Peraltro canzone annunciata ieri un po' per scherzo, uscirà già questa notte. Quindi tra pochissime ore sentiremo questa grandissima canzone di Alfa e Jovanotti insieme.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
2: Global. Ma no, ma quella là dell'altro giorno, 3,5 c'aveva una quarta, una quinta. Io dico 1,8.
3: Infatti, ma questi sono problemi. Cioè, sono le questioni proprio della settimana, no? Della giornata.
4: Tu immagina gli acceso la radio adesso e sente 1,8. Sì. Stiamo parlando delle tette di Flaminia.
5: Diamo qualche indizio in più perché possano misurare. Diciamo una pera lievemente cadente come stile.
3: Oh, ma come dire?
4: Io ho azzardato più di 3 etti perché dai, secondo me poi la pesa non può essere proprio precisa solo della tetta, come fai? È impossibile, quindi ci va anche qualcos'altro.
5: Ma adesso che eravamo in pausa abbiamo delineato la strategia,
3: la modalità
5: per
6: che poi secondo me più è cadente più pesa,
3: cioè, ma anche secondo me Giovanni c'hai ragione,
6: scientifico.
4: Consideriamo che Flaminia c'ha 2 pedalini, avete presenti i pedalini quando li stendete bagnati? Uguale, la stessa cosa.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
8: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Non ci credo, non ci credo.
14: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
13: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
12: Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, 1 litro, a soli 4,99 €. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 €.
14: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
16: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
17: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
18: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
19: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
18: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
19: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
18: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
19: Gruppo Auto Equip.it.
20: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
21: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
22: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
23: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: C'è anche un bellissimo

ma anche coinquilini nella vita, LDA e H7 insieme con il loro ultimo singolo pronto per quest'estate, Santa, appena riascoltato su Radio Globo, dove tra una 19 minuti esatti, sì, devo dire 19 minuti esatti, ho proprio controllato adesso l'orologio, inizia un altro appuntamento con più uno.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento. In aumento.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Romana Auto.
13: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
17: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro, prezzo promo 29.930 euro, TAN 0, TAG 082, anticipo 0, riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
20: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
19: Ah, lo rifacciamo?
17: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
21: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. 3 percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
22: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e 2 tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
0: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: 8 appuntamento più uno il programma della domenica. Però quindi ti chiedo scusa, Roberto, non ti offendere. No, perché qua è un attimo, capito? Mi fai licenziare subito. Dimmi, dimmi.
1: Fanculo.
0: Ecco, e con questo noi ci risentiamo lunedì a partire dalle 14. Vi lascio con i Marchetti. Ciao!

0: Vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
6: E usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza. Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
6: E usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus.

0: sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid. My perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
3: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
7: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
8: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
15: Tutto bloccato
16: è offerto da
17: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
20: Dai che cominciamo!

0: bloccato on Radio Globo.
1: Che me fate un piccolo sunto che ho fatto tardi?
2: Arub, buonasera. A casa hai lasciato una scatola con una maschera di pelle, un frustino e le manette. Domani te le porto. Ciao amico mio.
3: Ciao Cavalli!
4: Ma secondo me Roberta Marchetti è la figlia di Matusalemme. C'ha 900 anni pure lei, perché ogni cosa che si dice in radio lei l'ha fatta, l'ha vissuta, l'ha passata. Ma c'hai, quante vite c'hai? 9, come i gatti.
5: Oh, questa della pannocchia ho riconosciuta, a fruttarola vicino a casa di mia madre.
6: Questo è il Roberto Marchetti che si è spogliato degli abiti del pavone e ha indossato di nuovo l'armatura del Cavaliere Nero. E al Cavaliere Nero una cosa non gli devi fare.
7: E niente, sto programma è una droga.
8: Namo tossici!
9: Volevo dire alla ragazza con la matiz color lilla che dirti bella è riduttivo.
10: Ciao, sono la ragazza con la matiz lilla. Volevo dire che sei proprio un porco. Cioè, non mi hai staccato gli occhi di dosso un attimo. Fai veramente schifo.

0: bloccato. Only on Radio Globo.
1: Marubba, buonasera. Buonasera. Oggi mi ha chiamato il cinese, Furgoncin. Mi ha detto che ieri al ristorante ha fatto un macello. Gli ha chiesto al cameriere un panino con carne. E lui ti ha detto: ah, panino con cane? Ma tu hai frainteso. E gli ha detto: il panino col cane tu mangi te. Io ti avevo chiesto un panino con la carne. Fatte sotto, brucia lì. L'hai preso per naso, l'hai sbattuto sul tavolo e gli hai ficcato un raviolo nell'orecchio. Mamma mia, il pavone colpisce anche l'occidente. Senti, domani mattina vengo e ti rimetto a posto il lavandino, visto che de due non ne fate uno. Ciao amico mio.
2: È vero, continuano i problemi idraulici nella nuova casa Marchetti, ma questi sono problemi secondari, sicuramente non interessa a nessuno, tantomeno a me, ma che me frega, ma faccio una doccia l'anno, ma va bene lo stesso. Buon pomeriggio signori, le 4:03 di giovedì 21 maggio 2026, vi sta parlando Roberto Marchetti, davanti a me di nuovo, non in arancione, stavolta leggermente ruggine, sotto un chiodo di pelle, è lei, Mrs. Roberta Marchetti.
3: Buon giovedì Roberto Marchetti, ben trovato. Tu invece oggi tutto nero a maniche corte, già, io ho un messo
4: blu.
3: È un blu?
4: Sì, io è un blu scuro.
3: Nero.
4: No.
3: Vedi?
4: Vabbè. Le serate che fai, cambi i colori.
3: No, ho messo su, come dicevi tu giustamente, questo chiodo di pelle perché è allarme temperatura, mi pare chiaro. Allora fuori è arrivato d'improvviso il caldo, si muore, si suda, si sta anche
4: se muore,
3: fa caldissimo dentro, sembra di stare reparto macelleria della metro con staria condizionata bomba.
4: Mamma mia.
3: Quindi occhio,
2: non ti va bene mai niente, niente assolutamente, quindi siamo pronti a nuovi allarmi. A proposito di allarmi, allarmi si va da Ileana Caselli. Adesso con la parola, anzi all'espressione allarme, lei subito mi fa subito l'allarme, il vocalizzo.
3: Ma non sta bene.
4: No, è un allarme da rivedere questo. Come sta signorina Caselli?
5: Ma dai. Bene. Oggi c'è anche la prospettiva di mangiare abbondantemente, quindi io sono contenta.
4: Allora giusto così per farvi conoscere meglio questo staff, signori, questo gruppo che ogni giorno mi accompagna dalle 4 alle 7 qui a Tutto Bloccato su Radio Globo. Ecco, lo dicevamo qualche giorno fa, stasera abbiamo questa cenetta, facciamo tra di noi e andremo a cena dal nostro amico Sabatino.
3: Sì.
4: E Sabatino ha detto: mi raccomando ragazzi, venite, tenetevi leggeri, perché insomma vi riempio di roba.
3: Infatti sono due giorni che ve lo ricordo a tutti, spero l'abbiate fatto.
4: Messaggio per Sabatino: la Caselli si è portata dietro due borse quelle di San Lollo.
3: Sì.
4: Così per riempire, sicuramente saccheggerai.
3: Certo, sì, con tutto il rispetto ovviamente, gli avanzi ci penso io, non c'è problema. Ce n'ha pure una frigo.
4: Ma addirittura.
3: Sì. Ma no, di quelle di plastica dura, di quelle lì proprio a busta che si chiudono, capito?
4: Tipo quelle del sangue?
3: Esatto.

0: Dai Marchetti, che qua è tutto bloccato.
1: Meno male, dai.
2: Oh, stavo per dire pure io, meno male, perché insomma, se no poi dopo ci si scombinano i piani qui. Come facciamo? Dobbiamo retrocedere.
3: Mai, non si cede neppure un metro se la morte non passerà.
4: Marchetti? Marchetti, eccolo. Buonasera. Oh. Marchetti, mi sente? Marchetti, io mi chiamo Polverini. Ah. Marchetti, io ho un'azienda, sì. Produco bicchieri di livello elevato. Ah. Marchetti, lei non so se ricorda, qualche tempo fa pubblicò una storia col suo dito su un bicchiere.
2: Sì. Pure
4: bene, Marchetti, io ho creato un impero. Marchetti, mi senta bene, mi sente? Marchetti, ho creato un impero.
2: Sì.
4: Ho fatto questo bicchiere, il suo dito stampato sopra e in fondo al tramonto, Marchetti, ecco la perla. Ho messo lei a petto nudo con un pavone vicino.
2: No,
4: Marchetti, abbiamo fatto tutti strike. 50 milioni di bicchieri venduti in Pakistan, Etiopia, Olanda, in tutto il mondo.
2: Etiopia.
4: Marchetti, lei è la nostra fortuna. Marchetti, dica alla signorina che è lì vicino.
2: Sì.
4: Allunghi il braccio, non deve andare lontano. Vuole fortuna? La tocchi. Roberta, tocchi Marchetti. E
1: so.
4: La sua vita tornerà a sorridere. Sempre, in ogni momento. Bene, Marchetti, le auguro una buona trasmissione, un abbraccio grande. Grazie di esistere. Arrivederla, arrivederla.
2: Arrivederla, carissimo Polverini. Lui stavolta era Polverini. Allora, giusto così, per informazione, per

0: Sono le 16:10 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Robertina, con quella camicetta maroncina ieri.

0: Io guarda, allora, ad esempio, potete guardare sul canale 91, no? In TV, potete guardare per il momento il morning show.
1: Sì, iniziato.
0: Ecco, a breve arriviamo. Ma se fai questo tipo di prove qua, perché dovete sapere, qua dentro abbiamo un LED wall, diciamo uno schermo enorme, e c'è la Caselli che è grandissima, cioè sembra una sfida.

0: No, quella è un altro tipo di possessione adesso.
1: Allora, Ileana Caselli, per l'appunto.
2: Eccomi, ma come sono carina lì, ti saluto Roberta, saluto Roberto.
3: Saluto tutti gli amici a casa, mamma che mi ascolta.
0: Allora, bravo, bravo. Mamma. Adesso veniamo da te, aspetta, vai piano.
4: Namo porcaioli!
3: Porcaroli!
5: È tutto bloccato, è tutto accallato in attimo.
3: Sì, è stato un attimo, veramente 24 ore è arrivato l'anticiclone.
5: Eccomi ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
5: Ho collegato tardi. La poetessa ha detto la cazzata del giorno.
0: No, no, non c'è stata. L'appello, la poetessa non si è presentata. Le dirò.
5: Ah, Caselli è pronta, oh. Tazzi, ma che ci fai con quei buste? Devi portare il cane qua la roba, ma c'è là il cane. E mo lo compro.
6: Eccola là, l'impallata da Bologna.
7: Poche parole chiare e mordenti.
8: Arrivo con lo skiff.
0: Con lo skiffit. Sì.
9: Guarda che incantata, tipo Andreotti dalla Pegro.
3: Presidente!
9: Ileana Caselli!
3: Ma che fa?
9: Lascio via che ti do quattro capocciate.
8: Io non ci ho capito più niente.
9: Ma si sentiva.
10: Bologna non si perde neanche un bambino, lei è

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere?
1: Così, random, non mandate quella che fa mamma mia, mamma mia. Piacevole da sentire.
2: Ma allora, guardate cosa abbiamo creato. Una volta alle radio, no, si mandavano i messaggi, si chiamava per dirmi metti quella canzone là.

0: la signorina Ileana Caselli.
1: Coerentemente. Allora, andiamo sui social, che sta girando una teoria. Vabbè, in realtà è una teoria che torna ogni tot, ma questa volta sembra seria. Ed è la fine del mondo.
0: Che carina.
1: Esatto, pare che sia, insomma, è tornato in voga questo studio del 1960 e pare che sia il 13 novembre 2026, che tra l'altro è il compleanno di Miriana.
0: Di Miriana, di Bartolomeo, la feldmarscialla di tutto bloccato.
1: Non lo festeggerai bene, cioè lo festeggerai col botto in realtà, perché insomma tutto sommato.
2: No, speriamo di no.
1: Ma però,
2: no, sbaglio o ce n'era stata proprio a inizio stagione di tutto bloccato un altro allarme fine del mondo, sempre che girava sui social, e forse era sempre novembre.
1: Sempre novembre.
0: Non era il 5 ottobre tipo?
1: Secondo me
0: no,
1: c'era...
0: forse il 5 ottobre l'abbiamo data.
2: Che era poi, che sarebbe stata novembre. Poi ovviamente grazie a Dio
1: non so ce l'hanno col novembre comunque.
0: Ma sappiamo già la modalità di fine del mondo?
1: La modalità no, in realtà deriva da uno studio di questo austriaco Heinz von Förster,
2: che pronuncia
0: io non sono inquadrato, quindi
1: no, infatti, che insomma lui ha elaborato questa teoria sulla base del numero di esseri umani e delle risorse disponibili sulla Terra. Quindi è un po' una sorta di overshot day, quindi fa un po' riferimento a quel tipo di parametro
2: cioè secondo lui a novembre saranno finite le risorse per campare tutti.
1: Esatto.
2: Quindi sarà una fine bruttissima, perché non è che esplode qualcosa per cui improvvisamente tutti moriamo, ma sarà una lenta e inesorabile fine, no? Piano piano.
0: Quindi la fine delle risorse.
1: Esatto,
0: fine
1: delle risorse.
2: Andremo a deperire.
0: Ma eppure vedo
1: tutto sto cibo.
0: Parlo tanto di remigrazione, roba del genere, quindi tutto coincide, vedi?
1: Tra l'altro io ho sognato di recente la fine del mondo. Io, cioè, tipo qualche giorno fa l'ho sognato. Ho sognato che si rompevano zolle di terra. C'eravate anche voi con me.
0: Non ci trascinare poi nei sogni.
2: Ileana, perché era già quasi finito lo stipendio.
1: Forse l'ho finito prima del dovuto. Quindi
0: E che cosa vedevi tu in questa fine del mondo?
1: Zolle di terra che si sfracellavano e noi eravamo su questo lembo piccoletto. Sì, c'eravate anche voi. E c'era questa sorta di torre metallica.
0: Una sorta di torre di Babele?
1: Sì.
0: Ma dai, allora tutto torna.
1: Guarda, mi sono svegliata malissimo, infatti c'ho una cervicale.
0: Ecco, allora, Ro, ti ricordi quando l'anno scorso non stavo là con la gamba rotta, così ogni tanto ti raccontavi i sogni e tu li interpretavi?
1: Sì, perché sono brava.
0: Sei una fissata abbastanza. Magari ce l'abbiamo anche all'ascolto, quelli che a cui racconti i sogni e ti dicono, questo significa che...
2: Sì, come
0: no? Sognare la fine del mondo, magari abbiamo questi i sognologi alla scuola, gli esperti dei sogni.
2: Che poi sembra che nel sogno in realtà tu sogni pezzi di te. Cioè quando tu nel sogno sogni qualcuno, no? Cioè le dice ho sognato, c'eravate voi. In realtà è sarebbe la proiezione di Ileana di se stessa in noi. Cioè per lei ognuno di noi due rappresenta qualcosa, e quindi lei l'ha sognato attraverso di noi.
0: Dai che abbiamo gli esperti all'ascolto, gli esperti di sogni.
3: Fate beve stasera a Caselli, sennò sai come ritorna a casa.
0: Ma se cascerà là giù sul marciapiede, che problema c'è? Si sta comodo in fondo, una bella zona là, non è male.
4: Allora signori, noi ricominciamo con la fine del mondo, con tutto quanto, novembre il mese dei morti, perché qui adesso vogliono riportare in vita delle specie di dinosauri tipo Jurassic Park. Allora, se siamo cagati sotto un anno e mezzo per colpa dei pipistrelli, mo ci stanno di mezzo i sorci, se mettiamo in mezzo i dinosauri non lo so dove andiamo a finire, basta.
0: Il Dyna Virus.
1: È vero. Ho letto.
5: Grande Ileana, mi sa che lo prendi in bono, Mamma mia, che te fughi grande.
6: Tutto bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
7: I migliori artisti sulla scena.
6: Per delle notti da vivere da protagonista.
7: Da lunedì 1 giugno.
6: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono. Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
7: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
6: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
7: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: Valentinoautomobili.it.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
13: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
13: Gruppo AutoEquip.it.
14: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
16: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
17: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
18: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
19: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
20: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
2: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, Magia Auto. Dove l'auto è magia.
24: Senti, senti, manca quel qualcosa, quel particolare, quella sfumatura.
25: Manca la poetessa. Ecco, è arrivata anche lei. Ora sì che è iniziato tutto bloccato.
26: Sì, regà, però mi dovete dare una regolata con sti jingle.
27: Quanto mi piace la pannocchia.
28: Dai, e bomberoni!
29: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
30: A me sto programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
31: Stai ascoltando
32: Tutto bloccato.
33: Tutto bloccato perché non funziona mai niente qua.
34: On Radio Globo.
35: Davano le scarpe in mano per essere anche, cioè che non ci potevamo neanche difendere. Non sapevamo che entravamo in questo container e c'erano tre persone che dicendo Welcome to Israel ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci ovunque.
0: Allora, vedi poi come quanto sono importanti le colonne sonore?
1: Sì.
0: Cioè, stiamo parlando di una cosa importantissima, però sotto, cioè, il senso non cambia. Però cambiando il contorno, forse il quadro appare diverso. Beh. E allora rendiamo giustizia a quello che sta accadendo.
1: No, sì, perché forse tutti ci alleggerivamo un po' troppo. In realtà questa sta su tutte le prime pagine di oggi, che è quanto hanno subito, perché si parla di quello, gli attivisti della flottiglia che sono stati presi da Israele. Fortunatamente ora sono stati tutti rilasciati.
0: Sì.
1: Ma questa che abbiamo appena ascoltato è stata la testimonianza di Caro Tenuto, il deputato del Movimento 5 Stelle. Sono stati picchiati, abusati, hanno parlato di torture e abbiamo anche visto con i nostri occhi tanti video che girano sui social di questi attivisti inginocchiati, ammanettati, con la faccia a terra, il ministro israeliano che li derideva, una cosa veramente indecente.
0: C'era anche su queste barche il giornalista del Fatto Quotidiano,
1: sì,
0: Mantovani.
36: Un posto del terrore, cioè un posto in cui era praticamente un quadrato di container in cui questi tenevano la gente nei container, pane e acqua, anche poca acqua fino a un certo punto, per quello che mi hanno detto quelli che ci stavano da un giorno. Noi era una delle ultime barche che hanno preso, quindi c'era gente quando siamo arrivati che stava lì da un pezzo, cioè dal giorno prima, e come entravi nel container d'ingresso ti gonfiavano. Ma ti gonfiavano proprio? Ti gonfiavano vuol dire che a me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, e gente che lo sa fare, per cui non è che ho grandi segni visibili, però.
0: Oh, infatti lo guardavo il video e non ha segni, quindi lui dice gente che sa pure menare perché non hanno lasciato segni addosso, cioè
1: sì,
0: perlomeno
1: sì,
0: in faccia niente.
1: Sono stati trementi. Tra l'altro la procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, c'è stata una condanna da parte di chiunque. Abbiamo visto anche ieri sia Tajani che Meloni si sono, insomma, hanno preso una posizione chiara. Anche Mattarella ha detto un trattamento incivile, infimo, e hanno ragione, insomma.
0: Comunque, vabbè, qualcuno magari potrebbe dire che c'è stata falli, cioè ha ragione adesso.
1: Beh,
0: secondo te, secondo te Meloni, Mattarella e altri hanno sbagliato, qualcun altro, cioè nel senso siamo aperti a tutto.
1: Certo, no, però davanti a quelle immagini io sono concorde con loro dicendo che è stato un trattamento incivile.
37: E sta bene a questi da flottiglia, ecco. Anzi anche poco gli hanno fatto.
0: Vedi, il mondo è bello anche perché è vario, mi dicevano così, perlomeno quando ero ragazzino.
1: Però diciamo spesso, no, che fanno, a che serve, non serve a niente. Sicuramente non è servito a risolvere la crisi umanitaria che c'è in Palestina, perché loro su quello vogliono tenere i riflettori accesi, però è servita questa cosa, questa spedizione, ad accendere un riflettore su Israele, a farci vedere chi è Israele oggettivamente.
0: Beh, adesso no, aspetta un attimo, no, non possiamo dire chi è Israele grazie a questo non lo possiamo mettiamo lì, questo è troppo. Non è solo questo.
1: Il governo israeliano ha dimostrato con questo trattamento che insomma il governo israeliano è
0: diverso da
1: per se dico Israele intendo il governo israeliano, la storia di una nazione.
0: Uno dice l'Italia, conto è il governo italiano, un conto è l'Italia.
1: Intendevo il governo israeliano, non intendevo la storia di una nazione.
0: Perfetto.
5: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
1: Tra l'altro io ho sognato di recente la fine del mondo. Io, cioè, tipo qualche giorno fa l'ho sognato. Ho sognato che si rompevano zolle di terra. C'eravate anche voi con me.
0: Non ci trascinare poi nei sogni.
1: Hai Leana perché era già quasi finito lo stipendio.
6: Forse.
1: E c'era questa sorta di torre metallica.
0: Una sorta di torre di Babele?
1: Sì.
0: Ma dai, allora tutto torna.
7: Vite a Caselli te fa le meno chiari, che non serve che fa un carciofo, basta pure in piccola spara.
8: Ma forse più che l'incubo era la digestione, che te sei mangiata prima di andare a dormire?
9: Dite a Caselli che i peperoni alla sera non si fanno mangiare.
10: Dormite la notte, dormite, fate sogni strani, dormite.
11: Ma raga, ma sto programma che è diventato? Tutto, è tutto cospirato.
5: Su Radio Globo è tutto bloccato.

0: poi non ho mai capito perché, ad esempio, lui adesso sta andando a pesca, no?
1: Sì.
0: Ah, bello, questa giornata di oggi, quanto sarà bene. Però nessuno mai che si stizzisca o se la prenda in maniera incredibile con chi va a pesca. Ma se avesse mandato il messaggio "sto andando a caccia", tu sarebbe arrivata una raffica infinita di globo WhatsApp a dire "ah, maledetto, magari ti spari addosso, magari..." Cioè, alla fine che cambia tra caccia e pesca?
1: Questo è vero. Oddio, penso che gli animalisti se la prendano anche con la pesca, però a livello di sentito, così, di sentiment, è molto peggio la caccia, sì.
0: Ma coglioni, ma col sentiment oggi

0: ogni tanto fa queste incursioni qua, capirai, là con le buste vuote pronte a caricarsele stasera a cena. Allora, c'è un altro allarme, cioè c'è un dato da dare, sì. che è quello segnalato appunto dalla Marchetti, che è a caccia di allarmi, e uno di questi è quello della patente.
1: Ah, come no? Verissimo, tra l'altro, cioè che sempre meno giovani prendono la patente.
0: Ah, roba da matti.
1: Io non, è assurda questa cosa, se penso che quando, oddio,
0: sì, vedevo l'ora.
1: Comunque quando cominciamo a dire quando ero giovane io, però è vero.
0: Ma è così,
1: però sì, perché prendere la patente, no, era il passaggio nell'età adulta.
0: Quando presi la patente, anzi la licenza di guida, era stata appena immessa sul mercato la Fiat Balilla. E i quattro pistoni torinesi sfrecciavano a tutta velocità per le consolari di Roma. No, effettivamente sì, è passato del tempo, ma io non vedevo l'ora che arrivassero,
1: esatto,
0: i 18 anni.
1: Io mi ricordo già da quando ne avevi 15, dice, poi almeno mi hanno fatto il motorino, ma tanti, a tutti quelli che non avevano il motorino, non vedevano l'ora di arrivare ai 18 anni per prendere la patente.
0: E questo è stato un errore, adesso me la prendo con i tuoi genitori, è stato un errore. Dopo non ve lamentate che non sanno guidare. Se, fategli il motorino.
1: Ma io so guidare.
0: No, ma che sa guidare?
1: Io so guidare.
0: Ogni volta che ti metti lì sulla salaria a fare il segno della croce.
1: Vado piano.
0: Cioè da inginocchiarti così, pregare tutte le divinità. Stanno costruendo un Pantheon, un monumento dedicato a tutte le divinità.
1: No, comunque è vero, i giovani prendono meno la patente rispetto a noi, un po' per ambientalismo lo fanno, perché alcuni sono molto sensibili alla tematica ambientalista, ma lo fanno anche per una questione di costi, e questo devo dire che è vero, perché comunque già gli stipendi sono quelli che sono, comprarsi una macchina e mantenerla soprattutto costa, la benzina costa.
0: Vabbè, ma che c'è tra la patente con la macchina, comprarsi una macchina, chi ce l'aveva? La prima macchina l'avrò fatta boh, a 31 anni.
1: Vabbè, però ti prendi la patente perché vuoi anche
0: ma
1: una
0: prenderai
1: macchinetta.
0: Quella di, ma sì, ma prenderai quella dei genitori. Io giravo all'inizio con la 500, quella vecchia, cioè non quella vecchissima, tipo quella che
1: quella
0: c'ho io. Quella
1: in
0: mezzo, quella
1: è stata
0: quella
1: la
0: orribile.
1: Mia prima macchina.
0: Ma non era brutta quella roba là.
1: Sì.
0: Con quella, poi con la lupo gialla giravo.
1: Bella, la lupo era figa però.
0: Era carina, sì. Con la lupo gialla, vabbè, poi dopo sono passato alla Twingo. Insomma, tutte macchine popolari.
1: Utilitarie.
0: Tutte utilitarie, tanto appena preso la patente.
1: Però era la libertà, era l'indipendenza. La vera indipendenza è arrivata con la patente. E infatti molti dicono che in realtà questa cosa che i giovani prendono di meno la patente per una questione ambientalista o per i costi sia una gran cavolata, perché la verità è che non vogliono diventare adulti, questo dicono alcuni, insomma alcuni pensano questo.
0: Ma certo che non la prendono la patente, perché adesso mi hai fatto venire in mente una cosa, ho sentito, genitori all'ascolto confermate gentilmente, ho sentito dire, oppure anche i ragazzi che sono all'ascolto, che molti giovani oggi ricevono tanti soldi dai genitori per tornare a casa con il taxi. Che da una parte è una cosa sicura, li capisco, capirai, certo. Città sempre meno sicure, ci sta pure, no?
1: Certo.
0: Prendere un taxi, dice, almeno sono sicuro che ti accompagna fino a sotto casa. Perché magari uno, che ne so, deve passare via Giolitti la sera, capirai, quando
1: no,
0: esci.
1: Ma anche perché magari se esci vuoi bere, stai più tranquillo,
0: anche, certo.
1: A tornare con il taxi è molto più,
0: certamente,
1: insomma, maturo.
0: Certamente, beh, però adesso non penso che un genitore faccia, oh, mi raccomando, siccome tanto te sfondi a merda
1: no.
0: Di tutte le cose che ti puoi prendere.
1: No, però magari dici, vabbè, immagino che sarà una serata in cui bevete un po', torna col taxi.
0: Però così che danno giù un sacco di soldi per prendere i taxi, quindi alla fine a questi gli fa pure un po' fighetto tornare a casa col taxi, tanto mamma me ne dà i soldi. E quindi dice, perché devo star lì a studiare per prendere la patente e poi fare l'esame di guida?
1: Ma infatti anche quello spaventa. Cioè non è che spaventa, è un pensiero in più. Questi ragazzi già sono pieni di pensieri, gli metti pure quello dei quiz. Io però mi ricordo che io prima dei 18 anni già mi ero iscritta, già studiavo. Io l'ho presa a 18 anni e mezzo, già avevo la patente.
0: Tu pensa, sai, tra le mie storie di povertà, non che i miei non se lo potessero permettere, però giustamente se sempre andato un pochino a risparmio. Un giorno è arrivato mio padre, è tornato. Nato dal parco dei cani dove aveva portato appunto Argo fuori, e ha trovato lì dentro il recinto dei cani, quindi magari sopra qualche cagata pure, il libro quello dei quiz.
1: Ti ha portato quello?
0: Sì, senza copertina, ha portato su, e io mi ricordo stavo appoggiato là sul letto, mi ha lanciato, studia. E l'ho passato al primo colpo.
1: Senza preoccuparsi dei germi,
0: ma
1: figura. Anzi, magari dici, vai che cresci pure meglio, no?
0: Anticorpo. Esatto, dopo dici non faccio gli altri. Certo, io ormai già ce l'ho tutti, pure il libro della patente. Comunque ci sono tanti adulti, magari all'ascolto forse no, perché in genere ci ascoltano dalla macchina, che comunque ad oggi non hanno non l'hanno presa più, perché a una certa età dici, sai che c'è, ormai non l'ho presa mai.
1: Sì, sì.
0: La patente non la prendo, sì, ormai, sì, non
1: io,
0: la prendo più.
1: Io conosco persone che stanno senza patente. Mm. Sì, sì.
0: Sentiamo, dai, 06 8928 996.
2: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
3: Io quando avevo 18 anni, talmente che non vedevo l'ora di prendere la patente, che guida andava a fare la macchina. Quindi prendevo la macchina, andavo a scuola a guida, parcheggiavo e andavo a fare le guide. E l'esame di guida uguale, ho preso la macchina, l'ho parcheggiata, andavo a fare l'esame di guida e mi hanno dato la patente. Figuratevi.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabi Meteo. Tempo variabile nelle prossime ore sui settori meridionali del Lazio, ma senza grandi conseguenze. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Giornata di domani che vedrà ancora ampi spazi soleggiati e con temperature che saranno via via in aumento, specie nel weekend, con punte massime che a Roma toccheranno anche i 30 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mar di Reno che rimarrà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
2: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by.
14: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
17: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
18: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
19: Mamma mia come parla bene Roberta.
20: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
21: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
22: Io a 15 anni già guidavo la macchina, rubavo la macchina a mio padre e la guidavo.
23: E che su tutti i bamboccioni, cioè la patente è sinonimo di libertà, di indipendenza. Ma come fai a non prenderla subito a 18 anni e insistere per volerla? Tutti i bamboccioni accompagnati da casa in giro dai genitori che gli danno i soldi per taxi. Sveglia!
24: Io la patente l'ho presa a 20 anni perché non era possibile prenderla. Mi sono imboccato le maniche, ho lavorato, ho preso la patente per conto mio. Ho detto comunque grazie ai miei genitori. genitori, perché mi hanno fatto capire veramente il valore dei soldi in quel momento.
23: Era meglio una volta, quando arrivavi a 14 anni, piavi in motorino, gli facevi un'assicurazione, te mettevi al casco e partivi. Invece mo no, ti dovevi prendere la patente a 14 anni, devi fare revisione ai motorini ogni 2 anni, a 16 anni pigli un'altra patente, a 18 ne pigli un'altra. Ecco, dimmi te quanti cazzo di patenti devi pigliare prima che arrivi a 18 anni. Che specula di soldi, ragazzi.
0: Ragazzi, a quanto pare
1: questo... è un costo. Sì, sì. Però giusto, visto tutto quello che succede per strada, è giusto fare le cose per bene.
0: 06 89 28 96 alle 16:47, questo è Tutto Bloccato su Radio Globo. Andiamo da Manuele, benvenuto a Radio Globo. Pronto?
2: Pronti?
0: Eccolo.
2: Eccomi.
0: Vai.
2: Ciao.
1: Ciao,
2: tutto
1: Manu.
2: A posto?
0: Tutto bene, grazie.
2: Buonasera. Tutti bloccati. Adesso andiamo a fare 7:30.
1: Fantastico. Bella giornata allora.
2: Bella giornata. 35 euro buttati, c'ho niente da dichiarare. Comunque niente, la cosa figa è stata che io mi sono iscritto a scuola guida. Ho fatto questo esame, bocciato di poco, mi sembra un errore maledetto.
1: Aia.
2: Il quarto, diciamo. E niente, poi dopo alla fine potevo fare la prova gratuita, come al solito. Mi sono chiuso al libretto, mi sono andato in depressione, non l'ho fatto più. E niente, per causa della ragazza mia che mi diceva non possiamo andare in giro col motorino, non possiamo andare in giro col motorino. Alla fine, a 28 anni, mi sono deciso, la prima botta, una botta e una tacca. E dopo una settimana mi sono imbarcato sulla Salerno Reggio Calabria, perché lei era calabrese.
1: Bravo.
2: Mi sono fatto sta transoceanica.
1: Preso la strada però, migliore per imparare quella.
2: Porca miseria, però è una cosa bellissima, perché comunque quando la prendi l'emozione di spostate. L'unica cosa, ecco, che come sono andato a casa, papà mi presti la macchina, ecco, lo sapevo.
0: Vabbè, tanto lì ci sta. Io penso che ho falciato subito gli specchietti retrovisori della macchina di madre. Sì, sì, subito. Bon. No, retrovisori, scusa, sì, quelli laterali.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, se sfacciavo pure quello dentro era un problema.
21: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
3: Il mio compagno che ha preso la patente forse perché gli piace il colore, perché in 4 anni non ha mai preso la macchina in vita sua.
13: Pensa, io per le fregole di via sta patente a 17 anni mi sono segnata, ho fatto l'esame scritto, a 18 ho fatto la guida, presa in un secondo proprio.
25: La domanda più che altro è: in quanti ripasserebbero l'esame di teoria se lo facessero domani?
0: Ma guarda, io sicuramente no, vabbè, a parte che saranno cambiate alcune regole, vabbè, no, poche,
1: no, però adesso è tutto penso telematico il quiz.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Vabbè, quello cambia poco, le domande saranno.
1: No, qualcosa credo che sia cambiato però. Perché una mia amica lo doveva rifare, che gli avevano tolto la patente. E mi sono messa a raccontare, qualcosa era diverso, tant'è che mi ha preso un colpo perché ho pensato proprio questo, cioè che se dovessi rifarlo oggi, non lo
0: ma,
1: so.
0: Ma per carità, io quella volta ho sculato proprio, consegno quel foglio, te lo correggevano davanti, no?
1: E sta là,
0: fa 1, 2. Le prime 4 domande, 1, 2, 3, 4 errori. Ho detto che capirai, ne avrò fatti 50. E poi invece non ho fatto più manco uno. Ricontrolla, 1, 2, 3, 4. 4 errori era al limite.
1: Era lì, io non ho fatti 3.
0: È andata proprio una sculata. Quindi mi è andata benissimo. Ma chi lo ripassa?
21: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: ha 22 anni, come ha fatto 18 anni l'ho segnata a patente, ok, per la sua indipendenza. Oggi ce n'ha 22, è universitaria, ha fatto domanda al McDonald's per prendono gli universitari, le cose tutto apposta, è stata presa. Adesso sono costretto ad andarla a prendere ogni tanto a mezzanotte e ogni tanto anche alle 3:30 di notte. Capito?
1: Quindi non guida, non l'ha presa questa patente?
2: Infatti, non si è capito, ma più che altro è pieno di questi disperati, così, con sto tono, che stanno lì che devono andare a prendere.
1: A prendere, sì, certo.
2: Anche grandi,
1: certo.
2: La notte. Ragazzi, sta bene.

0: Fino al 28 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso la viabilità è chiusa da ieri per la rottura delle condutture dell'acqua via a Fogalasino.
3: Fogalasino.
2: Fogalasino.
3: Fogalasino.
2: Non la conoscevo.
3: Io ce la faccio.

0: da Betania, chi proviene da San Pancrazio ha quindi l'obbligo di svoltare a destra su Via delle Fornaci.
1: Che è vicino a Gregoria VII.
0: Gregoria VII, è tutto là, pensa. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romalucheverde.it.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
1: Globo. Sentirai che arriva. Ragazzi, raffica di Globo WhatsApp con nomi storpiati delle vie, anzi con l'accento sbagliato.
0: Ragazzi,
1: che magari viene fuori, ma che te frega, magari viene fuori qualcosa di figo che non ci aspettavamo.
0: Sì, comunque anche a Fogalatino non è male.
1: Carino.
0: Ma perché mi sono fatta condizionare dalla rottura della conduttura dell'acqua. Acqua a Fogala, sì, no, capito? A Foga.
1: Vabbè, non peggiorare, non fare come la Caselli. Tu ti stai incasellando ultimamente. Chi hai visto non è la Caselli. Allora, invece, Globo, no, scusa, 06 89 28 996, questo è il numero da...
0: dalla rottura della conduttura dell'acqua. Acqua, affogala, sì, no, capito? Affoga.
1: Vabbè, non peggiorare, non fare come la Caselli. Tu ti stai incasellando ultimamente. Chi hai visto non è la Caselli. Allora, invece, Globo, no, scusa, 06 89 28 996, questo è il numero da...

0: parlo da solo, ma che c'è sto a fare? Deve parlare, no?
1: Bello, stiamo bene, dai, Fabri, dai, grazie. Dai.
2: Dice tu.
1: Raccontaci.
0: Insomma, niente, per fatta a breve, vado a più la patente ormai 15 anni fa. Stavo a fare esame, mi si avvicina a sto bangladino. Amico mio, ti prego aiuto, mi dico, non disperato. Dico, senti, amico mio, fammi fare esame, che a me già vedo brutta. Io ho studiato. No, ti prego aiuto, amico. Ho fatto, ora, quando c'ho un attimo, ti do una mano. Fatta a breve. Mi metto lì, mi faccio la scheda mia, un po' più difficilotta, mancavano 5 minuti, questo, amico, io guarda, no, zero domande, ho fatto zero domande, ho fatto, oh, dammi sta cosa, va, dai, dammi sta cosa,
1: no.
0: Mi metto là, scambio dalla scheda al volo,
1: grande.
0: Mi metto lì, la sua era una sciocchezza, una stronzata allucinante, gli faccio la scheda sua,
2: sì.
0: Lui, grazie, grazie, amico mio, grazie, mi hai salvato, mi hai salvato, quindi un altro bangladino manino, ho detto, guarda te, un altro pericolo in giro,
2: beh, perché...
0: niente, per fatta a breve, dico, dai, diamo gli esiti, finisce il tempo, viene la scheda mia. Allora vieni, si mette là, Puccini, uno, due, tre, all'ultimo domani, 4-5, bocciato.
2: No.
0: Io panico. Ho detto, mo mi padre mi si inchiappetta, che tu dica a farmi male, vabbè, tutta la storia dietro. Lui, di colpa tua, colpa tua, quindi ha rischiato di mannarmi bevuto, perché dice, questo è nato bocciato lui, pensa io, lui avrà pensato, capito? Infame lurido.
1: Ma
0: che hanno fatto? Hanno preso Alec Halil Muhammad da là, prende la scheda sua, lui si gira. Un errore, errori, tre errori, promosso. Ti è inginocchiato. Allah, grazie Allah. Dico grazie al cazzo, Calla, l'ho fatto io. Ma guarda,
3: chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
4: Ma non era via Pancrazio?
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
3: 100 euro per tre volte al giorno.
5: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
6: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Perfect Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.

0: sabato e domenica aperti.
1: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
2: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by.
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura.
11: Magi Auto. Auto.
12: Dove l'auto è magia.
13: Solo le migliori in FM.
14: Streaming.
13: Dab.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre.
15: Globo TV.
16: Le 17 superate ormai da 4 minuti di giovedì 21 maggio 2026. Signore e signori, Roberto Marchetti e tutta la banda qua di Tutto Bloccato su Globo.

0: No.
1: Fogalasino.
0: Non la conoscevo.
1: Io ce la faccio girata.
2: Mi sono fatta condizionare dalla rottura della conduttura dell'acqua. Acqua, affogalasino, capito? Affoga.
3: Vabbè, non peggiorare, non fare come la Caselli. Tu ti stai incasellando ultimamente. Chi hai visto non è la Caselli.
4: E quindi per chi viene da San Pancrazio si attacca al cazzo.
5: Parla bene, che ti sta succedendo?
6: Ah, Roberta, fai tanta professoressa e poi affoga l'asino.
7: Roberta, fermate, se sente il rumore delle unghie sullo specchio.
8: No, te sei andata in pantana peggio di Leana, cioè, aiuto.
7: Ci pensate al colmo, si è rotta la conduttura dell'acqua ad affoga l'asino. Quindi come si è affogato l'asino?
9: Ah, via delle pornaci.
10: Io sto

0: circo, perché questo non è un circo normale, come dice questa sigletta. No, signore e signori, qua il circo aumenta giorno dopo giorno. E allora, ladies and gentlemen, abbiamo il piacere di avere in diretta un ospite qua oggi in questa puntata del 21 maggio, e lui si chiama Arturo Mariani.
1: Ciao Arturo,
2: ciao,
1: benvenuto.
2: Ciao ragazzi.
1: Ti presentiamo per chi non ti conosce. Arturo Mariani è il fondatore della Roma Calcio Amputati, nonché calciatore, ma mi dici ex calciatore,
2: ex,
1: perché
2: ormai,
1: ormai non giochi più, e speaker motivazionale.
2: Confermo, così dicono, cioè, così dicono.
1: Però io ti ho fatto tutta adesso questa presentazione, tutte queste cose, intanto complimenti per tutto, ma tu sei soprattutto un pro.
2: Un pro, un pro.
1: Vuoi spiegare tu perché sei un pro?
2: Ancora prima di essere un pro dico sempre che sono uno in gamba, dal momento in cui sono nato con una gamba sola, e quindi questa è una caratteristica molto importante. Sono un pro perché la parola disabilità non mi è mai piaciuta, e quindi oggi ho iniziato a dire, ho creato il termine pro-abilità, pro a favore delle abilità, delle unicità di ogni persona, e quindi mi definisco un pro.
1: Un pro, un pro, un grande pro tra l'altro, perché tu hai 32 anni, giusto?
2: Sì, confermo.
1: Sei nato senza una gamba, dalla nascita, proprio per una malformazione. No? Tu,
2: sì.
1: Insomma, noi ci siamo conosciuti e un anno fa mi raccontavi che i tuoi genitori l'hanno scoperto praticamente i primi mesi di gravidanza.
2: Sì, all'inizio hanno avuto questa notizia, vostro figlio, il terzo figlio, nascerà senza una gamba, e lì loro hanno deciso di, in qualche modo, di affidarsi, lasciare andare tutte le paure, tutti i dubbi, e hanno detto sì, e oggi sono qui grazie a loro, lo dico sempre.
1: Però questo io ci ho tenuto a dirlo perché...
0: Io comincio a piangere adesso, però non ce la faccio.
1: No, io ci ho tenuto a dirlo e mi emoziona sempre, ti ringrazio di essere qui e di raccontarlo e di condividerlo con noi, perché questo è uno dei motivi per cui una coppia può decidere di non portare avanti la gravidanza, no? Perché ti dicono i primi mesi che tuo figlio avrà una malformazione, non si sa di che tipo, poi dopo hanno capito che mancava una gamba, uno può decidere di interrompere la gravidanza, e la tua la trovo una testimonianza bellissima, e ora mi commuovo anche io.
0: Vabbè, ma...
1: Perché la decisione difficile che hanno preso i tuoi genitori ti ha permesso di essere qua, e sei contento di stare al mondo, perché si vede dagli occhi, e poi ora raccontiamo tutto quello che hai fatto e che fai, e quindi è la gioia di una vita, no?
2: Sì, assolutamente, ed è il modo in cui mi hanno accolto anche loro, perché loro non hanno visto quello che mancava, hanno visto quello che poteva essere, hanno visto oltre, no? È un po' quello che dovremmo riuscire a fare tutti i giorni anche noi nella vita quotidiana, ci lamentiamo un po' di tutto, invece mettere il focus su quello che può essere, sulle possibilità, ti cambia la vita, no? E poi succedono davvero i miracoli, se così vogliamo chiamarli.
1: Assolutamente. E te l'hanno trasmesso, perché poi tu ne hai fatta di strada, no? Sei diventato un calciatore, com'è andata? Ti sei informato su internet, hai cominciato a giocare a pallone?
2: Sì, è stato un sogno essere realizzato, che pensavo impossibile, perché da piccolo dicevano tutti: Arturo, ma dove vai con una gamba sola a giocare a calcio? Io lo proponevo e giocavo ovunque, e poi a 18 anni ho scoperto su internet che esisteva in realtà una nazionale in tutti i paesi del mondo, e in Italia stava per nascere, e quindi allora gli ho scritto, e da lì a poco sono entrato a far parte della prima nazionale italiana di calcio.
1: Hai fatto pure un mondiale,
2: un europeo, insomma, qualche soddisfazione ce la siamo tolta.
0: Ecco, ma anche lì ci stanno le pippe e quelli forti,
2: alla grande. Alla grande.
0: Tu su quale spessore stai?
2: No, dai, ero un ottimo giocatore, sono ancora adesso, però oggi veramente conservo l'unica gamba che ho, perché sennò...
1: tra l'altro si è portato il pallone Arturo, quindi tanto starai con noi un po', magari ci facciamo due passaggi.
2: Certo, ecco. Vabbè, dopo provi con le stampelle, però.
1: Va bene, okay. va bene.
0: Oh, vedi che me lamentavo tanto l'anno scorso, no? Mi sono rotto una gamba, e la Marchetti, ci sentivamo ancora, ci conoscevamo poco, mi manda sto articolo di un'intervista a te, sì. E dicevo, vabbè, manca fame così, però
2: l'ho proprio attaccato, ha tagliato le gambe,
0: esatto. E quindi a quel punto ho detto, vabbè, dai, sempre tutti a lamentarsi, sapevo che si sarebbe ripresa la faccenda. Quindi attenzione signore e signori, perché qui raggiungiamo vette altissime anche oggi a Tutto Bloccato su Radio Globo.

0: Sono le 17.13 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Grazie Arturo, grazie, grazie mille, veramente, grazie.
4: Qui tutto libero, tutto regolare.
5: Ma fatta una fa.
6: Guarda l'angenziale, se cammina manca a calci in culo.
7: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
8: Mi so bloccato pure io.
9: Tutto bloccato on Radio Globo.
10: Comunque tu sei il sogno di tutti gli allenatori indecisi che non sanno mai se mette in destra o in sinistro per tirare i rigori. Oh.
0: Eccoci qua, signori, via! È partito, avevamo detto che sarebbe stata una sagra tra amici alla fine, perché lo ripresentiamo, qualcuno avesse acceso in questo momento, Arturo Mariani.
11: Sì, fondatore della Roma Calcio Amputati, senza una gamba dalla nascita, sì. Ha avuto la grande, straordinaria forza di trovare una possibilità in questo e non una disabilità, per questo lui si finisce un pro, quindi lo sport probabile, ora ce ne parlerà, sì. Insomma, ha giocato a calcio, ha fatto pure un mondiale in Messico con l'Italia, ragazzi,
12: incredibile. Mariani, se vieni alla Roma sicuramente una gamba di meno fa sempre meglio di Dombic che ce n'ha due. Un abbraccio grande.
0: Allora, tu tra l'altro sei romanista. E hai fondato la Roma Calcio Amputati, giusto?
12: Eh sì, perché non esisteva e quindi l'unico modo per vestire la maglia del mio cuore era creare questa realtà, e quindi nel 2021 abbiamo fondato questa squadra che ha avvicinato tantissimi ragazzi amputati con una gamba sola, un braccio solo. Abbiamo giocato due campionati, poi ci siamo fermati purtroppo e adesso stiamo ripartendo per rimettere sulla squadra.
11: Quindi c'è proprio il campionato italiano?
12: C'è il campionato italiano di calcio amputati. Attualmente però siamo pochi, tra le tre e le quattro squadre, perché
0: in tutta Italia.
12: In tutta Italia. Ora si deve conoscere, al contrario della Turchia, per dire, c'è il campionato di Serie A, Serie B,
11: sì,
12: che giocatori strapagati.
0: Ma ci credo, perché là se rubi ti tagliano le mani, quindi è pieno.
11: Esatto.
0: Che ne so.
11: No, però tra l'altro lui fa proprio adesso giochi un po' di meno e ti stai dando molto alla sensibilizzazione per questo sport. Tra l'altro il 13 giugno al Villaggio Olimpico qui a Roma ci sarà una giornata proprio dedicata al calcio amputati, in cui provate, no, tu in prima persona, ad avvicinare le persone, quindi insomma
12: facciamo così una vera e propria partita del cuore pro, dove ci saranno ex calciatori, influencer, personaggi. Ma però io dico sempre, con due gambe è facile, adesso vi mettete le stampelle, prendete le stampelle, giocate con le stampelle come noi, abbiamo visto delle scene fantastiche.
11: Quindi si giocherà con le stampelle?
12: Si giocherà con le stampelle, tiri su una gamba, chi ne ha due ovviamente, e quindi lì davvero scopri che significa giocare a calcio amputati con le stampelle.
11: Bello, tra l'altro complicatissimo.
12: Giocatori di Serie A non riescono anche a fare due palleggi. Abbiamo visto scene veramente fantastiche.
0: Immagino.
13: Dai Arturo, tutta Guidonia è con te, dai Arturo!
0: Tutta Guidonia, adesso mi immagino i manifesti.
11: C'è origine di Guidonia?
12: E trasferito a Guidonia, originario di Centocelle, però
11: vedi.
12: Trasferito a Guidonia.
11: Stai a Guidonia. Stai a Guidonia, tra l'altro, con una moglie, una figlia in arrivo.
12: E una in arrivo, esatto. Dove mi chiedono tutti e mi chiedevano: dice, ma le tue figlie sono come te, ereditario della gamba? No, assomiglia alla madre, ha due gambe, hanno due gambe. Tutte...
11: dopo ci farà vedere a questo punto in diretta, visto che si è portato il pallone, un po' di palleggi. Se vuoi, ne faccio qualcuno con te, perché io sono bravina, cioè me la cavo.
12: Assolutamente.
0: Se lo dice da sola,
11: certo.
0: Grazie. È così brava che veramente potrebbe giocare tranquillamente.
11: Certo. No, però un'altra cosa bellissima che fa Arturo è anche è legata a un aspetto motivazionale. Tu vai spesso nelle scuole, nelle associazioni a raccontare la tua storia, ma soprattutto a spronare i ragazzi che si trovano nella tua condizione, no? che com'è fare questa cosa? Che, perché poi non tutti hanno la tua forza.
12: Guarda, oggi mi dicono sei un motivatore, parli messaggi importanti. Io penso e mi presento sempre, come ho detto prima, sono uno in gamba che si mette a disposizione, mette a disposizione la propria storia, perché ho capito a un certo punto che poteva essere di ispirazione per gli altri. Perché nel momento in cui tu riesci a guardare, io dico sempre non sono senza una gamba, sono con una gamba sola. Quando tu cambi le parole, cambi certo. i pensieri, cambi anche le tue emozioni, cambi anche le azioni che poi dopo nella vita ti trovi a vivere. Quindi quello che faccio è trasmettere sì la mia storia, ma trasmettere messaggi che possano aiutare a rinascere, aiutare a guardare le cose belle della vita, perché è possibile.
14: Invece che quello che ti manca, concentrato su quello che hai e potenziare quello.
12: Bravissimo.
14: Che meraviglia.
11: Bravissimo. È un altro punto di vista, cioè cambiare punto di vista, che molto spesso è difficile se ti trovi in una condizione di sofferenza, perché poi immagino che ci sia stata una grande sofferenza alle spalle di tutto questo. Cambiare punto di vista può svoltarti la vita. Con Arturo è stato questo, no?
12: Completamente, completamente. Farlo capire non è facile, e bisogna utilizzare le parole giuste. Allo stesso tempo però l'esperienza vissuta, concreta, e anche quel pizzico di ironia, di leggerezza che serve sempre, perché altrimenti questo non lo puoi dire, questo non lo puoi fare. Io sono molto open su questo.
14: Allora, visto che hai detto che hai una figlia o figlio?
12: Una figlia, era in arrivo un'altra.
14: E un'altra in arrivo. Quindi esatto, circondato da donne. La signora, diciamo, la signora moglie o compagna, non lo so,
12: compagna,
14: se siete sposati,
12: compagna,
14: la tua compagna, com'è nata sta cosa? Perché potrebbe essere, ci immaginiamo, no? Noi bestie che diamo tutto per scontato e ci lamentiamo di tutto, che sia stato complicato, magari anche inizialmente una sfera affettiva.
12: Certo. Guarda, soprattutto quando ero più piccolo la soffrivo tantissimo, era il problema, la sofferenza che avevo più grande. Poi a un certo punto, quando ho abbandonato pure una protesi dolorosa che portavo, mi sono liberato di tutto e ho cominciato a scoprirmi. E lì, devo dire, sono stato anche un Latin lover qualche anno fa. Quindi a un certo punto ho ribaltato la situazione. Diventato, cioè ho costruito proprio da zero praticamente, perché quando ti ritrovi poi in una situazione del genere c'è un impatto anche importante. Lei la cosa che mi ha detto dal primo giorno, io non mi sono mai accorta che ti mancava una gamba.
14: Ma dai.
12: E questa è una cosa che tutt'oggi la viviamo, e spesso pure in maniera...
14: Adesso io so già che arriveranno delle battute tipo oh, Arturo!
11: Ma è ovvio!
14: Cioè, che c'è? Cavalletto!
11: No, la cosa bella di Arturo, che io adoro, è proprio questa, che lui riesce a scherzare.
14: No! Così.
12: Diretta,
14: tu ti agganci, esatto, Maggiora Marchetti, ecco perché ha spinto da giorni qua. No,
11: è che lui riesce a scherzare veramente di tutto, ha un'autoironia che è una delle sue armi vincenti, e io credo che sia proprio questa autoironia ad avvicinare poi le persone e a convincere tanti ragazzi che provano quella sofferenza perché pensano gli manchi qualcosa. Invece no, alla scoperta di una nuova vita.
12: Sì, assolutamente. Si parte col piede giusto.
14: Eccoci qua. Perfetto, tra poco.
9: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
15: Frate, te stimo solo perché hai detto che sei uno in gamba. Te giuro, hai vinto te. Cioè, mi ha fatto morire.
9: Wait for me. I'll be back.
16: Hai ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi!
13: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
14: Su, bestia immonda, esci da questa casa! contro rati, parassiti e blate. Non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
15: Tutto bloccato. Sponsored by.
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
18: Arturo, ci credo che va così veloce che le stampelle. C'è la marmitta al centro.
19: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo, treni!
20: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli ha rivoltava.
19: Andiamo, che sta tutta bloccata, figa patici!
21: Non ce ne frega un c***o, comincia tutto bloccato!
22: Stai ascoltando
23: Tutto Bloccato.
24: Mi hanno fermato i guardie per mandare sto messaggio del c***o. On Radio
25: Globo. Eccoci qua signori, 17:28, le 5:28, lo dico anche per le bestie all'ascolto che magari 17:28 non lo sanno decodificare e tradurre. Ci abbiamo pure quelli, ci abbiamo tutti, abbiamo dei letterati, ma abbiamo anche

0: insomma, durante la pubblicità e speaker motivazionale.
1: Lo ricordiamo, calciatore ma senza una gamba dalla nascita, e quindi già ci ha dato una lezione, ragazzi, oggi, non solo a noi in studio ma credo anche a tanti ascoltatori, no, che quotidianamente si lamentano. Poi ricominciamo con tutte le lamentele, per carità, però c'è una consapevolezza diversa nel lamentarsi. Cioè, se mi lamento così un attimo per piccolo sfogo è un conto, se invece la prendo, entro troppo nel personaggio del lamentoso, credo, perlomeno ho imparato questo grazie a te oggi, caro Arturo, cambia tutto il suono. Ora, c'è, hai raccontato un sacco di cose meravigliose, ci hai detto, no, ha fondato la Roma Calcio Amputati, ho fatto qui, ho giocato di là, ho fatto il mondiale, adesso vogliamo le prove,
2: certo,
1: ti vogliamo vedere qua dentro un attimo all'attacco.
0: Anche perché lui il pallone se l'è portato,
1: sì,
0: quindi se ti va ci facciamo due passaggi, due palleggi.
3: Con estremo piacere, ho fatto come i bambini oggi, mi sono presentato con la borsetta, col pallone, bellissimo, mi fatto tornare proprio bambino.
1: È sceso giù al campetto.
0: Esatto,
3: praticamente. Esatto,
1: al campetto. Ma allora, ma tu riesci proprio a palleggiare?
3: Palleggiare, certo, palleggiare, far tutto.
1: A treno.
3: Dai, ora ti faccio divertire un po'. Dai,
0: facci vedere qualcosa.
1: Allora, abbiamo Arturo Mariani, si sta preparando. Oh, signore e signori, adesso in questa competizione, oggi nell'appuntamento di giovedì 21 maggio 2026.
0: Tiro il pallone.
1: Ecco, tu passi il pallone, attenzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sta palleggiando. Arturo Mariani, ricordiamo, sta usando le stampelle.
0: Ma ragazzi, fenomeno,
1: ma
0: vero.
1: Solo una gamba, poi vi facciamo vedere tutto sui social, signori, mi raccomando, sì, dopo non perdete tutto. Grande
0: Arturo! Fa due palleggi io, posso? Mi allontano un secondo?
1: Guarda, questo mi terrorizza più di Arturo che c'ha una gamba.
0: Dai, vado, mi diverte troppo, il calcio lo amo, posso?
1: Dai, prego.
0: Che brava, mo ti faccio vedere.
1: Donna mia, ragazzi, ma perché non si sta ste scene? Giacomo, ecco, allora lo scambio tra Marchetti che palleggia, attenzione, Marchetti Mariani, ancora Mariani, ancora lui, il passaggio, le retrovie da Marchetti, calma, ferma che spacchi tutto, oh signore, che poi fa pure una punizione Marchetti? Dai, fa un tiro da sì, ma oh, mi raccomando, non fa stronzate, non fa stronzate, attenzione a Marchetti, si prepara al tiro, la rincorsa, fai piano. Eccoci qua, molto bene, benissimo. Allora salutiamo, grazie mitico Arturo Mariani.
3: Grazie a voi.
1: È stato veramente un piacere.
0: Grazie,
3: piacere
0: Arturo.
3: Mio, e buon divertimento per tutto. Ci vediamo il 13 giugno.
0: Ci vediamo il 13 giugno al Villaggio Olimpico alla partita del cuore, cuore pro.
1: Perfetto.
0: Presente.
1: Grazie caro, a presto.
4: Tutto bloccato su Radio Globo. No matter what.

0: tutto bloccato on Radio Globo.
1: Ti sei messa il cappotto alla fine, brutta bestiolina bolognese.
2: Sì, fa freddo.
3: Mamma mia, Ile, guarda, io ci provo in tutti i modi a difenderti, ma oggi, cioè, fa 30 gradi, fuori sto a maniche corte anch'io.
2: Allora, intanto tu prima c'avevi la giacca di pelle, adesso non scherziamo.
1: Ma adesso ha palleggiato.
3: Ho anche il polfiatone.
1: Ragazzi, dovevate vedere che spettacolo la Marchetti mentre palleggiava. Era, sembrava, ci avete presente i giocolieri?
3: Esatto.
1: Che non distinguevi più che palla era.
3: Palleggiava tutto. Tutto palleggiava qua.
1: Tu non ridere.

0: Allora, Caselli, che cosa abbiamo in programma? Che cosa ci porta?
1: Allora, un nuovo episodio dell'Alma Pacco. Perché
2: lo aspettavamo. Guarda, era tanto che mancava in questo tuo palinsesto serale su quella TV che ricordiamo vedi solo tu, e ripropone in versione un po' fattona, un po' moderna, i programmi di una volta.
1: Sì,
0: tu mi piaci.
1: No, è una versione moderna, diciamo, una versione
0: dell'almanacco.
1: Dell'almanacco, certo. Sì. E niente, no, ho anche imparato una cosa nuova, devo dire, sì. Perché ogni volta c'è una curiosità del giorno dentro, quindi ho imparato una cosa nuova.
0: Andiamo a sentire quello che prevede un nuovo appuntamento con l'Alma Pacco del giorno dopo.
3: L'Alma Pacco del giorno dopo. Sì. Ma buonasera. Domani è San Primitivo da Gallipoli. Per l'occasione è consuetudine che la progenie novizia venga inviata a procacciare la selvaggina destinata alla cena, al fine di guadagnarsi un'affettuosa e sentita pacca sul culo.
0: Ma cos'è?
3: Brutte intemperie si abbatteranno su tutta la capitale, rendendo inaccessibile e scivolose molte vie. Curiosità del giorno. La passera scopaiola è un esemplare appartenente alla famiglia della Prudella modularis. Si tratta di una specie di passera molto generosa e irritata a causa delle beccate continue ricevute. Nonostante il temperamento, ama le dinamiche di corteggiamento e i rituali di interazione stagionale. Pertanto è consuetudine accoppiarsi con 5 o più partner in contemporanea. E ora il detto del saggio. Bocca di miele, cuore di fiele. Bocca di rosa, lingua curiosa. Buona serata.
0: Ma Caselli,
2: lingua curiosa.
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
5: Globo. Tutto palleggiava. In che senso, Robert? Come penso io?
6: Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
8: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
4: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Radio Globo ti riempie il carrello.
8: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
7: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
12: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
7: Tutto bloccato.
13: Sponsored by.
14: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
16: La passera scoparella.
17: Scopaiola.

0: attimo che sto, un attimo che sto a fare pezzi la Caselli, un attimo.
1: Che poi potrebbe sembrare anche uno di quei motorini truccati. Fanno così, eh.
0: Allora, l'inizio. L'inizio è più una vespetta, una special, uno specialino, però un pochino truccato.
1: Senti, che si mette in moto.
0: Ma ecco perché c'ha freddo, vedi, non esce sangue dalla Caselli. Ah! La lucertola Caselli al cinema. A proposito di lucertole,
2: Un ex fisico della CIA ha dichiarato pubblicamente che esistono almeno 4 tipi di extraterrestri. La parte assurda è che in Italia non ne sta parlando praticamente nessuno. Se una frase così l'avesse detta un TikToker qualsiasi con 2 luci viola dietro e la musica inquietante, sarebbe ovunque con meme, talk show, articoli, gente che ride, gente che si indigna. Invece no, lo dice Hal Puthoff, 89 anni, fisico quantistico di Stanford, uno che secondo quanto riportato ha lavorato per oltre 40 anni in ambienti collegati alla CIA. C'è il silenzio totale. La citazione esatta che lui ha detto è questa: le persone coinvolte nei recuperi mi hanno detto che ci sono almeno 4 tipi di extraterrestri. Ci sono i grigi, che sono bassi, circa 1,20 m, occhi enormi, immagine classica dell'alieno. Ci sono i nordici, che sono circa 1,82 m, biondi, occhi azzurri, bellissimi, con un dettaglio inquietante: secondo queste ricostruzioni vivrebbero già tra di noi. Poi ci sono i rettiliani, pelle squamosa, circa 1,80 m, e infine ci sono gli insettoidi, alti quasi 2 metri, simili a una mantide religiosa. Tutti e 4 avrebbero forma umanoide, quindi non sono nuvole intelligenti, non organismi incomprensibili, ma esseri che ricordano letteralmente il corpo umano. Fox News ne ha anche discusso, il New York Post ne ha scritto, negli Stati Uniti la cosa gira e molti aspettano i prossimi file del Pentagono per capire se arriveranno conferme. In Italia però al momento c'è il silenzio totale, e questo per me, ragazzi, è già una notizia, perché qui non si tratta di fare i complottisti da bar o di credere a ogni storia assurda online. Si tratta di chiedersi per quale ragione certe notizie, quando arrivano da fonti scomode ma con curriculum pesantissimi, vengono sempre trattate come se non esistessero. Per quale ragione lì fuori c'è qualcuno che preferirebbe tu non ascoltassi quelle informazioni da quel vecchietto? Oppure dall'altra parte la domanda potrebbe essere: per quale ragione stanno facendo trapelare solamente adesso le informazioni in merito agli alieni? Vogliono forse distrarci?
0: Allora, l'analisi è proposta da Mick Cosentino, uno che insomma è molto molto forte sui social, però è il primo a dire: qui non si tratta stavolta di complotti tra TikToker o così o da bar, stavolta sono dei nomi effettivamente grandi, grossi,
1: i nomi importanti, sì, che parlano dell'esistenza di questi, addirittura di 4 tipi di extraterrestri, e glielo avrebbe detto persone inserite in quell'ambiente là.
0: Sì, non direttamente a Cosentino, però
1: No, a queste persone, a queste importanti grossi, con grandi curriculum all'interno della scienza, che parlano di questo.
0: Allora, quindi parla un po' accelerato, anche per così, per mettere più roba possibile in poco tempo, il signor Cosentino. Ecco, andando un attimo a respirare, quindi ci sono queste 4 razze.
1: I grey, che sono quelli come ce li immaginiamo noi, tipo E.T., quelli con la testa,
0: diciamo, sì, a goccia messa al contrario,
1: esatto,
0: una goccia verso l'alto, quella che vediamo
1: da rugby,
0: sì, quella che c'è tra le emoji su WhatsApp,
1: classico alieno. Quello l'immaginario collettivo, quello
0: Occhioni grossi, neri, pupilla dilatata, tipo la Caselli a fine serata, pupilla dilatata,
1: Poi gli insettoidi, che sono quelli più brutti, secchi, alti 2 metri, con queste ali che sembrano una mantide religiosa. E poi, se non sbaglio, ha detto i rettiliani.
0: Poi ci sono i rettiliani, che sono, ecco, questi, lo stesso,
1: alti
0: molto grossi, che
1: e
0: sembrano dei rettili.
1: Mi interessavano,
0: eccoci qua, lo sapevo io, la Marchetti vorrebbe essere rapita da un, c'è un alieno alto e biondo?
1: Come si chiamano quelli?
0: I nordici,
1: tra l'altro, lui dice che sono già tra di noi alcuni di loro.
0: Esatto,
1: saranno tipo a Stoccolma, i nordici.
0: Sì, o anche di Chiasso, magari prendiamo un nordico italiano al confine, cioè, a Domodossola, quei posti là.
1: Sinner potrebbe essere uno dei nordici, un alieno quando gioca a tennis.
0: Ma non è tanto alto, però lui.
1: Però, insomma, a un nordico io.
0: A me rimane sempre il dubbio sul fatto che, per carità, non ho problemi, anzi le seguo pure queste cose, soprattutto nei momenti notturni. Però rimango agganciato alla fisica, quella classica, insomma, che ti dice che perlomeno quella che conosciamo, tu non puoi raggiungere una velocità maggiore a quella della luce senza ottenere una trasformazione del corpo, e quindi calcolando in distanze in anni luce sarebbe un po' improbabile, ma magari la fisica che conosciamo noi è limitata rispetto invece alle conoscenze che hanno questi qua.
1: Anche perché io da un extraterrestre, se io non sono un'esperta di extraterrestre, però mi aspetto, insomma, appunto, come si è sempre detto, un una, no, un quoziente intellettivo e anche una capacità fisica al di sopra della norma, o comunque non minimamente paragonabile alla nostra,
0: certo,
1: a quella umana.
0: Allora, e tante volte negli anni sentivamo, no, sta storia, guarda che ci stanno anche già da quando era dal 46, no, da Roswell, da, insomma, in quei posti dell'area 51, sì, che poi l'hanno spostata, l'area 51 adesso non c'è niente, stanno da un'altra parte. C'è sta, per me c'è qualcosa, sicuramente c'è, e che siano tra di noi effettivamente ci sta. Probabilmente sono poi mascherati a volte da quei personaggi, cioè tu guardi Trump, magari là sotto c'è qualcos'altro. Mi ricordo c'erano dei video di Biden che si grattava il collo e rimanevano delle grinze, quindi come se fosse una maschera di quelle perfette.
1: Ah vabbè, ma era un effetto, era un po' creato, dai, ci credo che
0: era in televisione, però era una TV americana. Ragazzi, che ne sai? Andremo a sentire anche gli esperti che abbiamo all'ascolto.
3: Robè, vi dovete vedere il film o Bagliori nel buio o Abduction. Raga, vi sentite male per la paura, basato su storie vere. Alcuni i grigi li scambiavano per gufi che spiavano dalle finestre.
0: Abduction.
1: No, c'è da dire che c'è anche un sacco di letteratura intorno a questa storia, eh? Quindi film, libri, per cui se ne parla da tanto. Magari anche per quello un minimo di dubbio uno ce l'ha.
0: Potrebbe essere quello uno dei...

0: C'è una teoria complottista che si chiama Blue Beam Project, che praticamente prevede che una falsa invasione aliena riesca a mettere tutti i governi del mondo sotto un'unica bandiera per proteggere la Terra, per creare il famigerato nuovo ordine mondiale. Traffic News.
1: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
2: Radio Globo, Traffic News.
3: Mi raccomandi gli accenti.
4: Precisa.
3: Vai.
4: Ci sono ancora residue code sulla via Aurelia fra Torri in Pietra e la Dispoli in direzione Civitavecchia, dove si è riversato tutto il traffico uscito dall'autostrada A12 a seguito del blocco causato da un precedente incidente. A Roma code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Nomentana e il bivio per la Roma L'Aquila, incidente con code anche sulla carreggiata esterna tra la via del Mare e l'Appia. In provincia di Latina, attenzione, code sulla via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia in direzione di Terracina. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
5: Vabbè, manca di lo scazzata di voi, poi sempre sta bene, andate sul ritorno, era quello, era.
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
7: Ragazzi, io sono un esperto di incontri paranormali. Senti, e vi dico, sono tra noi.
5: Vabbè, manca di lo scazzata di voi, poi sempre sta bene, andate sul ritorno, era quello, era.
6: Radio Globo. Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
7: Ragazzi, io sono un esperto di incontri paranormali. Senti, e vi dico

0: sì, perlomeno altre forme di vita. Insomma, di sistemi solari come il nostro troppi ce ne sono, quindi perché no? Tutto può essere.
1: Ho capito, però l'alieno di Biden potevano farlo un po' meglio, rincoglionito, se hanno mandato quello sbagliato.
2: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
3: Adesso non so se è un alieno o meno, però io sto cercando un ragazzo che prende il treno tutti i giorni da Termini, scende a Tor Vergata con altri due suoi colleghi e adesso è tipo scomparso da 10 giorni, però ogni tanto riappaiono, quindi non so se sono alieni. Se sei all'ascolto, fatti vivo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sognare ad occhi aperti tutte le domeniche e i festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza, gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
9: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da analisi cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
11: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
12: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
13: Con Fulual, naturalmente.
12: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: La spesa?
16: Fatta.
15: La lezione di Pilates?
16: Fatta.
15: La visita al museo?
16: Fatta.
15: Lo screening per il tumore del colon retto?
16: Fatto.
17: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
15: E il rinnovo della patente?
16: Oh no!
18: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua

0: consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Ehi, ma dove corri?
1: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
4: Tranquilla, vai da Corsetti.
1: In farmacia.
4: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
1: Davvero tutto lì?
4: Tutto, veloce e vicino.
1: Mi hai salvata.
4: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
8: Solo le migliori. In FM
9: Alien.
8: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
11: Buonasera signore e signori.

0: Marchetti. Oh, scusate, Marchetti, volevo dare una testimonianza. Sì. Io per fare alla fine l'umano non riesco più a fare le cose che sapevo fare. Siamo qui da tanto tempo.
1: Signore e signori, benvenuti al circo. Questo non è un circo normale, signore e signori.

0: modificata. Vabbè.
1: Pure secondo me Cristiano Ronaldo ha proprio la faccia del rettiliano.
0: Mazza, è vero, è strano Ronaldo in faccia.
2: Ma perché?
0: Mazza, è tutto tirato.
2: Ah, sarà tirato, ma non è che una tirata è un alieno.
0: È strano, è strano, c'è la faccia strana.
2: A Marchetti non la si canta, non la si conta.
0: Fisico d'acciaio, per carità. Ma la faccia è strana.
2: Comunque, perché poco fa si parlava di alieni. Ah, ma avete visto mai invece, visto mai tipo Miley Cyrus, altri VIP che c'hanno, a parte ogni tanto dei movimenti con la lingua che vengono fuori, là, così si gira il collo.
0: Ma quella è performance.
2: Ma no, sul palco.
0: Ah, così, mentre stanno...
2: Anche in un'intervista, no? Seduta sul divano, tutte cose strane. Anche Katy Perry, tipo, gli si era bloccato un occhio, no? Un par d'anni fa. Sì, era... Sai l'occhio a bambola, quello che faccio io così? Solo che lei non gli si tirava più su. Quindi, ah, e soprattutto ci sono quei video là quando fanno vedere che, tipo, ecco, Miley Cyrus è una di queste, potrebbero essere rettiliani sotto delle sembianze umane, che se inquadrano la pupilla, da tonda come ce l'abbiamo, si stringe per un attimo, in alcuni momenti si stringe un po'. Caselli, non faccia quei segni, non faccia quei segni, lei su, è partita.
0: Ma no, ma dai, ma sarà intelligenza artificiale.
2: Tutto ormai, certo, ma questa roba vecchia ancora non c'era. No, c'era. Allora, invece, usciamo un attimo dal discorso alieni, che uno dice, vabbè, ma tanto è fantascienza.
0: Sì.
2: Volevamo capire con gli ascoltatori, visto che abbiamo un sacco di genitori all'ascolto, se fosse vera o meno la storia di questa propaganda woke, anche nei cartoni animati che guardano i vostri figli, cari amici di Tutto Bloccato.
0: Sì, sì, più che woke, gender, perché
2: scusa,
0: poi tra l'altro se ne parla da tanti anni. Sì, sì.
2: Coincide,
0: sì. No, però la propaganda gender, nello specifico, se ne parlava tanto anche qualche anno fa, perché volevano introdurre nelle scuole libri in cui si parlava di una famiglia composta da due mamme o due papà, quindi
2: sì,
0: sensibilizzare anche i più piccoli, non solo della primaria ma anche della materna. Si parlava già, insomma, a questa mentalità più open di famiglia.
2: Allora, girano dei video, quindi quelli sono reali, non è un'intelligenza artificiale, niente, dei video di ecco, queste tipo lezioni, mettiamo
0: sì,
2: così, a scuola con i bambini piccoli, dove ci sono trans, oppure non lo so che cosa possa essere la definizione precisa, non la conosco, e tra l'altro gira uno di questi video dove c'è questa che dice, capito, io no, che sono una donna,
0: visto,
2: e la bambina, vedi l'innocenza dei bambini, sta lì, fa, non è vero, tu sei un uomo, o questo fa, ma come ti permetti, cioè, questo gira e lo sappiamo.
0: Sì, l'ho visto.
2: Però quello nelle scuole, vediamo, insomma, andiamo sui cartoni, perché ecco, ci sono delle testimonianze sul web.
3: Io sono non binary e Fred è il nome che mi sta meglio. Io non uso né maschile né femminile, perché chiamarmi lei o lui non lo sento giusto per me.
2: Ecco, quindi
0: questo sì, era un cartone. Beh, ma tra l'altro c'era stata anche una cosa molto controversa due anni fa su Peppa Pig. Mi ricordo che sì, a Peppa Pig avevano introdotto due mamme e ci fu tutto uno scandalo. Non so se è mai arrivata quella stagione in Italia, perché era già pubblica in Inghilterra, e non so se in Italia è arrivata Peppa Pig con due mamme, però sì, ci sono cartoni, come no.
2: Secondo me la soluzione sarebbe fa Peppa Pig in Umbro, qui capirlo porco, Peppa la porca. Potrebbe essere una soluzione. C'è anche quest'altro che dice, è stata poco fa la festa della mamma, quando è una decina di giorni fa.
4: La festa della mamma è domani, alle mie mamme non ho preso neanche un regalo.
5: Le mie mamme mi segnalano che ieri pomeriggio sulla Rai è andata in onda una puntata di questo cartone per i più piccolini, che si chiama Fire Buds, in cui per tutto il tempo c'era questo soffermarsi sulle mie mamme. Allora io mi chiedo se sulla Rai, nel servizio pubblico, sia adeguato lasciare che ci sia una propaganda gender del genere, e se si possa lasciare che si metta una confusione di questo tipo nella testa dei più piccoli.
2: Le due mamme, qualcuno invece potrebbe essere d'accordo, dice, almeno abituiamo i bambini vedendo i cartoni a un mondo che va avanti. Poi
0: sì,
2: dopo
0: alle famiglie arcobaleno, insomma.
2: Ognuno dopo si fa l'idea che preferisce, dice, guarda, sinceramente preferisco il mondo che conoscevo io.
0: Però è ragione, non so come è andata a finire questa cosa, perché se ne è dibattuto tantissimo qualche anno fa, quando si volevano inserire queste cose, libri gender, mm-hmm, cartoni animati gender. Poi non se ne è più parlato, come tante altre cose. Scoppia la bomba, ci si ammazza per mesi su questa cosa, poi sparisce. Quindi chissà se è andata effettivamente così, nelle scuole soprattutto.
2: Lo scopriamo quindi dalle scuole.

0: Sono le 18:12 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Ma ve la immaginate una cena tra 10 persone che usano i pronomi, no? Cioè, io me ne rappresento in lei, io in voi, io in essi. Ecco, ma come cazzo?

0: Ma certo, ma mi togli questo io impazzisco, che faccio? Che devo disannunciare? Era l'ultima di Fulminacci qui su Radio Globo.
1: Non
0: ma
1: per Fulminacci,
0: ma chi se ne frega dei Fulminacci, ma come di tutti gli altri, altre canzoni che passiamo noi tutti, ma che me frega? Quella radio lì non mi interessa, ho fatta, ma per carità. Ma è l'ultimo singolo meraviglioso, questa canzone, che manco lui se la ricorderà da 10 giorni. Dai, su. Allora, 18:14, ladies and gentlemen, per chi fosse arrivato in questo momento, ecco, ci chiedevamo, visto che ogni tanto arriva qualche segnalazione anche dal web, come stiamo messi, ad esempio, oggi parlavamo dei cartoni animati, no? È
1: sì.
0: Vero che là dentro, visto che c'era un cartone, diceva, sai, le mie due, ieri è stata la festa della mamma, le mie due mamme. Nei cartoni,
1: esatto,
0: dico.
1: Sì, ci stavamo chiedendo se la teoria gender di cui si è iniziato a parlare anni fa e su cui c'è stata parecchia polemica e poi ultimamente non se ne parla più, sia davvero arrivata nelle scuole e nelle case attraverso i cartoni, attraverso libri illustrativi anche.
0: Certo. Allora, Globo WhatsApp 393-777-7172.
2: Secondo me i bambini a scuola devono studiare la storia, la geografia, le scienze, fare tutto ciò che è necessario. Sono le famiglie che

0: prendere, ma ci deve essere comunque la tolleranza.
1: Confermo sulla Rai, è andato in onda anche un cartone di Giorgio con due lelle, Un viaggio di nozze.
2: Io non vorrei pensare da vecchio, ma non ho capito perché non lasciare le cose come stanno. Se Dio ha fatto Adamo ed Eva, la ragione c'è, se no avrebbe fatto un Adamo, un Adamo, un'Eva, un'Eva. Ha fatto un maschio e una femmina. Mo tutto il resto dovrebbe continuare a rimanere tabù e basta.
3: Non capisco quale sia il problema, perché si debba creare, come dicono, confusione. Quale confusione? Se mio figlio mi dovesse chiedere: ma mamma, perché quel bambino ha due mamme? Amore, perché si sono innamorate due mamme. Così come io mi sono innamorata di papà, la mamma di quel bambino si è innamorato di un'altra mamma. Cioè, nel senso, l'amore, raga, l'amore è uno, Se non riuscite a spiegare il concetto di amore, bambini, abbiamo un problema.
4: Adesso veniamo al telefono. Mi facevo una domanda, sia ascoltando questi grandi temi, ma ascoltando anche alcuni messaggi. Giustamente questa ragazza dice parlate d'amore, no, ai figli. Però mi chiedo perché si dice due mamme e non la fidanzata di mamma? Perché magari mamma ha fatto, no, un ragazzino, una ragazzina con qualcuno, per forza la natura, come diceva quell'altro, adesso senza scomodare Adamo ed Eva e la Genesi,
5: sì,
4: dell'Antico
5: Genesi,
4: Testamento,
5: sì.
4: Senza scomodare quei capitoli là, però tanto fate quello che dite, quello che vi pare, comunque ci vuole uno spermatozoo e un ovulo, no? Cioè, quello
5: beh,
4: è.
5: Beh, certo, nel caso di due mamme, la mamma biologica è una, è ovvio.
4: Allora, perché quando mamma si separa e si mette con altro, non è che dici questo è il nuovo papà, non t'azzarderesti mai, dici quello è il fidanzato di mamma.
5: Beh, parlano di due mamme perché nella scelta di un progetto comune, familiare, tra due donne o tra due uomini, quello del figlio è un progetto fatto insieme e quindi entrambi si sentono genitori. Questa è la motivazione. Poi è ovvio che ognuno crede o non crede.
4: Io mi posso sentire pure Dio, infatti lo sono, quello è un altro discorso, però manca avanti. Andiamo da Eleonora, benvenuta a Radio Globo.
6: Ciao, a parte che sentivo adesso il discorso, comunque anche due persone che adottano, però si ritengono genitori, ma biologicamente non sono genitori, però vengono chiamati mamma e papà, il discorso che stai facendo adesso tu. Io comunque ho due mie vicine di casa, proprio di rimpettaie, che sono due mamme con un bambino di 5 anni, e riferito al discorso di Peppa Pig, due mamme, lui magari quando vede quel cartone per lui è la sua normalità, cioè lui non vede niente di diverso, che poi la normalità comunque è diverso da cosa, cioè ognuno, ogni suo punto di vista ha la sua normalità.
5: Noi ci stavamo chiedendo, infatti, visto che se ne parla da anni, se effettivamente poi nelle scuole o con i bambini al di là della famiglia si inizia a parlare attraverso la televisione, attraverso un libro, attraverso le maestre, di questo aspetto, di queste famiglie nuove, perché insomma ci sono da poco le famiglie arcobaleno.
6: Certo, ma comunque è un punto, ogni persona ha la sua normalità, io non credo che ci sia una normalità di base, ognuno ha il suo.
5: Ma
6: ognuno
5: tu hai
6: ha la
5: figli?
6: Sua vita. No, io non ho figli, non ho figli e ho un compagno, però ho amici, ho un'amica, ho il mio parrucchiere, ho persone intorno a me che hanno una loro normalità.
5: Ma ci mancherebbe altro, ma mica che non è normalità.
6: Però sento molte persone che dicono non è la normalità, perché Adamo ed Eva ha fatto, Dio ha fatto Adamo ed Eva. Allora, poi lì un altro discorso, c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede. Io comunque sono buddista, vabbè, tutto un altro discorso. Però non sono atea sotto il punto di vista della religione cristiana.
5: Sei spirituale. È una tua spiritualità, certo.
6: Però per me la natura ha creato la persona, poi l'amore tra due persone è un altro discorso.
4: E va benissimo, però perché dire due mamme? Capisci che
6: la mia compagna, il mio parrucchiere, dice mio marito, lei è la mia compagna Francesca,
4: Ma lei, per carità, non mi ci mette in mezzo assolutamente, ognuno fa quello che gli pare.
6: Due mamme perché hanno deciso insieme di intraprendere un percorso di adozione, di inseminazione, di quello che gli pare.
4: Mica c'ho il seme mio a mezzo, oddio, non lo so, adesso chissà, magari può essere.
5: Ma questo è chiaro, appunto, diciamo prima, cioè comunque è un progetto di vita che si sceglie insieme, e insomma oggi la scienza dà anche questa opportunità e alcune persone la percorrono, altre decidono di non percorrerla pur vivendo serenamente semplicemente la loro sessualità e il loro amore.
7: Beh, era uscito
5: così
7: il cartone di Buzz Lightyear della Disney e a un certo punto era uscita la coppia di donne con un bambino. Giustamente mia figlia ha 5 anni, papà, ma chi è la mamma o il papà? Che gli è dovuto dire? Niente, preso e gli ho fatto più vedere il cartone animato. Ma un cartone animato dovete lasciare cartone animato. Poi quando uno cresce dalla vita sua decide lui che deve fare, no che io devo incuccare per forza.
8: Tutto bloccato, torna tra poco
9: su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
10: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
14: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
15: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
16: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
16: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
17: Anche a noleggio, tutto incluso.
16: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
17: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
19: Ave Cetus.
20: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo zero. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
21: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
22: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
23: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
22: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
24: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
0: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
1: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
2: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
3: Tutto bloccato.
9: Sponsored by.
25: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
26: Scopri KGM da Magia Auto.
27: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
28: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
29: E affronti il traffico con un sorriso.
30: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
31: Assistenza completa e consulenza su misura.
32: Magia Auto. Dove l'auto?

0: Toccato. Only on Radio Globo.
1: Eccoci qua, signori, 18 e 26 di giovedì 21 maggio 2026. Io mi immagino sempre che di fronte al nostro di già, mi immagino invece quelli che stanno affrontando una giornata lunghissima, che non gli passa un attimo e fanno: ma quale di già? Ma quale? Che qui la clessidra si è rotta! Ma e sì, non vi lamentate.
2: Ma ammette.
1: Ma quello.
2: Ma ci frega.
1: No, no, non è vero, io sono molto empatico.
2: Ma dai.
1: Siamo molto vicini alle persone che proprio gli si blocca la clessidra. Ma non gioiamo.
2: Quello sì, però, quello sì, siamo vicini.
1: Ma
2: comunque,
1: certo, siamo qui apposta. Che vera, ci veniamo gratis. 06 89 28 996. Andiamo da Filippo, benvenuto a Radio Globo, vai.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao. Buonasera, vai.
3: Allora, io mi sono collegato mentre la nostra amica ascoltatrice buddista difendeva, diciamo, la buddista possibilità di parlare nelle scuole di coppie arcobaleno, perché dice ognuno ha la sua normalità. Ora, io vorrei ricordare semplicemente che la normalità è il fatto che si nasca da un papà e da una mamma, e questo riguarda tutti indistintamente. Non esiste nessuno che sia effettivamente nato da due papà o da due mamme. Due uomini o due donne possono avere un bambino soltanto tramite mezzi che in Italia sono illegali,
1: sì,
3: e comunque anche se sono scelte libere, la questione è: perché devi venire in classe a parlarne a mio figlio? Io sono papà di una bambina,
1: mm-hmm,
3: e lavoro per un'associazione che proprio di lavoro difende la libertà educativa dei genitori,
1: mm-hmm,
3: cioè di poter insegnare liberamente quello che credono meglio ai propri figli, e che nessuna scuola entri a parlare di questi temi senza il consenso dei genitori. Tra l'altro, proprio in questi giorni arriverà in Parlamento una legge che prevede il consenso informato dei genitori, quindi è un tema che sento molto mio.
2: Certo.
3: E volevo rispondere all'ascoltatrice ponendo questo tema, cioè: benissimo, ognuno ha la sua normalità, perché deve venire a raccontare a mia figlia la tua rispettabilissima normalità, che però non è la mia? Perché questo è il punto: non si tratta di fare delle scelte libere, ma di andare nelle classi a dirlo ai figli degli altri.
2: Certo, Filippo,
3: secondo me questo è un confine. Sì.
2: Tu hai una figlia, no? Quanti anni ha?
3: La mia figlia è nata da pochi mesi, ma io la guardo in prospettiva e ho già paura di iscriverla all'asilo, perché ieri, per il lavoro che faccio, mi ha chiamato un amico che ha una figlia in un asilo comunale di Roma, dicendomi: il 15 maggio, che è la giornata della famiglia, sono venuti degli operatori a fare la festa della famiglia dicendo che sostituiva la festa della mamma e del papà, e hanno letto delle favole: come hai due mamme, come hai due papà. E mi chiedeva: che cosa posso fare per evitare che questa roba si ripeta con l'altro figlio che entrerà nella scuola tra due mesi? E gli abbiamo spiegato la procedura, cioè parlare con i dirigenti.
1: Non certo, c'è tutto, eccetera, c'è eccetera, tutto un percorso che magari, ecco, magari uno si può informare anche meglio. Un attimo solo, Filippo, gentilmente. Luigi.
4: Sì.
1: Prego, vai.
4: Niente, io sono un papà di due.
1: Cioè?
2: Che vuol dire?
4: Cioè, noi siamo due papà, abbiamo una bimba. E volevo appunto dire che comunque non è, cioè, è la prima volta che mi trovo in disaccordo con te. Vabbè, mi dispiace.
1: Ma vabbè, ma adesso non è che ne faremo una battaglia, anzi, se parla, magari imparo qualcosa, Luigi.
4: No. Perché comunque quando si ha una bimba anche tra due uomini devi fare comunque un percorso legale,
1: sì,
4: un'adozione che poi vieni riconosciuto come secondo padre, e quindi a tutti gli effetti sei il papà della bambina per la legge.
2: Ma scusa Luigi, come l'avete avuta questa bambina, se posso? Cioè, l'ha adottata uno dei due o siete ricorsi a dei metodi magari all'estero?
4: Noi siamo ricorsi con dei metodi all'estero, ma non in affitto.
2: Okay.
4: Abbiamo fatto un'altra cosa.
1: Cioè, ancora, tipo, cioè uno dei due è andato a letto con una?
4: No, un'altra cosa, Roberto.
2: È una cosa illegale? O si può dire?
1: Che vuol dire?
4: No, è una cosa super legale, perché paesi come il Canada, Messico, tutto quanto, esiste la gestazione per altri, metodo completamente.
1: Infatti,
4: no, non è,
1: come
4: è
1: no?
4: Quello,
1: è chi è?
2: È quello, lui.
4: È completamente gratuito.
2: No, ho capito che dice. Lui dice quella altrui, la forma altruistica.
3: Non esiste la forma altruistica.
2: Esatto.
3: Non esiste nessuna forma altruistica. Semplicemente i costi vengono nascosti sotto i rimborsi spese da decine di migliaia di euro. Quanto avete speso per tutto il pacchetto? Quanto avete speso per gli uffici legali? Quanto avete speso?
4: Io
3: per
4: zero.
3: Tutta la pratica?
4: Io ho pagato soltanto
3: 0 euro?
4: Ho pagato soltanto l'avvocato per la causa che tu devi fare lì nel paese.
3: E quanto l'avete pagato? E le clinica? Il supporto sanitario?
4: No, il percorso sanitario paghi, loro hanno una copertura sanitaria.
3: Quindi lo paghi?
4: Hanno loro una copertura sanitaria.
3: E quanto avete speso per tutto?
4: pochissimo, io ho pagato soltanto 5.000 euro l'avvocato che mi ha curato le pratiche.
5: Vabbè, adesso senza fare il conto, senza fare il conto, Filippo, però Luigi.
3: No, perché questi sono conti.
5: No, vabbè, ma adesso non facciamo i conti in tasca alla gente. Io chiedo a Luigi un attimo, chiedo, ma perché tu sei liberissimo di stare con chi ti pare, tralasciando il discorso affitto, dovuto in affitto o meno. Però mi chiedo, perché chiamare l'altro comunque papà e non magari il tuo fidanzato o compagno? Questo era il punto,
4: perché
5: forse.
4: Noi sostanzialmente, anche sotto il livello legale, siamo comunque papà. Noi sui documenti c'è scritto papà.
2: Sì, Luigi, comunque la pratica l'avete fatta in Italia, ma poi comunque in Canada, dove è nata la bambina, immagino che abbiate registrato la nascita lì.
4: Lì in automatico la nascita viene registrata con due papà. Il problema si crea qui in Italia.
2: Esatto, lì volevo arrivare.
4: Nel momento in cui vieni in Italia viene riconosciuto un solo genitore, perché dopo bisogna fare un percorso che si chiama Step Child Adoption, dove appunto tu vai ad adottare il figlio di tuo marito, di tua moglie.
5: Beh,
0: tutto bloccato on Radio Globo.
6: Nella vita è sempre esistito l'uomo e la donna, mamma e papà.
7: Scusate, ma Dio ha fatto Adamo ed Eva e quindi un maschio e una femmina, mamma e papà. Ma poi Adamo ed Eva hanno fatto Caino e Abele, due maschi, quindi come si fa? Ha ancora queste motivazioni?
8: Attenzione. Mio figlio di 4 anni, in tutta la sua innocenza, mentre guardavamo le emoji sul telefono, ha visto quella dei due uomini col cuoricino in mezzo e li ha simpaticamente definiti l'uomo e la uoma.

0: sto su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Che poi in fondo siamo tutti uguali, tutti ci mettiamo prima o poi seduti su una tazza d'eccesso.
4: Ah, quello sì, guarda, unisce tutti, uomini, donne, ricchi, poveri.
3: Sì,
4: di ogni nazionalità.
3: Ecco, ora io questa non l'avevo mai sentita, sta storia. Desta donna, ad esempio, che è riuscita ad andare in bagno dopo giorni. E si è resa conto di aver perso i ricordi degli ultimi 10 anni.
4: Esatto, per lo sforzo,
3: sì, ma roba da matti. Allora, l'amnesia è stata plausibilmente causata da una sincope vasovagale. Un improvviso sforzo fisico molto intenso l'ha portata alla perdita temporanea dei ricordi recenti. Mamma mia, che c'avevi veramente un manico de vanga, come dice mio padre.
4: No, ma pensa che sforzo. Comunque, è vero, si chiama amnesia globale transitoria. Cioè tu praticamente per uno sforzo improvviso e molto intenso puoi arrivare a perdere la memoria degli ultimi tempi. Poi la recuperi.
3: Sì, ho capito,
4: il tempo di e poi la riprendi. Però vabbè, certo, che quant'è che non
3: da
4: ci andava?
3: Io ho avuto dei momenti, non sono così tanto regolare, nel senso conosco un sacco di gente che niente, da sempre, tutta la vita, sempre quella stessa ora, prende, va in bagno, stessa ora, stessa forma, stesso modello, stesso odore, tutto uguale, tutto identico. Non li sopporto, gente veramente banale. Invece, ecco.
4: Ti prendono dei momenti di stipsi?
3: Sì.
4: A te?
3: Sì, a volte sì. No, dico, trattiamola velocemente questa cosa perché sta uscendo adesso l'editore.
4: Abbiamo scelto la tempistica,
3: no,
4: il nostro forte.
3: È perfetta perché ancora deve salire in macchina, quindi volevamo dire, insomma.
4: Giro di stipsi.
3: Ah no, tanto dopo sente, arriveranno i messaggi.
4: Vabbè, comunque.
3: Mica, no, la stiamo trattando anche in maniera carina.
4: Ma poi scusa, noi qua parliamo di vita.
3: Di tutto, esatto.
4: Nella vita partiamo di morte, di nascita, abbiamo sentito prima, no? Di coppie omogenitoriali, ora si parla.
3: E poi del mezzo.
4: Comunque.
3: Fa parte dell'esistenza. Caselli, che c'è?
5: Guarda, la mia amica sveniva ogni volta che non riusciva e stava sul cesso. Quando riusciva, sveniva.
3: Ma come sveniva?
4: Ma dallo sforzo.
5: Per lo sforzo.
3: Ma non è che partoriva, no? Cioè.
5: Nel dubbio abbiamo buttato
4: oddio.
5: Giù.
3: No.
4: Mamma mia.
3: Comunque, a volte, ad esempio, succede. Può succedere quando sei in vacanza. In vacanza, chi senti? Io stesso, a volte stai diversi giorni senza. Io a volte sono arrivato anche a 6-7 giorni.
4: Sì.
3: Poi ho fatto tipo la signora.
4: È una cosa più femminile. Tante donne hanno difficoltà in vacanza o quando vanno fuori, anche un weekend da qualche parte, a defecare. Guarda, Mirella Bartolò dice:
3: come una papera, l'ho letto da labiale. Tre passi a cagare.
4: No, comunque è un problema. Io conosco persone che non possono o non prenotano vacanze o viaggi più di 5-6 giorni perché poi dicono: non vado al bagno, mi rovino la vacanza. È un problema.
3: Ecco, poi andiamo sui rimedi pure. Io ad esempio ho trovato il rimedio: un bel cucchiaio d'olio d'oliva. No, d'olio di ricino, non è che entra in casa con la camionetta.
4: Da ingoiare.
3: Ma certo, come faccio la siringata di olio? Ma non è lì il problema, è sopra. No, butto giù l'olio.
4: Tipo lo stura lavandini.
3: Ma no, è olio d'oliva, non è che mi butto giù con Mister Muscolo.
4: No, ti fa l'effetto Mister Muscolo che dà stura.
3: Prende,
4: da sopra.
3: Dà una un'oliata e va giù.
6: Opla! Mo che cazzo stavo a fare io? Mica mi ricordo.
3: Pezzo la memoria pure lui. E si risale su verso le vette di questo programma.
2: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabimeteo. L'anticiclone di matrice subtropicale nel corso della giornata di venerdì coinvolgerà la nostra penisola, dunque anche il Lazio, con sole infatti assoluto protagonista. E con temperature massime che saranno via via in aumento, specie nel corso del weekend, con valori infatti che potranno sfiorare o superare anche i 30 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con Mar Tirreno che rimarrà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al cancro.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso.
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
9: Dai a Marchetti che te stavo aspettando. Dai a Marchetti.
10: E namo, mo comincia la festa.
9: Tutto bloccato, sta

0: Now on Radio Globo.
1: Tutto bloccato!
2: Io ad esempio ho trovato il rimedio, un bel cucchiaio d'olio d'oliva. No, d'olio di ricino, non è che entra in casa con la camionetta.
3: Da ingoiare.
2: Ma certo, come faccio la siringata di olio? Ma no! Ma non è lì il problema, è sopra. No, butto giù l'olio.
3: Tipo lo stura lavandini.
2: Ma no, è olio d'oliva, non è che butto giù con Mr. Muscolo.
3: No, ti fa l'effetto Mr. Muscolo che da stura.
2: Prende,
3: da sopra.
2: Dà una un'oliata e va giù.
4: Si è creata pure i neuroni questa.
5: Allora, mio marito è un po' stitico, ti immagini che una cosa del genere si scorda che mi ha sposato, lo sai che sporta.
6: Capitano. Posso andare in vacanza da qualsiasi parte, comunque sono sempre molto regolare.
7: Quando scendo in Sicilia per Ferragosto mangio talmente tanto per colpa di mia suocera che smetto di cagare per 4 giorni almeno.
8: Ma vabbè, 7 giorni. Io se per 7 giorni vado al bagno, poi quando ci vado mi do la grappa alla tazza.
9: Ma perché le donne fanno la cacca e le puzzette?
2: No,
9: non le fanno, non le mai fatte, le donne non le fanno queste cose.
2: Allora mi segnala Iliana Caselli, dice: ma giustamente, scusate, fa tutti questi discorsi. Sì, è vero, sì. Siamo partiti dalla notizia di quella che per lo sforzo ha perso la memoria degli ultimi 10 anni.
3: Questa amnesia globale transitoria.
2: Sì, poi è ritornata, perché sennò veramente.
3: Sì, torna.
2: Ha cagato la testa. Dice: ma giustamente l'altro giorno ve l'ho proposto apposta.
3: C'era
2: una soluzione, stava in carostello.

0: mio dottore utilizza la testina tonda. Il mio igienista usa sempre la giusta pressione. Con lo spazzolano Anal B unisci entrambe le funzioni. Anal B, l'unico spazzolano elettrico che ti permette di pulire in profondità. Grazie alle setole microvibranti, Anal B penetra a fondo ed elimina lo sporco in eccesso, regalandoti piacere intenso e deciso.
1: Ecco.
0: E per un'esperienza ancora più wow, ci pensa Anal B alla menta. Spazzolano Anal B. Più lento, più profondo, più intenso. Anal B va dove gli altri si fermano.
1: Pensa che l'avevo rimosso. Ah, forse mi sono sforzato troppo anch'io, vedi? Ho esagerato, ma ero rimosso. Grande consiglio.

0: si festeggiano i santi Costantin e Elena, nonostante i re sono stati i re. Vorrei fare auguri a tutti coloro che portano questo nome. Auguri del loro onomastico.
1: Sì, per il loro onomastico, che ha detto Elena?
2: Elena e Costantin.
1: Costantin, tra l'altro, sarebbe anche...
3: Augusto!

0: al 28 maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti, tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. C'è un incidente che provoca code sulla A24 Roma L'Aquila Teramo tra la tangenziale est e Portonaccio in uscita da Roma verso il raccordo. Altro incidente su via Casilina, file all'altezza di via del Torraccio di Torrenova. Intenso il traffico sul raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e dalla Nomentana allo svincolo della A24. File a tratti lungo le due carreggiate tra la Roma Fiumicino e via Appia. Code che ritroviamo sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Allora, signore e signori, dopo questa grande chiusura magistrale,
2: altissima,
3: questa lectio magistralis, vi salutiamo, vi benediciamo e glorificate il Signore con la vostra vita. E a domani.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
5: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
4: Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
7: 100 euro per 3 volte al giorno.
4: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
7: e cantaci il jingle dei supermercati

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Dopo 19 anni, Villa Flora, uno dei parchi storici di Portuense, tornerà a splendere. Dal prossimo 25 maggio partiranno i lavori di restauro del casino nobile e degli edifici annessi, che diventeranno spazi culturali di coworking e una biblioteca. Previsto anche il recupero delle aree verdi. Domani torna la notte bianca delle scuole aperte con l'apertura degli istituti scolastici oltre l'orario ordinario. Per un'intera serata, oltre 120 scuole in tutta la città, dal centro alle periferie, si animeranno con laboratori, spettacoli, attività artistiche e percorsi creativi. Sabato e domenica in piazza Damiano Sauli, nel cuore della Garbatella, si svolgerà la tappa romana del Festival Treccani della Lingua Italiana. In programma incontri, eventi, dibattiti dedicati alla parola chiave dialogo, richiamando la necessità di costruire relazioni autentiche. Per info vai su comune.roma.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Azioni autentiche. Per info vai su comune.roma.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità.

0: tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo zero. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
4: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Le 18:59 dell'ora della fiera dell'auto da Romanauto.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romanauto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romanauto.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
12: e sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
14: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso. Grande!

cosa dovete fare: mandare una nota audio alla nostra Globo WhatsApp per farci capire bene o male come siete messi, ovvero a che velocità massima state andando sulla strada che state percorrendo, qual è soprattutto la strada che state percorrendo e come è messa, se c'è traffico, non c'è traffico, in modo da scambiarci un po' le informazioni, capire bene o male come siamo messi, quale strada è meglio evitare in questo giovedì pomeriggio. 393 7

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: preoccupanti sulle nuove generazioni che si stanno avvicinando proprio al fumo, alla nicotina, e quindi tra pochissimo ve ne parlerò.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Via tutto! Tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
6: Con Fulual, naturalmente.
5: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
7: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
11: E usata? Da 0100.
10: Assistenza e ricambi? Da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
11: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
11: gruppo 0100.it.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
14: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
15: Radio Globo ti riempie il carrello.
16: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
15: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
16: Scopri come su radioglobo.it.
17: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
20: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
21: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
0: 19:21, finalmente due regine della musica pop si sono messe insieme.

su Radio Globo. Radio Globo. Allora, a Milano si è tenuto un incontro dove praticamente la preoccupazione per i giovani legate ovviamente alla dipendenza da nicotina sono scattate, sono schizzate all'estremo, anche perché è stato proprio lanciato un allarme più o meno come quello di Roberta in Tutto Bloccato, proprio per via della dipendenza. I giovanissimi si avvicinano anche grazie alle varie sigarette elettroniche, insomma prodotti alternativi che sembrano innocui ma che in realtà poi ti fanno avvicinare sempre di più a questo mondo. E pensate che la soglia delle persone, dei ragazzi che fanno il cosiddetto primo tiro è scesa drasticamente intorno ai 13 anni di media. 393 777 7172. Se io ripenso al mio primo tiro di sigaretta, è venuto più o meno intorno al primo superiore, intorno ad Halloween, era più o meno una, diciamo, una festa, ecco. Voi invece? Oppure siete sempre stati lontani?

0: la canzone nostra, Mace con Blanco, Salmo, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 19.35, mentre stiamo parlando di questa emergenza fumo. Sì, perché la Commissione Europea, c'è stata una conferenza su praticamente a Milano, ha detto che i ragazzi si avvicinano anche grazie alle sigarette elettroniche proprio alla nicotina. La dipendenza sta iniziando a dilagare anche tra i giovanissimi, perché il primo tiro si fa più o meno intorno ai 13 anni, quindi ci stiamo anche un po' confrontando con le vostre esperienze alla nostra Globo WhatsApp 393 777 7172. Il primo tiro quando è stato fatto, se è stato fatto, perché molti per esempio fin da ragazzi sono sempre stati lontanissimi dal fumo. 393 777 7172.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
16: Romana Auto.
14: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
18: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
19: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
20: Sabato e domenica aperti.
21: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
0: contro rati, parassiti e blate. Non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
21: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
22: Mamma, io mi annoio!
23: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
24: Dentro la città, fuori dal mondo!
23: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
22: Mamma! Io sono già in macchina!
23: Info e biglietti su luneurpark.it.
25: Ecco qua, Harry Styles con la sua American Girls alle 19.41 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.

Victor Ray Space su Radio Globo. Radio Globo. E visto che parlavamo di ragazzi e soprattutto di come si avvicinano alle sigarette, allo svapo, in molti invece si avvicinano proprio al

Ma se per esempio casa dovesse costare veramente tanto, allora ci si mette d'accordo con alcuni amici e quindi c'è il co-buying. Praticamente si acquista insieme ad amici una casa e poi si va a vivere tutti quanti sotto lo stesso tetto. Io non so se avete praticamente amici di cui vi fidate particolarmente, con cui vorreste acquistare casa. Io immagino sempre

333-777-7172. E poi dipende anche dagli amici che abbiamo, eh. Metti caso che hai degli amici che non sono proprio persone a posto o che cambiano idea facilmente. Linguini tattici nucleari, la nuova

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Global Traffic News.
2: Corriamo in redazione Luce Verde da Massimo Veschi per scoprire come è messo il traffico in città.
3: Buonasera, traffico in diminuzione sulle due carreggiate del raccordo anulare, tuttavia a seguito di un incidente troviamo ancora code a tratti tra la Roma Fiumicino e l'Appia. Code per traffico poi sulla tangenziale est tra Corso di Francia e Viale della Moschea direzione San Giovanni e rallentamenti con code a tratti, sempre per traffico, in direzione dello Stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria. Per lavori vi ricordo che questa notte la Galleria Colombo sarà chiusa tra le 22 e le 6 del mattino tra la circonvallazione Ostiense e via Cristoforo Colombo in direzione centro. Chiusa anche la via Pontina, ma dalle 21.30 alle 5.30 tra Riserva Nuova e via del Tufetto in direzione Roma. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, vi anticipiamo che a partire dalle 21 di domani, venerdì 22 maggio, e per tutta la giornata di sabato sarà interrotto il servizio della metro A nell'intera tratta, quindi Battistini Anagnina. Saranno attivate in sostituzione due linee di bus, la MA1 Battistini Arco di Travertino e la MA2 Flaminio Anagnina, con prima e ultima partenza dai due capolinea alle 20.45 e alla 1.30 di notte. Domenica il servizio tornerà comunque regolare.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
5: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
5: Gruppo Autoequip.it. Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
5: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
5: Gruppo Autoequip.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
2: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio, tutto incluso.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Gioca e vinci nel supermercato Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
10: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
12: Ehi, ma dove corri?
13: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
12: Tranquilla, vai da Corsetti.
13: In farmacia.
12: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
13: Davvero tutto lì?
12: Tutto, veloce e vicino.
13: Mi hai salvata.
12: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
14: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
15: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
16: 20 e 2 minuti ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
17: Hai 5 secondi?
18: Beh, dipende.
17: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
18: Ok, ti do altri 5 secondi.
17: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
18: Ecco, adesso

0: hai la mia completa attenzione.
1: Romana Auto.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Solo le migliori in FM.
4: Streaming,
3: DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
6: Globo ora che inizia sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo, io.

di Spagna fino a Via del Corso in una sorta di salotto urbano. Ci saranno anche nuovi arredamenti, il ritorno forse dei San Pietrini, ma attenzione perché ci sono innanzitutto le proteste da parte di tassisti ed NCC, poi dubbi anche sull'accessibilità delle persone con mobilità ridotta, poi problemi dei residenti e anche delle ambasciate, timori anche da parte dei commercianti sulla logistica, sugli spostamenti, su come far arrivare quindi i materiali da vendere fino in negozio. Voi però che cosa ne pensate? Via Condotti pedonalizzata, 393 777 7172. Ci sono tantissimi esempi proprio di salotti urbani in città medio-grandi, prendi per esempio Bari, prendi per esempio Cassino anche ultimamente.

0: scusa. Benjamin Ingrosso su Radio Globo.
1: Oh, ma avete bannato, ma quando c***o mi rispondete?
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Prova adesso 06 89 28 996. Su. È arrivato il momento di scaldare la voce, chiamare per vincere 100 euro di spesa da PIM. L'importante è chiamare sapendo qual è il jingle di PIM. Eh sì ragazzi, perché dovete cantarmelo in onda. 06 89 28 996, iniziate a chiamare a partire da ora.
3: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora
3: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
9: Con Fulual, naturalmente.
8: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.

0: tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Occhi aperti! Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
5: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
10: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
11: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
12: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
13: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
14: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
15: E vinci 100 euro di spesa.
14: Radio Globo.
16: E infatti stiamo.

0: come ti chiami?
1: Alessio.
0: Ciao Alessio, dove ti ho beccato? Che fai stasera?
1: Sto andando a cena, è il compleanno di mia madre.
0: Ah, ok, vedi, praticamente potresti anche portargli il regalo. L'unica cosa che devi fare adesso, cioè il regalo che poi alla fine ti facciamo noi di Radio Globo, cantargli il jingle di Pim. Come fa?
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, il risparmio di qualità.
0: Verifichiamo. Bravissimo Alessio!
1: Dai, andiamo!
0: Dai, è tutta! 100 euro di spesa, tutti tuoi da Pim. E adesso dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
1: Radio Globo!
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
3: Ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello.
4: Radio Globo. No matter what.

0: su Radio Globo. Radio Globo. E adesso invece andiamo ad ascoltare quello che è successo questa mattina nel Morning Show.
1: Non so nemmeno io come definirla, è una verdura strana, andate a vedere il video, magari
0: frigidello,
1: qualcuno la conosce.
0: Frigidello.
2: Ma
0: frigidello.
2: Non lo so, sembra una verdura esotica.
1: Una radice.
2: Noi non conosciamo questo tipo di verdura, perché non cuciniamo roba.
1: È antivirus quello.
2: Sembra una carota verde.
3: Ringraziamo la signora che ci ha fatto conoscere un qualcosa della natura che non conoscevamo.
2: L'hai scoperto, Giovanni, tu che fai le inchieste?
3: No, ma adesso mi andrò e
2: vai
3: analizzerò.
2: A fondo.
3: Grazie alla signora, spero di incontrare anche questa signora.
1: Grazie alla signora, ma molto meglio Andrea Lunerti.
3: Pure
2: sì. Quello non si piove.
1: No, ragazzi, sembra tipo una patata allungata, adesso non sappiamo bene, però una cosa che uno sta sbucciando sulla metropolitana, ma un secchio di roba.
2: Un secchio
1: di roba, ragazzi.
2: Con i guanti trasparenti, lei però per terra sta sporcando, poi bisogna capire se ha pulito, Giovanni.
3: È qualcosa che cade.
2: Cioè, ma c'è la gente in piedi.
3: Manca perché come sta messa la metropolitana ha pulito.
1: Ragazzi, comunque sulla metropolitana vede di tutto e anche di più. Voi pensate che questa sia la cosa più strana vista sulla metro? Io non credo, sinceramente.
2: No.
1: Io
2: adesso
1: partirei con Curiosity Metro. Partirei con questa nuova rubrica.
0: Bello.
1: Morning Show di Radio Globo. Allora, siccome abbiamo tanti tra i nostri ascoltatori che prendono la metropolitana ogni dì, allora ci dite se questa è la cosa più strana oppure avete visto anche altro. Radio Globo. Ecco, avete visto anche altro di strano in metropolitana? Oltre, vabbè, ai soliti, per esempio c'è la signora che canta, Laura Pausini. Ultimamente mi capita al Re di Roma, grande mago, io sono mago, e si mette praticamente a fare magie. 393-777-7172, follie da metropolitana. Metropolitana che poi sarà anche chiusa a partire da domani sera, più o meno intorno alle 21. 393-777-7172. Facciamo riferimento al video pubblicato sul nostro Instagram Radio Globo FM di questa ragazza che stava praticamente pelando forse una patata, a me sembrava del bambù. Cose strane quindi viste in metropolitana. 393-777-7172. Taylor Swift, questa è Opalite su Radio Globo.

20:37, questa è la radio che suona solo le migliori. Stiamo parlando di stranezze in metropolitana. Quante stranezze capita di vedere? Ovviamente facciamo riferimento a quello che hanno detto questa mattina nel

0: Mammu in qualche modo deve essere pelato, a me sembrava quello. 393 777 7172. Qual è la stranezza più grande che avete visto in metropolitana?
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabimeteo. L'anticiclone di matrice subtropicale nel corso della giornata di venerdì coinvolgerà la nostra penisola, dunque anche il Lazio, con sole infatti assoluto protagonista. E con temperature massime che saranno via via in aumento, specie nel corso del weekend, con valori infatti che potranno sfiorare o superare anche i 30 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mar Tirreno che rimarrà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Chuck, motore... Azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
12: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
13: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
16: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupporosati.it.
0: 20 e 42, questa è la radio che sono a

su Radio Globo. Radio Globo. Ma lo sapete che manca sempre meno ai saldi estivi? Beh, oddio, sempre meno. La data è fissata per il 4 di luglio, però, vabbè, aspetteremo. Dureranno fino a 6 settimane, ma attenzione, perché ai commercianti è assolutamente vietato promuovere sconti o vendite nei vendite promozionali nei 30 giorni precedenti. Quindi chissà che cosa accadrà più o meno tra un mesetto. Io intanto qualcosa ho già adocchiato, nel senso, qualcosa voglio assolutamente prenderla in questi saldi, perché fateci caso, no? Capita spesso di sentir parlare di saldi, persone che prendono i saldi e poi rimani sempre con le mani in mano. Dici, ma come? Mi ero organizzato per i saldi, oppure avevo in mente di acquistare quella cosa e poi non ci sono mai andato. E per favore, anche questa volta non puntiamo alla sacrosanta friggitrice ad aria, perché quella lì è proprio un must dei saldi. Alex Warren, bellissimo il video di questa canzone. Si chiama Fever Dream. Questa

0: per 30 giorni precedenti al 4 di luglio i commercianti non dovranno fare nessun tipo di propaganda, pubblicità, quindi per quanto riguarda i saldi. Ma cosa interessante, cosa su cui ci stiamo soffermando, se avete già intenzione di acquistare qualcosa oppure se avete fatto acquisti di impulso, no? Io per esempio ogni volta che entro nel PlayStation Store sto là che dico: no, ti prego, ho capito che quel gioco sta a 15 euro, sta a 7 euro, ma niente, no, non lo faccio, non lo compro.
1: Sai quante volte è capitato che dici: aspetto i saldi per prendere quella cosa, proprio dopo ti rendi conto che ti serve subito e quindi vai ad acquistarla subito e i saldi non li sfrutti.
0: Sai, no, ci sono quei negozi a cui proprio non riesci a resistere, che poi sono, fateci caso, quei negozi che hanno lo stile labirinto, cioè entri e devi per forza uscire dall'altro e quindi devi per forza, secondo me, acquistare qualcosa lì dentro.
2: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio

0: fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400.

0: Clem.it. Ah, Clem con la K.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
4: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
10: 21 ed un minuto ed è l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
13: Roman Auto.
11: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digi.

0: Life sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ma quanto è bello vedere ancora un po' di luce lì fuori.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Ciao Tommaso. Sì, io ci ho adocchiato un bel tutore. Speriamo che lo ascoltano. Tutore per ginocchio, perché mi devo operare a giugno, quindi passerò l'estate col tutore a gamba. Speriamo che ascoltano, che fanno bei sconticini, dai. Ciao Tommy.
0: Allora, possiamo normalizzare questa cosa che i prodotti di utilità, diciamo quelli comuni, no? Come per esempio in questo caso il tutore, o anche le scarpe, o anche le mutande, il canottiere e via dicendo, possono tranquillamente andare in sconto, perché c'è chi aspetta i saldi proprio per poterli acquistare, raga. Io aspetto con ansia proprio i saldi per acquistare il paio di scarpe che ho sempre desiderato, che poi è sempre quello, perché sono molto abitudinario su queste cose, però alla fine aspetto sempre l'offerta. C'è Olivia Rodrigo, si chiama Drop Dead, questa è Radio Globo.

0: quali settimana scorsa, se non sbaglio, erano dalle parti della Toscana vicino Monteriggioni. Non so se ricordate il primissimo Assassin's Creed, quello con Ezio Auditore. Monteriggioni vi dice qualcosa. E poi ovviamente la serie di Harry Potter, che invece uscirà a dicembre. Oh, da qui fino a dicembre un bel po' di roba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
5: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
9: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
13: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
14: Via tutto! Tutto da rifare!
15: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
14: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
12: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
16: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori. Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
18: La spesa?
19: Fatta.
18: La lezione di Pilates?
19: Fatta.
18: La visita al museo?
19: Fatta.
18: Lo screening per il tumore del colon retto?
19: Fatto.
20: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
18: E il rinnovo della patente?
21: Oh no!
0: Vivere in una città ma lavorare in un'altra sta praticamente diventando abitudine comune nel nord Italia, ma anche qua a Roma non è che le cose cambiano.

calcolato più o meno la distanza che c'è tra Torino e Milano ed è di 140 chilometri. Più o meno, diciamo, la quant'è? Un'ora, 50 minuti di viaggio, se vogliamo. E possiamo paragonare la distanza tra Roma e Cassino, ragazzi, che sono 140 chilometri. Allora, adesso questa notizia sta prendendo piede anche un po' per via del caro affitti. Ma io quando 10 anni fa, 15 anni fa andavo all'università, mi capitava di vedere, prendevo il regionale da Cassino, mi capitava di vedere persone in divisa ATAC, professori, maestre, che si avviavano verso Roma per lavorare, una volta finito riprendevano il regionale per tornare giù. Ora non so se ci sono persone all'ascolto che fanno più o meno in media un'ora, un'ora e mezza di viaggio e vivono decisamente fuori da dove poi lavorano. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172 per una nota audio. Dai, c'è sicuramente qualcuno che vive

0: 2022 su Radio Globo.
1: Ecco, ci avete beccato mentre torniamo proprio da Frosinone a Roma Sud, quindi noi ci facciamo i nostri bei 160 km al giorno, tutti i giorni da lunedì al venerdì.
0: Oh, vedi che c'è qualcuno che fa questa cosa, e anche ovviamente nel nostro territorio, visto che prima parlavamo di quello che invece accade tra Milano e Torino, che poi mi ha fatto pensare tanto a un film di Pio Amedeo, sentite?
2: E sentiamo Marisa, quanto guadagnavi al mese a Milano?
3: Beh, 1.400, 1.500, a volte anche 1.600 euro.
2: E quanto spendevi per stare a Milano?
3: Allora, di fitto erano 800 euro, poi condominio, acqua, luce, riscaldamento, altri 200.
2: E sono 1.000 euro. La spesa la facevi, Marisa?
3: Dovevo pur mangiare, no?
2: E quindi alla fine a Marisa non rimaneva? Un cazzo.
3: No, una minchia proprio, una minchia. Ah, non ce la so più.
4: The Morning Show. Radio Globo.
5: Ciao a tutti, sono Massimo Bari. Ai ai ai, ragazzi, lo sapete, tira una brutta aria, in questo momento si parla di pandemie, di virus, di topi. Ecco, questa volta però non vogliamo farci cogliere impreparati e quindi ci siamo portati avanti con il lavoro, con una nuova canzone del Morning Show di Radio Globo, Quarantena. Ai!

0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
12: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
13: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
14: 21:41, questa è la radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Prepariamoci perché sarà un'estate in

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

e alle volte ci si deve anche, cioè si deve trovare un punto d'incontro tra chi lo organizza e ovviamente gli invitati. Questa coppia ha pensato bene di far pagare una somma che per loro era irrisoria, ma non proprio, agli invitati, ovvero $250, per poter pernottare nello stesso hotel dove si sarebbe poi tenuto insomma il matrimonio. Il problema però è che diversi di questi invitati si sono poi lamentati su Reddit dicendo: sì, abbiamo cacciato $250, ma abbiamo dormito su letti gonfiabili, cose che non erano proprio in uno standard al pari di quanto abbiamo speso. E di queste situazioni, ahimè, ne stanno comparendo soprattutto su internet sempre di più. Io sinceramente ho un matrimonio il mese prossimo e mi sto, pensate, già organizzando per mettere i soldi da parte per non fare brutta figura, no? Voi come siete messi a matrimoni? Ne avete uno che sapete bene che non potete sviare, non potete buttare una scusa così? Cioè, è un matrimonio a cui tenete particolarmente, quello a cui vi hanno invitato? 393 777 7172. Situazioni matrimoni.

dritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: e a nessuno si può dir di no. Andiamo a lavorare per loro.
1: No, no, allora questo non è un invito ai matrimoni, questo è fuoco incrociato. Cioè, tu mi devi spiegare come fai. Cioè, io già solo uno, ragazzo, in ansia, anche perché arriva subito dopo una comunione. Quindi, ovviamente, la comunione che fai non lo fai un regalo bello. Al matrimonio che fai non glielo fai un regalo bello. Non è che ti puoi presentare sempre con... Allora, diciamo, secondo me la bustarella a questo punto può andare. Anzi, ci sono dei matrimoni dove ti danno direttamente l'IBAN. Posso dire una cosa? L'IBAN, a differenza della busta di carta, è discriminatoria, perché potresti farci, cioè, col fatto che devi confermare la presenza e poi fare un bonifico, se non sei in linea con gli altri,

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
6: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
12: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
2: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
3: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
8: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
9: Sono le 22 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romanauto.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romanauto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Romanauto.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Solo le migliori in FM.
4: Streaming,
3: DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
9: Eccoci qua, 22 ed un minuto. Buona serata a tutti. L'ultima ora insieme a me, Tommaso Di Vito.

uno dice, vabbè, una Micra rossa, anche un po' anzianotta come, come auto. In realtà è stato un regalo fatto da Fabrizio Frizzi proprio a Rita Dalla Chiesa, perché i carabinieri hanno identificato e arrestato proprio il ladro di quest'auto di Rita Dalla Chiesa grazie al DNA trovato su una bottiglietta d'acqua che era stata dimenticata nella vettura che poi lui aveva deciso di restituire praticamente dopo il furto. Ed è pazzesca questa cosa, perché loro, tramite il DNA trovato, all'inizio non combaciava nulla, poi qualche mese dopo invece era corrisposto a un filippino che già era ai domiciliari, e da lì hanno capito che praticamente la colpa era sua. Però, cioè, uno dice, vabbè, la Micra, ok, un'auto, però sapete, ogni oggetto, ogni regalo, ogni, ecco, regalo in questo caso ha un vero e proprio valore.

non c'è più, mi fece un'ultima spesa qui a Roma, non butto per esempio il succo d'acero perché faceva parte dell'ultima spesa fatta con mia madre. Voi invece 393 777 7172, succo d'acero però che è scaduto da una vita, ma vabbè, lo lascio là.

0: Hit qui su Radio Globo Move.
1: È successo solo perché la macchina era adibita dalla Chiesa, figlia del generale della Chiesa, e la macchina è stata regalata dal compianto Fabrizio Frizzi. Okay. Perché se me la rubano a me la macchina, che vanno a fare esame del DNA sulla boccetta che trovano? Ma quando ci credo? A me come a tanti altri, ci mancherebbe.
0: Ma aspetta un attimo, adesso chiediamo se c'è qualcuno lì fuori a cui hanno mai fatto l'esame del DNA perché gli avevano rubato qualcosa. Allora, tu adesso hai lanciato questo sasso, ma ascoltatore, non nascondere la mano, perché tu devi sapere che Radio Globo è una grande famiglia e lì fuori può accadere di tutto. Magari c'è qualcuno a cui avevano rubato qualcosa, a cui poi hanno fatto l'esame del DNA. Che ne sai? Restiamo qui in ascolto magari di qualcuno che ha questa storia. Vai, vediamo un attimino a chi hanno fatto l'esame del DNA. 393-777-7172. Note audio, dai!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
5: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
8: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
16: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Hai 5 secondi?
18: Beh, dipende.
17: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
18: Ok, ti do altri 5 secondi.
17: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
18: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
17: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
19: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
20: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
21: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
22: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
23: Niente, io speravo di essere in una puntata di RIS, dell'Italia.

0: Johnson su Radio Globo.
1: Radio Globo.
2: Mamma mia che spettacolo! 22:26, andiamo a sentire quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
3: Mi è fatta a breve, vado a più la patente ormai 15 anni fa. Stavo a fare esame, mi sono avvicinato a un bangladino. Amico mio, ti prego aiuto, mi sono disperato. Dico, senti amico mio, fammi fare esame che a me già vedo brutta. Io ho studiato. No, ti prego aiutami. Ho fatto, ora quando c'ho un attimo ti do una mano. Fatta a breve. Mi metto lì, mi faccio la scheda mia, un po' più difficilotta, mancavano 5 minuti, questo, amico io guarda, no, zero domande, ho fatto zero domande, fatto, dammi sta cosa, va, dai, dammi sta cosa,
4: no.
3: Mi metto là, scambio dalla scheda al volo,
4: grande.
3: Mi metto lì, la sua era una sciocchezza, una stronzata allucinante, gli faccio la scheda sua,
5: sì.
3: Lui, grazie, grazie amico mio, grazie, mi hai salvato, mi hai salvato, quindi un altro bangladino, ho detto, guarda te, un altro pericolo in giro,
5: beh, perché?
3: Niente, per fatta a breve, dico, dai, diamo gli esiti, finisce il tempo, viene la scheda mia. Allora vieni, boh, boh, boh, si mette là, Puccini, uno, due, tre, all'ultimo domanda, quattro, cinque, bocciato.
5: No.
3: Io panico. Ho detto, mo mio padre mi secchia appetta che tu dica a fammi, ma vabbè, tutta la storia dietro. Lui, di colpa tua, colpa tua, quindi ha rischiato di mannarmi bevuto perché dice questo è nato bocciato lui, pensa io, lui avrà pensato, capito? Infame lurido.
4: Ma
3: invece che hanno fatto? Hanno preso Alecca, Lilla, Moeb da là, prende la scheda sua, lui si gira. Un errore, tre errori, promosso.
5: Ti
3: è inginocchiato. Allà, grazie, allà. Dico grazie al cazzo, che allà, l'ho fatto io. Ma guarda là.

quando è che avete preso la patente, soprattutto se avete ripetuto di più l'esame, no? Come per esempio era l'argomento di oggi pomeriggio in Tutto Bloccato. Poi vabbè, c'era questa storia di questo ragazzo che ahimè è stato bocciato, mentre invece l'amico che ha aiutato, ahimè, la ce l'ha fatta. Allora, Sombre Potential, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

0: radio che sono solo le migliori Radio Globo. Allora, c'è un'ascoltatrice in pericolo e io, da buon cocchiere di voi ascoltatori, perché vi accompagno dove volete durante la serata, ci dice questo.
1: Cioè, mio cocchiere, questo è il silenzio. Sto uscendo di casa da una mia amica, sono stata a cena, ha cambiato casa, è venuto a abitare negli sperduti. No. Cioè, non lo so, qui incontrerò volpi, incontrerò cinghiali, però so quello che cacchio incontrerò lungo la strada. No, ti prego, cioè, di giorno sì, ma di notte anche no. No, no, la prossima volta se vuole mi invita a pranzo,
0: ma
1: c'è.
0: Ma no, ma scusa, ma poveraccia sta amica tua, ma se ha scelto di andare a vivere là, ma tu chi sei per poter giudicare dove uno può andare a vivere? Ma magari aveva delle disponibilità economiche un po' ridotte, allora ha detto, sai che c'è, vado a vivere fuori, un po' fuori città. Comunque, allora, se dovessi incontrare un cinghiale, un pavone, fai un verso del genere, come questa signora qua, senti.
2: Pippo!
0: Ok, quindi una cosa del genere. Poi magari i nostri ascoltatori 393-777-7172 ti fanno dei versi adesso, la Globo WhatsApp, così puoi usarli in caso di pericolo.
3: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabi Meteo. L'anticiclone di matrice subtropicale nel corso della giornata di venerdì coinvolgerà la nostra penisola, dunque anche il Lazio, con sole infatti assoluto protagonista. E con temperature massime che saranno via via in aumento, specie nel corso del weekend, con valori infatti che potranno sfiorare o superare anche i 30 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mar Tirreno che rimarrà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app di Trevi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino.

0: Un'opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
7: Ma che ti sei mangiata? L'urlo de Munch?
8: No, questa è una signora che sta cercando il suo pavone.

0: puntata del venerdì, raga, mi piace particolarmente. Quindi da Tommaso è tutto, ci sentiamo domani a partire dalle 19 fino alle 23. Adesso raggiungo tutta la famiglia di Tutto Bloccato, perché se avete seguito praticamente oggi pomeriggio c'è la cena per il complimese. Quindi ci sentiamo domani a partire dalle 19. Ciao da Tommaso.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
1: e cantaci.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. Via tutto! Tutto da rifare!
1: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
0: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
1: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
2: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis. Lantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: La spesa?
5: Fatta.
4: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
4: La visita al museo?
5: Fatta.
4: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto.
6: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: E il rinnovo della patente?
7: Oh no!
8: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
12: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143. www.grupporosati.it.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: No matter what.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: La signora, diciamo, la signora moglie o compagna, non lo so se siete sposati, la tua compagna, com'è nata sta cosa? Perché potrebbe essere, ci immaginiamo, no? Noi bestie che diamo tutto per scontato e ci lamentiamo di tutto, che sia stato complicato, magari anche inizialmente una sfera affettiva.
3: Certo. Guarda, soprattutto quando ero più piccolo la soffrivo tantissimo, era il problema, la sofferenza che avevo più grande. Poi a un certo punto, quando ho abbandonato pure una protesi dolorosa che portavo, mi sono liberato di tutto e ho cominciato a scoprirmi. E lì, devo dire, sono stato anche un Latin lover qualche anno fa. Quindi a un certo punto ho ribaltato la situazione. Diventato, cioè ho costruito proprio da zero praticamente, perché quando ti ritrovi poi in una situazione del genere c'è un impatto anche importante. Lei, la cosa che mi ha detto dal primo giorno, io non mi sono mai accorta che ti mancava una gamba.
2: Ma dai.
3: E questa è una cosa che tutt'oggi la viviamo e spesso pure in maniera...
2: Adesso io so già che arriveranno delle battute.
3: Battute
2: tipo... Arturo!
4: Ma è ovvio!
2: Cioè, che c'è? Cavalletto!
4: La cosa bella di Arturo, che io adoro, è proprio questa: che lui riesce a scherzare.
2: No, così.
3: Diretta,
2: tu ti agganci, esatto. Ma c'era Marchetti. Ecco perché ha spinto da giorni qua.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
9: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
10: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
11: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
12: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
13: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.

0: più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella.
1: Globo TV.
0: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. Oh.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Radio Globo Promotion. Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao, ciao a tutti.
4: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
5: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Spiegaci meglio però.
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente. I nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere. Come vi possono contattare?
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
6: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
8: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.

0: Globo è in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: It's about that time, y'all.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da €299 al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino €33.750. Prezzo promo €29.930. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale €20.588 con opzione scelta Kia. Totale dovuto €82.800. Leonori.it.
4: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli €29. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo €105 a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli €79. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
10: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
11: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 €.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
13: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.

0: My Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fab.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: L'alma pacco del giorno dopo.
3: Oh. L'alma pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è San Primitivo da Gallipoli. Per l'occasione è consuetudine che la progenie novizia venga inviata a procacciare la selvaggina destinata alla cena, al fine di guadagnarsi un'affettuosa e sentita pacca sul culo.
2: Ma cos'è?
3: Brutte intemperie si abbatteranno su tutta la capitale, rendendo inaccessibile e scivolose molte vie. Curiosità del giorno. La passera scopaiola è un esemplare appartenente alla famiglia della Prudella modularis. Si tratta di una specie di passera molto generosa e irritata a causa delle beccate continue ricevute. Nonostante il temperamento, ama le dinamiche di corteggiamento e i rituali di interazione stagionale. Pertanto è consuetudine accoppiarsi con 5 o più partner in contemporanea. E ora il detto del saggio. Bocca di miele, cuore di fiele. Bocca di rosa, lingua curiosa. Buona serata.
2: Ma Caselli,
4: lingua curiosa.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.